0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.

0: Lo rifacciamo?
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli €199,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da €17.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Radio Freccia, libera come noi.

0: l'ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6 ve lo siete ricordati? Perché ve l'hanno detto un istante fa, ricordatelo sempre. Ve lo siete ricordati? Siete? Sì, col dito anche.
2: La nostra voce ufficiale a volte è un po' minacciosa. È una persona, è buono, eh?
1: Sì, cioè, è un pezzo di pane.
2: Però ogni tanto è un po'
1: minaccioso. Ricordatevelo. Sì. Siete su Radio Freccia, Rock Morning Daily, La Fra e Tobia. Questo è il penultimo appuntamento di questa settimana, perché è mercoledì ed è anche il 13 maggio.
2: E anche a 3 giorni a mio compleanno. Buongiorno. Tra poco l'appuntamento sarà con i Neon Zitani, il nostro Japan Time. Allora, cimentatevi in una sigletta che dica Japan Time e poi qualsiasi altra cosa, oppure Neon Zitan, al 366-663-4466. Partiamo. ACDC.

0: Alle 6.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Per il Ministero della Salute la situazione è sotto controllo per l'antivirus. Un test è stato effettuato su una turista argentina partita da una zona endemica che a Messina è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto perché ha viaggiato sul volo Sant'Elena a Johannesburg, dove si trovava la moglie della prima vittima in quarantena al Sacco.
1: E sarà analizzato dai ricercatori dell'ospedale Spallanzani di Roma il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività all'antivirus. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova.
0: Gli avvocati di Andrea Sempio sono impegnati per smontare gli elementi in mano alla procura di Pavia che indaga sul delitto di Garlasco, il 38enne a Roma, per una perizia psicologica, mentre si lavora sei perizie da contrapporre a quelli degli investigatori. Intanto, secondo i magistrati, il 38enne non passò per caso di fronte alla casa di Chiara Poggi poche ore dopo il delitto.
1: L'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare la bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Da Washington il presidente americano Trump, prima di partire per la Cina, ha preannunciato che con Xi Jinping affronterà il tema della guerra.
0: Ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa di Poggio Bustone nella provincia di Rieti, lo ha confermato il soccorso alpino.
1: Siamo alla pagina sportiva con il tennis. Avanzano ai quarti degli internazionali BNL d'Italia due italiani, non solo Sinner che ha sconfitto in 2-7 la sorpresa Andrea Pellegrino, ma anche Darderi che ha avuto la meglio in rimonta sul tedesco Zverev, fuori Lorenzo Musetti.
0: Siamo al calcio, la Lega di Serie A furibonda dopo il rinvio del derby Roma-Lazio deciso dalla prefettura della capitale per la concomitanza con la finale degli internazionali BNL d'Italia. Ricorreremo in tutte le sedi, la minaccia, intanto il rinvio a lunedì fa slittare anche tutte le altre partite coinvolte nella corsa alla Champions League, quindi Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora e adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata dal passaggio di una perturbazione che coinvolgerà soprattutto il centro-sud con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, il tutto accompagnato anche da un generale calo termico per l'arrivo di correnti fredde. Al nord non mancheranno però ampie schiarite, ma per dettagli come sempre c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sì, Blink-182 su Radio Freccia, 6:11 minuti, mercoledì 13 maggio 2026. Siamo pronti per fare un bel viaggio in Giappone attraverso il nostro irrinunciabile appuntamento con il
1: Nihonzitan.
0: Nihonzitan.
2: Cosa ci propone oggi il Giappone?
1: Kabe no kagami.
2: No. No, niente, riproviamo.
1: Kabe no kagami.
0: È Veneto?
2: Sì, sì, ha un po' quella cadenza lì. No. È praticamente specchio delle mie brame.
0: Attenzione!
2: Chi è la più bella, eccetera, eccetera. Sì, sì. Perché praticamente dal Giappone arrivano gli specchi oramai denominati smart.
0: Ok.
2: Cioè quelli dove tu ti guardi e praticamente sei a posto per tutto il giorno.
0: No, non è bella questa cosa.
2: In che senso?
0: Perché si chiama, c'è cioè, poi una malattia che viene fuori con queste cose.
2: Ah, no, ma questa è una roba tecnologica assolutamente rispettabile. Sì. Parliamo del primo specchio che integra anche una bilancia e anche può monitorare il peso.
0: Aiuto, cioè, però che ansia!
2: Ti guardi e appaiono ovviamente anche la composizione corporea, la salute cardiaca, la funzione polmonare, un'ansia. Tu esci per la mattina
0: e dici... Hai mangiato ieri sera, esatto. Sì.
2: Prima di uscire ti specchi e dici, ma forse non torno stasera. Poi c'è ovviamente un altro specchio, o meglio lo stesso, che analizza anche, consiglia e fornisce consigli personalizzati sui prodotti cosmetici. Lo specchio ti vede e dice, cazzo, datti una sistemata, ecco, e ti
0: devi,
2: dice
0: devi
2: un po'.
0: Devi prendere la crema idratante di quel brand lì. A soli, 9,90.
2: Okay. 45 secondi e ti dà ovviamente tutto un po' il quadro della situazione, cioè come ti potresti toccare oggi, anche in base a come sei vestita, perché sono specchi quelli interi, no? E poi a una velocità incredibile proietta anche il trucco direttamente sul viso dell'utente.
0: Oh, questo è bello.
2: Ah,
0: perché
2: vedi?
0: Magari vuoi provare un make-up nuovo,
2: brava,
0: non sai come ti sta e al quantomeno c'è.
2: Vedi, alla fine, dopo che ti ha fatto le analisi, anche il colore dei capelli, sì, tutto quanto, quindi dopo è un'analisi molto realistica, dicono molto immersiva, soprattutto per quanto riguarda i trucchi, anche in abbinamento con quello che tu hai addosso, il tuo incarnato, eccetera.
0: Mi piace, questa cosa mi piace.
2: Hai visto?
0: Sì, quanto costa?
2: 3.500 euro.
0: Però...
1: Kabe no kagami.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Freccia.
7: 17 popolo
8: moltissimo
7: sollato del rock and roll, questo è Ronnie Neri di Radio Freccia, terzo appuntamento settimanale. Ciao a tutti, siamo la Frettobia con voi fino alle 10 e comincia ufficialmente il contro chi e il contro cosa lottate stamattina.
8: Pensavo alla settimana dei festeggiamenti, dei tuoi
7: no. Ma questo sarà durante il weekend.
8: Pieno, hai già appuntamenti, incontri,
7: più che altro il giro del famiglia, amici,
8: parentato, a raccogliere le buste.
7: Vabbè, più che altro, dai, più che altro a salutare, visto che bazzico poco ultimamente la mia città d'appartenenza. 366-663-4466 per farci sapere contro cose e contro chi lottate. Ci sono gli Aerosmith intanto, Living on the Edge.

0: Attenzione, attenzione a Aerosmith, perché comunque sapete che lui è in convalescenza, il cantante, perché ha avuto, insomma, come si dice, la frattura della laringe, quindi è in convalescenza, ma Joe Perry ha detto forse torniamo.
1: Forse tornano, forse magari torniamo. Con qualcosa di inciso di live, si sono ormai ufficialmente ritirati e insomma fanno però, i nonni, però, che sarebbe anche...
0: Anche loro, infatti si è visto Steven Tyler ha spasso passeggino, sì, Liv Tyler, ma... però loro hanno fatto delle partecipazioni a eventi speciali, poi insomma la collaborazione con Youngblood, però forse ritornano anche a cantare dal vivo il tempo che la convalescenza finisca per Steven Tyler e voilà, quindi... Occhio e orecchio, soprattutto perché magari il nuovo singolo passa da qui.
1: Ah, beh, certo, questo poco, ma sicuro. Insomma, noi li amiamo particolarmente. Contro cosa e contro chi state lottando in questo mercoledì mattina? C'era un nostro amico che, insomma, è molto emozionato.
0: Sì, sentiamo, qua, buongiorno. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi. Ciao. Sono Luca da Sassari.
1: Sì.
2: Sto andando a fare il provino per il gioco dei pacchi.
1: Ah.
2: Di Cagliari.
0: Sì.
2: E niente, sono in viaggio e vi sto ascoltando, ovviamente.
0: Ovviamente.
2: Quindi fatemi una in bocca.
0: Ma certo.
2: Dai, forza.
0: Sì, sì, sì.
2: Ciao a tutti. Luca Lassassari.
0: Fanno poi i provini in giro per l'Italia. Sì,
1: certo,
0: casting,
1: certo,
0: casting,
1: certo,
0: spacchetta.
1: Spacchetta.
0: Sì, sì, sì, carino, carino. Sì, comunque sì, tanti in bocca al lupo. Buongiorno, ci dice Elide. Oggi combatto su cosa vestirmi.
1: Lo so, perché
0: comunque
1: ci lavora
0: a Trieste
1: e
0: ci lavora, quindi
1: e la gonna svolazzante cappello
0: no devi metterti i giubbotti con le zavorre,
1: sì,
0: perché
1: certo.
0: Sennò vai
1: però
0: vai
1: che
0: all'aria.
1: Sono problemi perché ti vola tutto la roba
0: poi adesso anche i gradi non sono tantissimi, sono 6 gradi, fa freschino,
1: anche se metti
0: col
1: il foulard
0: le sciarpe no tutta roba compatta, ecco,
1: assolutamente. E allora aspettiamo tra poco ancora i vostri messaggi 366-663-4466. Royal Blood intanto. Nothing here to see.

0: il timbro Pezzone.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Assolutamente.
0: Marchiato a fuoco.
1: È vero, anche il marchio Radio Freccia, perché è un po' quella musica lì. È circa un anno e mezzo che noi ricordiamo che fra 3 giorni è il compleanno della Fra.
0: Sì,
1: e Roberto ci dà un'informazione fondamentale.
0: Non sapevamo. Noi in quanto maggesi entrambi, esatto, non sapevamo.
1: Roberto da Lezzeno dice: io compio gli anni lo stesso giorno della Fra, okay, ma ho 7 primavere in più. Poca roba. Però io combatto col fatto di essere nato nel giorno centrale del mese degli asini.
0: Oh, perché il mese degli asini?
1: Perché,
0: ce lo spiega.
1: Sì, perché la gravidanza degli asini dura un anno, esatto, e nella cultura contadina maggio è il loro mese. Lì si accoppiano per partorire il maggio successivo.
0: Oh, ok.
1: Capito? Quindi comunque asina. E io a seguire.
0: Ci dobbiamo presentare con le orecchie.
1: Sì, sì, sì, sì, però è carino perché gli asini sono molto simpatici. Oh, certo, beh, che insomma ci mettono un anno e poi partoriscono un asino.
0: Ah, devo dire che non sapevo durasse un anno la gravidanza di un asina.
1: Importante, cioè, importante. Oh, io, dice Simone, invece lotto contro quelli che fanno le cose tanto per farle. Così
0: so,
1: poi tocca a me rifarle e si perde tempo in due.
0: È una cosa diffusa, Simona, sì, sì, per sì, cui sì, insomma non ti arrabbiare, perché
1: non
0: tutti mettono la stessa passione nelle cose che magari mettiamo noi, no?
1: Affatto, ma loro lo sanno, e quindi perché sanno che ci sono delle altre persone che se ne occupano al posto loro.
0: Cioè, sono persone che di sport fanno l'alzata di spalle,
1: sì,
0: basta.
1: Basta, chi se
0: spallucce, chi se ne frega. Certo.
1: Buongiorno.
0: Hello.
2: Ciao. Io combatto contro la voglia di andare al lavoro, che dopo 10 giorni di malattia,
0: sì,
2: è tosta da rientrare,
1: certo,
2: molto tosta, però
1: capiamo
2: lo si fa, lo si deve fare,
0: dai
1: troppo. Ma
2: anche
1: dove,
2: se tutta
1: dove?
2: Sta voglia non c'è, visto che il mio reparto è in quarantena. Porca di quella buona giornata. Dalla provincia di Padova.
1: Provincia di Padova
0: in quarantena.
1: Ok, deve rientrare al lavoro, situazione particolare, forza e coraggio, Radio Freccia, anche perché adesso senti chi suona, magari ti riprendi un po'.
0: Sono i Foo Fighters.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:33 hanno appena suonato i Foo Fighters qui su Radio Freccia nel Rock Morning Daily con la Fretta Bia. Saremo con voi fino alle 10 e cerchiamo di darvi una mano nelle vostre avventure quotidiane.
2: Buongiorno Freccia d'Artagnan. Ciao. Allora, il volo era già stato prenotato.
1: Perfetto.
2: Okay. La struttura
1: cancellata.
2: Sono riuscito a cancellare quella schifezza che avevo trovato e ne ho trovata una buona, secondo me.
1: Okay. E quindi?
2: E quindi ora lotto contro l'inesorabile conto alla rovescia che anche contro la mia volontà è partito.
3: Quanti?
2: E quindi l'8 giugno si parte per la vacanza.
1: Vabbè, un po' d'allegria, cioè,
3: no, però sta lì, cioè non ci vuoi pensare, però però manca ancora 4 settimane.
1: Però
3: manca ancora 3 settimane. E quella ti parte automaticamente il countdown. Va bene, contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466, già partiti in sottofondo, in Metallica, Enter Sandman.

0: l'avevamo stamattina. Metallica,
1: ma certo, arrivano sempre, apprezzate sempre, noi siamo qui pronti a proporveli. Buongiorno. Hello.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Provincia di Pisa, sì. Sono Michela e
0: ciao, Michela.
2: Sto lottando contro l'ennesima settimana di straordinario.
0: Attenzione.
2: Non ce la faccio più. E ora inizia a piovere. Ma che problema ha il mondo?
0: Ha ragione, ha ragione.
1: Dai, pensa che sono soldi, ecco, mettiamolo così.
0: Speriamo,
1: ecco.
0: Perché sai che a volte.
1: Auguro.
0: Sai che a volte. Vabbè, va.
1: Cos'è la quarta settimana?
0: Pacca come sulla dire, spalla, no? Medaglia d'oro, panettone,
1: vai,
0: a Natale.
1: Vai
0: e di andare.
1: Avanti, vai avanti. Speriamo che il tempo ti aiuti.
3: Buongiorno, sfrecciati.
0: Buongiorno.
3: Simone,
0: buongiorno.
3: Da Monte San Giusto.
0: Ciao,
1: sì,
0: Simone.
1: La città
3: oggi
1: del sorriso.
3: Contro una gamba dolorante. Grazie al mio sensei che me l'ha letteralmente massacrata.
1: Ah, ok.
3: Ma vabbè, lo si ama lo stesso. Buona giornata a tutti.
1: Ma sensei sa per personal trainer o è una cosa più specifica di
0: non lo so. Non farmi domande alle quali non so.

0: sono in grado di rispondere, perché è una cosa che potrebbe avere a che fare con i cartoni animati. Però tu non sai. No,
1: sì,
0: non
1: penso
0: so.
1: Anch'io.
0: No, non so.
1: Ah,
0: no.
1: Non so. Io invece dico che...
0: No, non so.
1: No, secondo me è una cosa di, forse di arti marziali, però parla di una gavetta. Non lo so, vabbè, offendetemi pure. Io non so chi sia il sensei.
0: Se offendete solo lui, però con me non m'azzardate.
1: Sì, sì, no, no, no, con lei non l'ho fatto, anche perché è di maggio e quindi è un'asina. Cioè, nel senso, è nel mese degli asini e quindi, ecco.
0: Niente,
1: ma tu sei nel mezzo, io sono verso la fine.
0: Judo in questo momento. Mi apre la palestra tra poco.
1: No, perché se ti apre la palestra e fai judo dovresti sapere chi è il sensei.
0: Hai ragione, ho tennis.
1: Ok, tennis va meglio, già che va di moda. Bravo. Ecco, ecco, no, adesso il tennis va di moda, quelli del calcio si incazzano.
0: Sai che sì, effettivamente è successo così, per hanno spostato le partite proprio perché c'è la finale degli internazionali. Sono andata veramente ad informarmi, io ho un tennis club vicino a casa, guarda che a settembre...
1: Attenzione, la nuova... la Iannica?
0: Adesso c'ho un'età, però secondo me qualche lezioncina. Ci sono i Korn adesso, Can You Hear Me?

0: Never be the same again.
1: Che non mi senti?
0: Va un po', sì, con gli accenti dei nostri sfrecciati, sì, di stamattina. Sì, sì,
1: metti,
0: sì,
1: la cera, leva la cera.
0: Che
1: ecco,
0: senso?
1: È sensei.
0: Ah, sì,
1: no,
0: sì,
1: è il maestro di arti marziali, hanno tenuto a specificare. Invece, nel caso del nostro ascoltatore, lui fa kickboxing, okay, ed è il suo maestro. Okay, il suo, okay, hanno
0: dovuto precisare. Ci sta la gamba dolorante, sì, magari hai fatto un movimento un po' troppo,
1: sì,
0: brusco.
1: Sì. Gliene hanno date di brutto. Manuel,
2: buongiorno sprezzati. Stamattina lotto contro voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero, ah, eccetera, sì, eccetera, che stanotte alle 1:02 mi è entrato in testa. Ciao Manu da Pordenone, voglio andare ad Alghero
0: in compagnia di uno straniero.
1: Perché a quell'ora? Che sempre a quell'ora.
0: Intanto un abbraccio in heaven a Giuni Russo, che sua grandissima voce italiana che, sì, ci ha lasciato, sì, troppo, sì, presto, ma a lui vengono sempre in mente di notte le canzoni. Perché?
1: Lo so.
0: Tu immagina che sia magari si sveglia nel cuore della notte per andare in bagno e ci va canticchiando voglio andare ad Alghero.
1: Mi auguro abiti da solo, perché
0: l'altra volta ci andava cantando Dio delle città.
1: Città, è vero, è vero, è vero. Comunque delle belle canzoni, su quello non si discute, ma chissà qual è l'abbinamento del cervello che all'improvviso ti viene in mente Alghero o Giuni Russo.
0: Potresti provare quelle canzoni folcloristiche, Sciuri Sciuri.
1: Non dare consigli, perché metti che non è da solo in casa, si sveglia e canta al buio.
3: Buongiorno a tutti gli sfrecciati, ovviamente a te Tobia. Colgo l'occasione per fare gli auguri alla Fra, alla fantastica Fra, che è da sempre la mia preferita.
0: Perfetto.
3: Tanti auguri di buon compleanno.
0: Grazie.
1: Va bene, va bene. Ti vengo a prendere a casa.
0: E tra 3 giorni, però, non fateli prima.
1: No, perché porta malissimo. Porta malissimo. Okay.
0: Compio sabato.
1: Quindi mi
0: raccomando. Da lunedì scatenatevi voi. Però sì, prima.
1: Prima no, perché si sa mai. Si sa mai.
0: Sono tornati i Rolling Stones. Questa è In the Stars.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:50 era il nuovo singolo dei Rolling Stones. Se avete dato un'occhiata alla radiovisione e al video, che è una sorta di lyric video, avete notato tutte le scritte in varie lingue, perché la tracklist del nuovo album, 14 canzoni, ogni canzone in una lingua differente dall'inglese o dall'americano, francese, giapponese, portoghese, olandese, anche in italiano. La canzone si chiama Colpiscimi in testa.
2: All right.
1: E poi in altre lingue come polacco, svedese, così gli è venuta in mente l'idea.
2: Adesso aspettiamo di ascoltare l'intero album che uscirà. Sì. Che uscirà tra poco, e intanto l'appuntamento con il Contro Qui e il Contro Cosa si chiude qui e torniamo domani con questo appuntamento. Arrivano in

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le due di notte.
2: Non credo, non credo.
1: Fa qualcos'altro in questo paese alle due di notte la gente.
2: Cosa si fa?
1: Si chiama birra. Siamo in Brasile.
2: Veramente?
1: Sì.
2: C'è un posto che si chiama birra?
1: C'è un posto che si chiama birra in Brasile, quindi secondo me alle due di notte.
2: Vabbè, adesso non è per forza le due di notte. Perché dormiranno anche birra.
1: Che suona malissimo.
2: Accasciati da qualche parte.
1: Esatto.
2: Dormiranno anche a birra.
1: Sì, anche perché comunque siamo nella provincia di Tocantins. Tocantins.
2: Ah, che bello.
1: Tocantins in Brasile, sì. Ecco, dopodiché non c'è niente. Boccali.
2: Tocantins
1: sia un'altra forma. Contenti, vi abbiamo portato a birra. Gli abitanti, lasciamo stare.
2: Che meraviglia! C'è Fatboy Slim, questa è la sua Right Here, Right Now.

0: 7.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il presidente americano Trump è in viaggio verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in Cina, attesa per l'incontro di domani con il leader di Pechino Xi Jinping. Tra i temi che saranno affrontati anche quelli relativi alla guerra in Iran. Gli Stati Uniti sperano nella sponda cinese per superare lo stallo dei negoziati con Teheran.
1: Per il Ministero della Salute la situazione è sotto controllo per quanto riguarda l'antivirus. Un test è stato effettuato su una turista argentina partita da una zona endemica che a Messina è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato intanto a Milano un turista britannico considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. È in quarantena al Sacco.
0: Gli avvocati di Andrea Sempio sono impegnati per smontare gli elementi nelle mani della procura di Pavia che indaga sul delitto di Garlasco. Il 38enne è a Roma per una perizia psicologica, 6 quelle a cui si lavora da contrapporre alle valutazioni degli investigatori. Intanto, secondo i magistrati, il 38enne non passò per caso di fronte alla casa di Chiara Poggi poche ore dopo il delitto.
1: L'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Da Washington il presidente americano Trump dice che l'Iran sta vincendo e chi lo dice è un traditore. Così ha attaccato il capo della Casa Bianca.
0: Ritrovate in buone condizioni le 4 ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nella provincia di Rieti, lo ha confermato il soccorso alpino.
1: Giovanni Malagò, ex presidente del CONI Romano, 67 anni, ha sciolto la sua riserva sulla candidatura alla presidenza della FIGC, la Federazione Gioco Calcio. Nelle prossime ore la ufficializzerà, pronta a sostenerlo anche la Lega di Serie B.
0: E siamo al tennis, avanzano ai quarti degli internazionali di BNL d'Italia 2 italiani, non solo Sinner che ha sconfitto in 2 set la sorpresa Andrea Pellegrino, ma anche Darderi che ha avuto la meglio in rimonta sul tedesco Zverev, fuori Lorenzo Musetti.
1: E per il calcio la Lega di Serie A furibonda dopo il rinvio del derby Roma-Lazio deciso dalla prefettura della capitale per la concomitanza con la finale degli internazionali BNL d'Italia. Ricorreremo in tutte le sedi questa la minaccia. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata odierna caratterizzata dal passaggio di una perturbazione che coinvolgerà soprattutto il centro-sud con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, il tutto accompagnato anche da un generale calo termico per l'arrivo di correnti fredde. Al nord non mancheranno però ampie schiarite, ma per dettagli come sempre c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: la carica dei Dinosaur Pile Up. Woo! Back Foot, ritrovati su Freccia alle 7:12 di questo MER 13 Mag 2023. Anche per il compleanno.
1: Finirà, finirà.
0: Ormai la cantano tutti.
1: Ma poi lunedì no, lunedì basta.
0: Basta. Va.
1: Poi lunedì magari il countdown.
0: Il countdown lo facciamo
1: me.
0: Con
1: okay,
0: il tuo,
1: okay,
0: cioè
1: perfetto.
0: Finisce il mio countdown e inizia il tuo.
1: Lunedì
0: e sono 12 giorni, le lascio a fare due conti fino al 25.
1: No.
0: Va bene. Quindi mancano 12 giorni al tuo compleanno.
1: Suona male, suona, aspettiamo un po'.
0: Aspettiamo
1: un po',
0: il countdown under 10, dai, facciamo così. ciao a tutti, siamo la Freito Mia.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì.
0: Intanto anche in questo mercoledì mattina sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, dove tra le tante altre cose vi regaliamo un sacco di premi rock and roll cliccando sul banner Special and Contest. Tutti i giorni a quest'ora facciamo un salto indietro nel tempo e facciamo gli auguri a qualcuno o ricordiamo eventi. Per esempio, a proposito degli eventi, oggi nel 1985 veniva istituito il famoso Parental Advisory, quello dei contenuti espliciti,
1: che veniva
0: quella peccetta bianca e nera che veniva così appiccicata sui dischi o sui contenuti video,
1: vero.
0: Contenuto sessualmente esplicito o con un linguaggio un po' troppo considerato aggressivo una commissione che insomma visionava e ascoltava e poi decideva questo sì, questo no, metteva.
1: È vero, credo fosse nato per il mondo dell'hip hop o del rap,
0: si è esteso anche ai video, alle videocassette, insomma, quella roba lì. 40 anni per Robert Pattinson.
1: Ah, è arrivato ai 40, e dagli.
0: Sono 60 per Alison Goffrap. Tanti auguri. 69 per Stefano Tacconi, grande, grande campione. Oggi sono 88 per Tony Renis.
2: Ah, lui. Quando.
0: Ma soprattutto, signori, 76 per Stevie Wonder.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polter Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Freccia.
7: 20 minuti dopo le 7 ancora benvenuti, questo è il Rock Morning Daily, la Fra e Tobia fino alle 10 qui su Radio Freccia, e qui su Radio Freccia si apre il momento dedicato all'attualità. Parliamo di scuole aperte d'estate. Il ministro dell'istruzione Valditara ha firmato il decreto che dà il via libera al piano estate, un'iniziativa per quanto riguarda le scuole aperte nel periodo estivo in cui si dà la possibilità di sviluppare progetti non solo sportivi e creativi ma anche di dare ripetizioni.
8: E allora parliamone insieme al 366634466. Questo potrebbe risolvere per molte famiglie il problema anche economico dei centri estivi, ma insomma tra poco entriamo nel dettaglio. Intanto c'è Phil Collins.

0: L'album era But Seriously del 1989 al Another Day in Paradise su Radio Freccia 7:25. Scuole aperte l'estate per sport, corsi e ripetizioni. Di questo stiamo parlando insieme a voi al 366-663-4466.
1: Si chiama proprio Piano Estate, firmato da Valditara, un decreto che vale 300 milioni di euro, permetterà alle scuole interessate, ossia quelle che aderiranno a questa iniziativa con la piattaforma ufficiale, di rimanere aperte anche nel periodo estivo, quindi non per continuare

0: le lezioni, sia ben chiaro, ma per effettuare attività di altro tipo, anche campi scuola, vacanze e ovviamente per andare incontro alle situazioni familiari o di necessità dei genitori e anche per dare le cosiddette ripetizioni d'estate.
1: Assolutamente, e quindi insomma le scuole dovranno aderire per quanto riguarda gli insegnanti, perché molti cominciano a dire sì, però gli insegnanti quanti, no, saranno disposti ad andare a scuola anche a luglio ed agosto? Da contratto loro hanno diritto, come tutti i lavoratori, ad un mese di ferie e poi per il resto sono a disposizione, per cui qualora dovessero il loro istituto scolastico d'appartenenza dovesse decidere di rimanere aperto anche d'estate, potranno decidere se prestare servizio o nel mese di luglio o nel mese di agosto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Sechati. Sei già ben felice da genitore dei due bambini piccoli, sei già ben felice se le scuole finissero il 30 giugno e riaprissero a tempo pieno e riaprissero il 1 settembre a tempo pieno? Già avere solo due mesi, solo tra virgolette, da coprire sarebbe un vantaggio gigante, ecco. Poi sarei curiosa di capire quanti insegnanti sono disposti a lavorare anche luglio ad agosto, perché non lo so quanti ne troveranno.
1: E in questo ti ho risposto.
0: Sì, dipende appunto tutti gli istituti che vorranno aderire o meno a questa iniziativa e quindi ecco la risposta a questa domanda.
1: E allora cosa ne pensate? Parliamone insieme 366-663-4466 per pochi secondi di audio pertinenti. Vi aspettiamo, intanto One Republic.

0: Le 7.31, stiamo parlando di questo piano estate, scuole aperte d'estate per dare la possibilità ai genitori, tra virgolette, di respirare e fare corsi, anche dare ripetizioni e specifiche da parte anche di una collaboratrice scolastica. Silvia.
1: Buongiorno, da collaboratrice scolastica dico che noi durante tutto il periodo estivo siamo in servizio, ovviamente prendiamo le ferie scaglionati perché poi ci sono anche le segreterie aperte, quindi noi siamo in servizio, magari in numero inferiore, ma ci siamo. E quindi non è il problema del tenere aperto, no, è il fatto che la maggior parte delle scuole non sono a norma. Ora, qui a maggio sta facendo un tempo da schifo e quindi si respira, ma noi già dall'anno scorso di questi periodi dentro le aule non ci stavamo, era un delirio dal caldo, quindi oltre a rivedere orari e quanto altro, bisognerebbe rivedere anche gli edifici scolastici.
2: Della fatiscenza di numerosi edifici scolastici abbiamo spesso parlato anche in tempi di pandemia e insomma molto dovrebbe essere fatto a livello strutturale proprio per mettere in sicurezza alcuni edifici, soprattutto perché frequentati per lo più da minori, ma non è il solo. Sentiamo.
3: Buongiorno Edo Freccia, per quanto riguarda il discorso delle scuole aperte, le scuole sono sempre aperte, sono chiuse magari due giorni ad agosto perché il personale ausiliario, quello definito tale, ovvero collaboratori scolastici e personale di segreteria, lavora tutto l'anno anche quando ci sono le vacanze estive. Infatti anche durante le vacanze estive c'è la turnazione. Discorso diverso per i docenti, ma i docenti anche lì possono essere tranquillamente reclutati con progetti.
2: Assolutamente, di questo continuiamo a parlare tra poco insieme anche a vostro prezioso ausilio. Intanto Violet Grove.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. 35 minuti dopo le 7, apprezzamenti per questo piano estate, anche critiche, soprattutto ovviamente da parte di chi lavora direttamente nelle scuole, ad esempio.
2: Non capisco, ma questa gente lo sa che i docenti possono prendere le ferie solamente a luglio ad agosto? Cioè, questi che si riempiono la bocca, ma perché i docenti non lavorano d'estate? Perché noi non ci possiamo prendere le ferie durante l'anno. Abbiamo solo 6 giorni di ferie da poter prendere e comunque non sempre vengono autorizzati. Quindi la smettiamo di rompere le scatole, grazie.
3: Allora, i docenti quindi possono prendersi o luglio o agosto. Sì. Per il resto sono sempre a disposizione. E questo per far chiarezza definitivamente. Tra poco continuiamo a parlarne insieme. Intanto Oasis.

0: meraviglia.
1: È il momento di confusione, siete presi un po' da un istinto un po' così. Chiara, infatti, per precisare, sottolinea: i docenti delle superiori, tra maturità e esami dei debiti formativi, possono prendere ferie solo da metà luglio al 20 agosto. Buona giornata, Chiara.
0: Ma sì, allora, Chiara, è un mese, cioè, signori, le ferie degli insegnanti sono un mese, come tutti i lavoratori. Poi qualcun altro dice, però le ferie di Pasqua, però le vacanze di Natale, però quello fa parte, no, del normale ciclo scolastico, e quindi chiaramente. Ma non sono vacanze, quelle lì sono pause didattiche dovute alle festività.
1: Buongiorno.
2: Sì. Buongiorno Sprecciati, l'ennesima idea malsana di questo ministro, mi si perdoni, che non ha contezza dello stato degli edifici scolastici, soprattutto d'estate, soprattutto qui al sud. E poi vorrei sottolineare che la scuola non può e non deve essere un centro ricreativo, ma è un luogo dove si va per imparare.

0: imparare, che prendesse questi fondi e li destinasse piuttosto ai centri estivi. Non capisco perché la scuola deve anche fungere da babysitteraggio. Buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Che non sia anche un luogo ricreativo, perché? Non è vero, anzi è un punto d'aggregazione. Il tema vero è che appunto che molti edifici scolastici sono inadeguati dal punto di vista strutturale per poter ospitare bambini in estate, perché effettivamente nelle aule fa troppo caldo, ma aderiranno soltanto le scuole che pensano di essere in grado di poter fornire questo servizio in tutta sicurezza.
1: Comunque il piano estate prevederà corsi sportivi, teatrali, musicali, incontri con psicologi o esperti esterni che collaborano con la scuola, laboratori di approfondimento didattico e anche ripetizioni per chi è in difficoltà. Grandi linee, queste sono le cose che potranno accadere nelle scuole quest'estate.
2: Tra l'altro sembra o ad una cifra irrisoria o addirittura a costo zero, perché sono stati istituiti dei fondi per poter fornire questo servizio. Ne parliamo ancora tra poco insieme.

0: Due minuti per commentare queste scuole aperte d'estate per sport, corsi e ripetizioni. Il ministro Valditara ha firmato il piano estate riguardante ovviamente un'iniziativa già di questi dei mesi che arriveranno e ovviamente gli ultimi vostri pareri.
1: Buongiorno Sprecciati. Buongiorno. Sarebbe il top se le scuole fossero aperte anche d'estate, ma dubbio. Costo extra o rientra tutto nelle tasse scolastiche, insomma, quando si iniziano a pagare, oppure appunto avrebbero un costo extra tanto quanto i centri estivi?
2: No, tanto quanto i centri estivi.
0: Io adesso
2: non ho figli, ma l'anno scorso quando abbiamo affrontato, e lo riaffronteremo anche in previsione dell'estate, il tema centri estivi, avete sparato delle cifre che pagate puntualmente ogni estate per uno o più figli, che veramente, cioè, quindi non arriverà mai ad essere paragonato ad un costo di un centro estivo. Potrebbe esserci una piccola quota da aggiungere, ma la roba è irrisoria, perché appunto sono stati messi a disposizione dei fondi statali per poter usufruire di questo servizio.
0: 300 milioni di euro messi a disposizione in maniera tale che si possa agevolare anche la vita delle famiglie.
3: Buongiorno Sfrecciati.
0: Buongiorno.
3: Ma io anche quest'anno devo mandare i miei figli al centro estivo, ovviamente.
0: Okay.
3: E non essendo residenti dove li mando a scuola di solito, questo centro estivo della scuola quest'anno mi viene a costare per due bambini alla settimana una bellezza di 290 euro.
2: A settimana.
3: Cioè, mi devo svenare.
0: È vero.
2: Qualcun altro dice adesso le scuole come parcheggio per i figli. Signori, si lavora in due all'interno della propria famiglia, i bambini se non hanno nonni o se non hanno, da qualche parte bisogna tenerli, e quindi insomma o il centro estivo con costi che insomma poi vedremo quando affronteremo seriamente il tema sono esorbitanti, oppure con questo piano B che comunque è a discrezione di qualsiasi istituto scolastico. Torneremo a parlarne
0: sicuramente.
2: Intanto grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7.51.
2: Quindi suona
1: ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Siamo alla Fra e Tobia,
2: sì,
1: con voi fino alle 10. Tardi. Bisogna andare al lavoro. Prima,
2: sì,
1: bisogna portare i vostri bimbi a scuola. E allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative. Oggi eccezionalmente più brevi del solito. Ve le,
2: okay,
1: chiediamo al 366-663-4466. Così alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'Inter Italia Rock and Roll.
2: Pensa, lo faremo anche a luglio, già che le scuole sono aperte.
1: Ma certo. Certo, ma c'è assolutamente sì. Intanto Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Buon mercoledì 13 maggio 2026, manca soltanto un giorno, perché cosa succede domani 14 maggio?
2: Non vedo l'ora, esce al cinema Iron Maiden Burning Ambition, il film evento che racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal.
1: Sì, un viaggio ricostruito attraverso materiali degli archivi ufficiali, interviste alla band, testimonianze di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem, il fondatore dei Metallica Lars, il rapper americano Chuck D.
2: Insomma, un film da non perdere, Iron Maiden Burning Ambition al cinema domani 14 maggio.
1: E adesso è arrivato il momento dei bimbi, sveglia!
3: Frecciati. Ciao! Mi chiamo Francesco.
1: Ciao Francesco!
3: Sveglia!
4: Ciao Radio Freccia, siamo Michele e Nora da Pesaro.
1: Ciao ragazzi!
4: Sveglia!
5: Ciao Sfrecciati, sto andando a scuola, sono Daniel. Sveglia!
6: Ciao Sfrecciati, sono Diana. Oggi devo fare la recita di teatro.
1: Ah, però!
6: Sveglia!
1: Allora bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina.

0: Alle 8.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il presidente americano Trump è in viaggio verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in Cina, attesa per l'incontro di domani con i leader di Pechino Xi Jinping. Tra i temi che saranno affrontati anche quelli relativi alla guerra in Iran. Gli Stati Uniti sperano nella sponda cinese per superare lo stallo dei negoziati con Teheran.
1: L'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare la bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Da Washington il presidente americano Trump sottolinea: chi dice che l'Iran sta vincendo è un traditore.
0: Per il Ministero della Salute la situazione è sotto controllo per l'antivirus. Un test è stato effettuato su una turista argentina partita da una zona endemica e che a Messina è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima ed è in quarantena al Sacco.
1: Gli avvocati di Andrea Sempio sono impegnati per smontare gli elementi nelle mani della procura di Pavia che indaga sul delitto di Garlasco, il 38enne a Roma, per una perizia psicologica, 6 quelle a cui si lavora da contrapporre alla valutazione degli investigatori. Intanto, secondo i magistrati, il 38enne non passò per caso di fronte alla casa di Chiara Poggi poche ore dopo il delitto.
0: Ritrovate in buone condizioni le 4 ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa di Poggio Bustone nella provincia di Rieti, lo ha confermato il soccorso alpino.

0: Kaiser Chiefs Never Miss a Beat su Radio Freccia 909 di questo MER 13 MAG 2026. La Fra e Tobia con voi fino alle 10. Oggi non sarà con noi la spettinata, no. Tutte le nostre girls le ritroveremo alla prossima settimana. Sta settimana ci ha dato buca.
1: Salutiamole.
0: I regali brutti che avete ricevuto alle feste, alle così comunioni cresime.
1: Sì, infatti, quelle occasioni anche di questo periodo. Siamo partiti da questa rapina in Malesia dove hanno tirato su qualsiasi cosa, compreso degli oggetti inguardabili.
0: Molto brutti.
1: Mai credo quanto quelli che ci state raccontando. Anni fa, dice Fabio, una mia carissima zia mi regalò una maglietta rossa con una croce elvetica. E sotto la scritta Everybody loves Switzerland! Non fosse che la croce era composta da una miriade di spermatozoi stilizzati.
0: Sono quelli che...
1: Ora, lui non è svizzero e quindi già... questa
0: però
1: appartenenza
0: magari la signora è andata a fare una gita, queste sono le t-shirt che tu trovi alle bancarelle dei souvenir, no?
1: Poi vuoi farla spiritosa, dice ma sì, perché questa croce non è stilizzata
0: quando
1: con...
0: vai all'estero ci sono sti negozi che vendono i souvenir e ci hanno preso queste t-shirt che sono improbabili, allora, ma va che simpatica.
1: Invece c'è gente che non ricorre a questi negozi o chissà quali escamotage, ma va dritto al punto. Veronica, io ho un'amica avvocato che mi aveva aiutata in un'occasione. Le ho detto che l'avrei pagata. Mi ha risposto, ma scherzi?
0: Scherzi?
1: L'ho invitata al matrimonio. È arrivata con la busta dicendo, ti ho decurtato la parcella.
0: Quindi
1: la busta vuota perché dice, tanto mi hai già pagato.
0: Ci sta.
1: Battesimo di mia figlia, regalata una mela tagliata a metà in vetro con all'interno stampata la foto della bimba, tutta storta. Tagliata male, contornata da sfumature color pastello, orribile. Riccardo da Borgosesia.
0: Bisogna dire che magari il regalo in sera anche originale.

0: Perché la mela poi, vabbè,
1: non lo so.
0: Il regalo in sé era anche originale, sì, però ma è stato eseguito male.
1: Male, tagliata a metà la foto del...
0: La stampa della foto della bimba è stata eseguita.
1: Apprezzo la fantasia, devo dire. Sì,
0: ma chissà perché poi la mela.
1: Non lo so. Un
0: melone, una fragola.
1: No, è più delicata la mela.
0: La mela è più delicata.
1: Sì, vabbè. Se la puoi mettere ovunque.
0: Social distortion nella pattumiera, vabbè. Nel quel bidone del vetro. Born to kill.

0: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
1: Ah, sarà... più di un anno.
2: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
8: Radio Freccia. Walk time.
9: Lo sai che sono le 9:17 di questo 13 maggio e che quindi fra tre giorni
10: è il mio compleanno.
9: Lallero.
10: Chi c'è?
9: Ti faremo dei regali brutti.
10: No,
9: perché abbiamo delle ispirazioni notevoli, insomma. Ex suocera, per fortuna, sì, mi regalò a un Natale una crema per i piedi. È già qui.
10: Ma perché?
9: Inoltre era palesemente usata perché c'erano i resti di crema vecchia incrostata sul tappo. E inoltre c'era una scritta su questo tubetto di crema: in omaggio alle migliori clienti.
10: Ma no!
9: Oh, gradisci una crema per i piedi per il tuo compleanno?
10: No, cioè, le ho a casa, ma non sono
9: Ma usate,
10: mie.
9: Ne abbiamo tante?
10: Sono mie. C'è Bowie.

0: Milano che ci diceva che una sua ex le aveva regalato un coltello da formaggio da 20 centimetri
1: con la scritta cheese.
0: Beh, allora direi che la mia ex per Natale invece mi regalò una padella saltapasta e un tritacarne tutto in plastica.
1: La padella saltapasta non è possibile.
0: Mi auguro di no, ma il tritacarne di plastica,
1: l'ha comprato proprio tutto un euro.
0: Bello. Senti qua.
2: Buongiorno. Sono Barbara. Ciao. Questi sono i due regali orribili dai quali non riesco a separarmi.
0: Ecco.
2: Uno, mi sono stati regalati quando sono nata, quindi 57 anni fa. Il Silver Spoon e il porta tovaglioli, anche lui in argento.
1: Però posso dire con le iniziali.
0: Con le iniziali,
1: però non sono brutti, cioè il cucchiaino d'argento è un oggettino carino, poi è piccinino, anche il portatovaglioli in argento è un oggettino carino, cioè a meno che non abbia 6.000 intarsi, a lei non piacciono gli intarsi.
0: Ma il principio di questo vocale era perché comunque poi scatta una cosa molto psicologica quando ricevi i regali brutti, che tante volte non riesci a separartene e li curi anche, cioè li pulisci ogni anno, dici guarda.
1: L'argento poi insomma va lucidato ogni tot, altrimenti si ossida. Ma
0: l'argento e va benissimo.
1: Sì, certo, tra l'altro in questo momento sembra renda più dell'oro. Tra l'altro, per cui insomma, se avete oggetti in argento

0: cui volete proprio, no? Potete
1: farlo. Rientrano nel calderone di questi.
0: Ci pagate le vacanze.
1: Adesso, di questi regali, anche quelli, come dire, quando si tratta di ex moglie o ex mariti, dove c'è un minimo di credine. Compleanno, ultimo regalo ex moglie, un telescopio. Bello, eh?
0: Bello.
1: Peccato che fosse rotto e riciclato.
0: Dai, però.
1: Quindi non vedeva un.
0: Questo è proprio cattivè. Proprio cattivè.
1: Guarda lì.
0: E voi a regali brutti ricevuti durante le feste, non natalizie, ma insomma, diciamo, comunioni, crisime, eccetera, come siete messi? 366-663-4466.

0: Veronica poco fa ci ha raccontato di questo avvocato al quale lei si è rivolta, sì, per varie situazioni, e lei ha fatto trovare una busta vuota dicendo
1: al matrimonio,
0: ci ha scontato la parcella, cioè, okay, esatto.
1: Ma ci sta, però ci sta
0: la, sì, stessa amica avvocato mi ha sempre, sì, fatto anche dei altri regali,
1: ah, però,
0: riciclati, ad esempio a Natale cioccolatini sciolti.
1: E dai,
0: sei anche un avvocato, su, un po' di pazienza,
1: è su.
0: Soprattutto inutile e brutto il regalo che io ho ricevuto da mio fratello, un set da poker. Dici, vabbè, carino, sai, di quelli. Non so neanche giocare a briscola.
1: È il motivo per cominciare, magari, cioè, aveva bisogno del quarto, capito? Sì, esatto. Aveva bisogno del quarto.
0: E allora, troviamola sempre una scusa.
1: Esatto. Certo, c'hai un'età, certo, impara a giocare, apriamo la bisca.
0: Sergione da Roma, mio nipote, mi ha regalato una confezione di cotton fioc. Con il contenitore a forma di topolino della Disney.
1: Vabbè, però dai, te teneri.
0: Come pensi di regalare dei cotton fioc? Cioè, perché hai notato,
1: vabbè,
0: che Sergione
1: nipote,
0: non,
1: dai,
0: sente.
1: Vicinina.
0: Ah, okay. Dici
1: dai,
0: per quello.
1: Dai,
0: ah,
1: sì, io, okay, ti ho regalato, okay, il topolino.
0: Comunque,
1: carino,
0: Sergione ammette in questa sede oggi alle 9:29 che tutto è finito nella spazzatura. Così la nipote.
1: Certo, contenta, perché lui è Sergione. Come Sergione.
0: Esatto.
1: non
0: lega
1: cozza
0: più
1: un po', capito? Oh. Cozza un po'.
0: Ma perché, dice Francesca, non regalare al nostro matrimonio una sveglia,
1: certo,
0: dai,
1: certo,
0: bellissimo, di plastica,
1: no,
0: usata,
1: no,
0: che non funzionava,
1: no,
0: oh,
1: no,
0: ma sono i regali di questa signora
1: radio che sveglia o la sveglia quella proprio piccinina che mettevi una volta in bagno,
0: parla di sveglia, fra parentesi, regalata da una signora che conosco da quando io sono nata, quindi, come dire, è una persona di casa, una parente, sì, una mamma,
1: quindi l'ha comprata quando lei è nata, evidentemente.
0: Esatto.
1: È un oggetto un po' così,
0: però ha aspettato il matrimonio per regalare. Bello, bello, bello, va Francesca, bene, ci sottolinea.
1: Abbiamo ancora
0: cosa,
1: tempo per ascoltare,
0: ecco,
1: i vostri racconti di regali brutti, brutti, brutti, brutti, ricevuti a cresime, comunioni, matrimoni, svuoto cantine, svuoto terapia.
0: Esatto.
1: 366-663-4466.

0: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Radio Freccia.
5: Alle 9.35 state svuotando le vostre cantine, i vostri mobili dove avete conservato mensole o ripostigli.
6: Un nascosto per non vederli.
5: Ecco, esatto, per evitare la mia cresima, non la mia, ma ci dice Giulia.
6: Sì.
5: Dalla provincia di Savona ho ricevuto un astuccio a forma di mucca.
6: Ma perché?
5: Perché poi ha la cresima, la mucca e l'astuccio?
6: Perché magari era il gadget di una raccolta punti di qualcosa.
5: Ah, quelle robe le riffe.
6: No, ma anche il latte, banalmente, no? Magari c'era una raccolta punti che dei gadget dava una roba a forma di mucca e l'ha riciclato alla bimba.
5: Ah, non lo vuoi per il tuo compleanno, un astuccio a forma di mucca?
6: Grazie, grazie, grazie.

0: American Fire, Another Perfect Day su Radio Freccia alle 9.39 di questo mercoledì 13 maggio 2026. Sì. Regali più brutti in assoluto che avete ricevuto alle comunioni, alle cresime, ai matrimoni, insomma, anche per la laurea.
1: Sì. Magari questo può piacere.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Tanti anni fa, a pranzo di Natale con i parenti della mia futura moglie, sì, c'erano anche amici di famiglia loro, sì, e tabaccai, e il fratello di mia moglie la stecca di sigarette, alla sorella un accendino, a me ma occhiali vanno da scia, io odio le scia, quindi okay. Ma la cosa figa è stata lo sguardo di mia moglie quando appunto ho aperto il regalo, ma lo sguardo che diceva te prego non commentare, non di niente.
0: Perché ti conosce, mascherina. Ma avrebbero potuto perché regalarti una pipa.
1: Esatto, cioè non so, hai tutti quei prodotti accessori, perché sì, il coso per scia, sì, cioè, volevano variare.
0: Magari all'aspetto sportivo, perché lui noi lo conosciamo da tanti anni ma non l'abbiamo mai visto, capito? Quindi insomma, magari all'aspetto sportivo magari vuole andare a sciare.
1: Diciamo che in base ai vostri messaggi le zie sono quelli che regalano i momenti migliori.
0: Pensano alla salute, al benessere.
1: Erika, il regalo di mia zia per i miei 18 anni, quindi certo, come dire, nel fiore. Certo. Una crema idratante per piedi secchi. Quindi tua zia sa che hai i piedi, è ok, ma ce li hai anche secchi. Allora
0: una crema. A 18 anni.
1: Tu pensa, so, a 40 che cazzo ti possa regalare?
0: Poteva regalare un check-up completo di analisi del sangue.
1: Ma ovvio, ma lo fa per la tua salute, per il tuo
0: colesterolo,
1: per il tuo bene. Perché no? Ma sì, ci sono delle altre cose caratteristiche. Un'amica tempo fa, conoscendomi da un sacco di anni e sapendo anche esteticamente come sono fatto, ossia porto la barba tipo hipster,
0: sì,
1: mi ha regalato un set da barba. Non per sistemare la barba, per tagliarsela.
0: Potrebbe essere un messaggio subliminale.
1: Certo.
0: Hai rotto con sta barba, tira via. Potrebbe essere così. E voi vi aspettiamo. 366-663-4466.
1: Dai, datemi degli spunti utili per il regalo.
0: No, non c'ho paura. Che fai, questa è la loro Everything Now.

0: adesso loro come coppia si sono separati. Bisognerà capire cosa ne sarà del progetto musicale Arcade Fire.
1: Io ho un regalo per loro, dai. Una canzone da 2 minuti e 15 che secondo me, considerando che sono sotto i 6 minuti, ho
0: loro
1: un regalo.
0: Mai sotto i 5 minuti e mezzo, però ci danno anche la possibilità
1: anche un regalo per quest'ultima canzone avrei eliminare i furufuru che ci sono sotto.
0: Ti saluta caramente il flautista
1: con degli intillimani è un peruviano.
0: Il flautista di
1: regali brutti.
2: Mio padre a mia madre ha regalato un paio di orecchini identici a quelli che indossava da 20 anni.
0: Applausi.
1: E lui ha occhio su queste cose.
0: Applausi.
1: Lui nota tutte le sottili.
0: Io penso che sarà successo un putiferio. Dice: scusa, guarda il pacchetto, guarda il mio volto. Noti niente.
1: Chi sei?
0: Noti niente.
1: Allora, prima di tutto, lei perché li porta da 20 anni? Che
0: perché
1: noia,
0: sono
1: cioè, cambiali.
0: No, ma sarà, non lo so, magari è una forma.
1: No, noi siamo bravi con
0: anche
1: facciamo
0: punti luce, non lo so, magari non sono orecchini quelli lì proprio, però sono degli orecchini particolari. Quelli ha comprato.
1: Perché lui voleva andare sul sicuro,
0: ma
1: non
0: infatti,
1: voleva rischiare, capito? Cioè, devi anche capire la psicologia maschile.
0: Sì,
1: Laura.
3: Buongiorno ragazzi. Allora, un bel po' di anni fa il mio ex marito, da fidanzati ancora, mi ha regalato un set per la manicure in un astuccetto di stampa coccodrillo di plastica, beige.
1: Bello.
3: Simile a quelli che si trovano nei giornali d'estate come regali.
0: Sì.
3: E quando ho aperto il regalo, ridendo io, vabbè dai, adesso tira fuori quello vero. No, ma questo è quello vero. Dai, smettila, tira fuori quello vero.
0: Dai,
3: ci sono rimasta malissimo e anche lui ci è rimasto malissimo. Vabbè, pazienza, però diciamo che le altre volte sei sempre salvato.
0: Una giornata ha acceso la TV e c'era la pubblicità. Questa settimana
1: in offerta
0: in omaggio il telomare e i set medic, corri in edicola. E quella roba lì. Sono i Marmosets, tra poco i saluti.

0: Radio Freccia.
1: Alle 9.51, sì. Quante belle idee per il tuo compleanno, il tuo regalo, preparati e preparati.
2: Non ti azzardare come
1: ma come è andato multisuperato, sai che siamo scarsi nelle idee noi uomini. Per il mio 18esimo, dice la nostra ascoltatrice, sì. I miei zii paterni, perché sono sempre loro, maledetti, sì. Mi regalarono un tutone bimba fino ai 12 anni.
2: Ma no, scusa, gli altri 6 di avanzo.
1: Ma forse lei è piccolina e ci stava
2: si
1: nel...
2: Si fa, scusami.
1: Vabbè, ma gli zii quando si prodigano in questi regali sono meravigliosi,
2: vabbè, comunque... Insomma, siete stati molto originali e divertenti,
1: certo,
2: vi ringraziamo.
1: Grazie per le idee, grazie.
2: No. Mancano 3 giorni al mio compleanno.
1: Vedrai che t'arriva.
2: Puntuali a partire dalle 6. Smile, stay up, rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Eccomi qua con l'entusiasmo di un Lenny Kravitz a New York che passeggia con la gente e gli dice: "Uella, Lenny, chi cazzo sei? Lenny, ah sì, ok, quello lì."
2: Sagace e scaltro oggi, eh?
1: Buongiorno, sono sagace e scaltro come non mai. Lei invece, dottor Jimmy D?
2: Io niente, io oggi sono pacifico.
1: Pacifico?
2: Pacifico andante.
1: Oceano?
2: No, pacifico andante.
1: O è pacifico o è andante. Cioè.
2: No, è un po' come l'allegro, ma non troppo, scusi.
1: O allegro o non troppo.
2: No, esiste come cosa.
1: Quindi. O di qua o di là. Là.
2: Lei la linea via di mezzo, niente.
1: Oggi estremo. Oggi estremo. O basket o case.
2: Associa, raga. Iniziamo pesissimi, ma non troppo.

0: Le 10:04 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Il presidente americano Donald Trump è in viaggio verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in Cina, attesa per l'incontro di domani con il leader di Pechino Xi Jinping. Tra i temi che saranno affrontati anche quelli relativi alla guerra in Iran. Gli Stati Uniti sperano nella sponda cinese per superare lo stallo nei negoziati con Teheran. Nella delegazione americana anche rappresentanti delle big tech. E audizione di fronte alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato questa mattina per i ministri Crosetto e Tajani sulla situazione in Medio Oriente. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento è condividere l'impegno del governo per la pace, ha affermato il capo della Farnesina. Nel pomeriggio sarà in Senato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il Question Time. E proseguono gli accertamenti del Ministero della Salute sui casi sospetti di antivirus. A Milano negativo il turista britannico considerato un contatto dopo aver viaggiato sul volo Sant'Elena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Negativi anche i test su una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite e un test è stato effettuato su una turista appunto che è stata poi ricoverata per una polmonite. E un giovane marittimo calabrese. Ritrovate invece in buone condizioni le 4 ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Lionesse e di Poggio Bustone nella provincia di Rieti, lo ha confermato il soccorso alpino. L'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva della zona che le attendeva. Passiamo invece allo sport. Il tennis avanza nei quarti degli internazionali BNL d'Italia, 2 italiani, non solo Sinner che ha sconfitto in 2 set la sorpresa anche per Andrea Pellegrino, ma anche Darderi che ha avuto la meglio e rimonta sul tedesco Zverev. Fuori purtroppo Lorenzo Musetti. E il calcio, questa sera allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Per il momento con l'informazione è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nuova perturbazione sull'Italia andrà a interessare principalmente le regioni centro-meridionali peninsulari con degli scrosci di pioggia e delle acquazzoni di passaggio, alternate comunque anche a delle belle pause. All'estremo sud e sul nord Italia non mancheranno delle belle schiarite, domani però nuovi temporali al nord. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 13 di questo mercoledì 13 maggio 2026, hai fatto 13, Vano?
2: Ho fatto 13, sì, buongiorno. Speriamo, dai, magari una fortuna nel corso della giornata.
3: Perché no?
2: Allora, iniziamo dagli incassi mostruosi del Diavolo Veste Prada e di Michael. Allora, Michael nel mondo 600 milioni di dollari, il Diavolo Veste Prada 450 milioni, però attenzione, la tendenza in Italia è invertita, perché il Diavolo Veste Prada viaggia verso i 26 milioni di euro, mentre Michael per ora è fermo, diciamo così, sotto i 20, intorno ai 19. Però insomma, due film amatissimi.

0: la versione di Shandown con Simple Man. Allora, ritorniamo al nostro amato cinema con Ivana Faccioli, le nuove uscite.
1: Allora, sì, abbiamo tre uscite di domani. Una, secondo me, riscuoterà un buon successo. È un film d'azione di quelli fatti bene bene, una sorta di Mission Impossible. Si chiama In the Grey, con Jake Gyllenhaal e Henry Cavill e Rosamund Pike, tre bravi attori. Il regista è Guy Ritchie, lo sapete, insomma.
2: Alexa, il signor Ciccone.
1: Il signor Ciccone, bravo, Cole. Marito di Madonna, con cui ha avuto il figlio Rocco, se non sbaglio. Comunque c'è una squadra segreta di agenti speciali che deve, insomma, sistemare un po' di questioni spinose, ma a un certo punto la situazione sfugge di mano. Dal trailer si vede davvero un film d'azione ben costruito e super super adrenalinico. Poi mi incuriosisce molto invece questa uscita italiana che si chiama Stella Gemella di Luca Lucini, che è un regista forse non tanto conosciuto ma che io amo molto e che vede per la prima volta sullo schermo Margherita Bui e Laura Morante insieme. Sostanzialmente una ragazza in crisi col fidanzato, si prende un periodo di pausa, vive un'avventura con un ragazzo di colore, torna a casa, si rimette col fidanzato, resta incinta, partorisce due gemelli, uno bianco e uno nero. Sostanzialmente le dicono che è uno dei 20 casi al mondo in cui due ovuli sono stati fecondati da due uomini diversi. Insomma, poi questo lo deve spiegare alla società, al paesino, e ci sono queste due consuocere, Margherita Bui e Laura Morante, che sono un po' la spina dorsale del film. E poi esce questo film un po' misterioso che è Mother Mary di David Lowery, con grande protagonista Anne Hathaway, che è, appunto, lo è anche nel Diavolo Veste Prada. Una pop star, Mother Mary, appunto il nome d'arte, che fa concerti enormi, una sorta di Taylor Swift, che rincontra un'amica d'infanzia che porterà alla luce una serie di sentimenti forti, di dissidi, di maledizioni. Nella seconda parte pare diventi una sorta di horror, quindi un film molto molto particolare. Si chiama Mother Mary, lo vedremo e cercheremo di capire.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta! Eppa!
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
7: It was always about the fans.
6: Il film pazzesco.
8: We are all blood brothers!
6: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
9: Radio Freccia.
10: 10:30 Cinema Show con Ivana Faccioli, la notizia.
11: Allora, Meryl Streep, la più grande attrice vivente, secondo me, una vera signora. Sapete cosa ha fatto? Lei per Il Diavolo Veste Prada 2 poteva chiedere un cachet stellare, ha voluto l'equo compenso con le altre due attrici. Ha lottato perché a tutte e tre fosse dato lo stesso assegno da 12 milioni e mezzo di dollari.
10: Ma certo.
11: Più una percentuale sugli incassi.
10: Ma sono d'accordo.
11: Quindi tutte e tre prenderanno circa 20 milioni di dollari. E lei si è battuta perché Anne Hathaway e Emily Blunt, seppur molto meno famose di lei, molto meno premiate di lei, fossero pagate come lei. Beh, che dire ragazzi, è una gran signora.
10: È un ottimo esempio.

0: Alive Pearl Jam. Ritorniamo dunque nel dietro, in realtà il sipario del grande schermo.
1: Esatto, allora il consiglio, però tra luci e ombre. Non parliamo quasi mai delle commedie italiane, invece ne voglio parlare perché sono andata a vedere L'amore sta bene su tutto, la quinta regia di Giampaolo Morelli, che come attore sia in TV sia al cinema, insomma, si è fatto abbastanza un nome. Partiamo dal cast, che è un cast a livello di qualità buono buono. C'è lui, c'è Monica Guerritore, Claudia Gerini, Ilenia Pastorelli, Gianmarco Tognazzi, Max Giusti, Paolo

0: Paolo Calabresi e Roberto Citran. Partiamo dal presupposto che il cast già da solo tiene sul film, perché non sono solo attori molto conosciuti, ma sono davvero molto bravi. Sostanzialmente è una commedia italiana in cui si declina l'amore in tre vicende diverse che poi a un certo punto vanno a intrecciarsi. È stato molto criticato, non so per quale ragione, perché secondo me è una commedia italiana dignitosissima, si vede piacevolmente, ci sono anche dei momenti in cui strappa delle sincere risate. C'è qualche punto debole, per esempio all'interno della sceneggiatura, poi chi lo vedrà sicuramente secondo me concorderà, perché è un po' la cosa che vedo che dice chi l'ha visto. C'è per esempio inserita dentro all'interno la linea narrativa relativa a un profugo congolese accolto in casa da un onorevole di sinistra che insomma vuole in qualche modo sfruttare questa accoglienza a livello politico. È una storia narrativa che a livello di sceneggiatura fa acqua da tutte le parti, cioè non è inserita nel modo corretto, viene quasi banalizzata la tragedia che si porta dietro questo profugo. Però in generale è un film corale con queste tre coppie. La Roma è, mi dite, sì, scontato, una Roma da cartolina, una fotografia che a Roma può fare chiunque. Invece no, perché secondo me è una Roma da cartolina inserita bene all'interno del film, quindi anche gli occhi godono molto di questa visione. E una seratina a vedere L'amore sta bene su tutto la farei.
1: Grazie Vanna.
0: A voi.

0: Radio Freccia.
1: 10:46 di questo mercoledì 13 maggio 2026.
2: Non fare così.
1: 10:46 di questo mercoledì 13 maggio 2026.
2: Meglio.
1: Pacatissimo.
2: Facciamo il viaggio nel tempo.
1: Sì.
2: Apri la valvola mitralica.
1: Vish!
2: Perfetto. Vai con il flusso calendarizzatore.
1: Wakataka. Anno. Wakataka. 1979. Wakataka.
2: Album.
1: Wakataka. The Wall. Wakataka.
2: Canzone.
1: Run Like Hell. Wakataka.
2: Non c'è bisogno di dire niente.
1: Wakataka.

0: si può dire che qua un ritardo, sì, inteso come lo intendiamo noi nella nostra società così moderna, veloce, rapida, che ha sempre bisogno di puntualità, eccetera, eccetera, sì, è benedetto, perché il delay in questo caso su Run Like Hell, che è una cifra stilistica proprio di David Gilmour, ma è una roba, ma la senti sta roba, che cos'è?
1: Mamma mia.
0: Vabbè.
1: Invece senti cosa pensano i nostri ascoltatori di noi.
2: Sì. Certo che siete proprio due fenomeni, bravi. Siete due fenomeni.
0: Cioè, Gilmour e Waters.
1: Sì, perché, sì, io percepisco una certa ironia invece.
0: Ma non... ah, no, è serissimo. È serissimo. È proprio serissimo. Un bel fenomeno.
1: Bel fenomeno.
0: Siamo due bei fenomeni da Baracun.
1: Mi ha sempre fatto ridere la parola fenomeno. Cioè,
0: no, fenomeno.
1: Perché è un modo per apostrofare, come dire. Ecco. Sì, sì. Cioè, fenomeno, bravo, eh.
0: So.
1: Cioè, quando vai al bar trovi sempre i fenomeni.
0: Guarda, sì. a me fa solo che piacere sentirmi dare del fenomeno, perché mi dicevano, mi ricordi Jimmy il fenomeno?
1: Oh, bello!
0: Io l'ho amato tantissimo.
1: L'ho conosciuto Jimmy il fenomeno.
0: Anch'io, sì, frequentava anche spesso le zone che frequentavo io, quindi sì, probabilmente.
1: Sì, ed è stato una comparsa di quel cinematografica, mito, di quelle importanti, insomma, Jimmy
0: persona
1: fenomeno
0: affettuosa.
1: Pochi sanno che è il vero motivo per cui tu ti chiami Jimmy D.
0: Non è quello.
1: No?
0: No, non è quello. È per altri motivi. Ma,
1: peccato,
0: detto ciò, sì, lo so, però io infatti l'ho appena ricordato con grande affetto. Allora, cari miei, 366

0: 6-3-4-4-6-6. Oggi quali appuntamenti abbiamo? Abbiamo già fatto il cinema con Ivana Facciolo.
1: Fra poco lanciamo la grande richiesta.
0: C'è la grande richiesta, ragazzi, non ci sbagliamo come l'altra volta. La questione è che oggi chiediamo a voi questa richiesta, per l'appunto. Quindi andate dentro le tasche delle vostre memorie per tirare fuori le canzoni che avete dimenticato con un Walkman, batterie,
1: giù le mani,
0: cuffie,
1: dalle mie tasche,
0: eccetera. Se avete il Discman, fate pure. Se avete la vecchia radio con le batterie.
1: E poi
0: giganti.
1: Abbiamo il blues.
0: Poi c'è il blues.
1: E poi ci abbiamo Paolo Pacchioni del Giro d'Italia.
0: Ragazzi! Oh, fantastico in negrito. Su, vai, Xavier.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ho provato, ci ho provato.
2: Un giocoliere fra noi.
1: Un giocoglione anche. Detto se... Giocoglione, sono un giocoglione 11 in punto. Questo mercoledì 13 di maggio l'abbiamo già lanciata senza averla lanciata realmente, la grande richiesta, ma esatto. Ci ritorneremo, sì, state tranquilli. Sì. Cambio di ora qui alle Good Vibrations, il
2: e
1: 366.
2: Qua arriva il nome di una band che io sponsorizzo come nostro nome d'arte del futuro.
1: Sì, va bene.
2: Il Los Bravos.
1: Il Los Bravos, che è una ripetizione, i Los Bravos.
2: Esatto.
1: Los Bravos.
2: Quindi De Los Bravos.
1: De Los Bravos.
2: De Los Bravos.
1: Los Bravos.
2: De los bravos.
1: Ciao, bravo, che
2: questa è la dentiera però.
1: Ah, abbastanza. Sai che fa la dentiera perché non si può parlare qui e questo era pendejo.
2: Il ponte.

11:03, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura, il presidente americano Donald Trump, che è in viaggio verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in Cina, attesa per l'incontro di domani con il leader Xi Jinping. Tra i temi che saranno affrontati anche quelli relativi alla guerra in Iran. Gli Stati Uniti sperano nella sponda cinese per superare lo stallo nei negoziati con Teheran. Nella delegazione americana anche rappresentanti delle Big Tech. E nel corso della sua audizione di fronte alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, il ministro Crosetto è tornato a parlare della situazione dello stretto di Hormuz. Avviciniamo 2 unità cacciamine al tratto di mare, ha dichiarato il ministro della difesa, assicurando che saranno impiegate in caso di pace. La cronaca: Pistoia, un operaio di 55 anni, è stato arrestato per lesioni gravissime. Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole candeggina nel caffè.

0: Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, la donna si è sentita male dopo aver ingerito la bevanda e ora è ricoverata in osservazione. Si è aperta ieri sera la 79esima edizione del Festival di Cannes. La cerimonia, presentata dall'attrice francese di origini maliane Aye Dara in apertura alla Palma d'Oro alla carriera, è stata consegnata a Peter Jackson, il regista neozelandese che ha diretto la saga del Signore degli Anelli. Adesso lo sport, il tennis: avanzano ai quarti degli internazionali BNL d'Italia due italiani, non solo Sinner che ha sconfitto in due set la sorpresa Andrea Pellegrino, ma anche Darderi che ha avuto la meglio e rimonta sul tedesco Zverev, fuori invece Lorenzo Musetti. Per il calcio, questa sera allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Fischio d'inizio alle ore 21. I giocatori sono stati ricevuti ieri al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, che stasera seguirà la gara in tribuna d'onore. Per il momento con l'informazione è tutto. Ci ritroviamo più tardi. Per il momento invece tutte le informazioni sul meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nuova perturbazione sull'Italia, andrà a interessare principalmente le regioni centro-meridionali peninsulari, con degli scrosci di pioggia, delle acquazzoni di passaggio, alternate comunque anche a delle belle pause. All'estremo sud e sul nord Italia non mancheranno delle belle schiarite, domani però nuovi temporali al nord. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: La cattiveria regna sovrana, le good vibrations per questo mercoledì 13 maggio 2026 alle 11:11 minuti.
2: Erano i Foo Fighters con Of All People all'interno della Top 20 di Radio Freccia. Adesso invece è il momento anche di ricordare a tutti quanti che Radio Freccia regala biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson a tutti voi, e quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate come al solito sul bannerino Special and Contest.
1: Mi raccomando, il click deve fare un suono particolare. Qual è quello di oggi? Okay. Se non fa sto suono qua, inutile che ci provate.
2: Sì, è brutto, non è bellissimo. Però insomma anche lui non è niente male. Detto ciò, Marilyn Manson con Sweet Dreams.
1: Com'è che fa, scusa? Sai che mi ricorda qualcosa?
2: Anche a me. Altri momenti.

0: Marilyn Manson cover degli Eurythmics.
1: Ti dico calmo, cioè vabbè.
0: Marilyn Manson.
1: Vabbè, adesso mamma mia, quanti
0: eravamo cover degli Eurythmics.
1: Andiamo nelle tenebre.
0: Ho tanti ricordi con questa canzone. Io piango quando sento questa.
1: Non lo so, Marilyn Manson fa questo effetto.
0: No, gli Eurythmics.
1: Sì.
0: Perché io ascoltavo gli Eurythmics all'epoca.
1: Io no.
0: Io
1: sono.
0: Tu ascoltavi Puffia quell'epoca, scusami. Cioè, non è
1: calmo, adesso. Al massimo David Gnomo. Al massimo.
0: David Gnomo?
1: Sì, sì.
0: Che è David Gnomo?
1: Vedi. David Gnomo, non lo conosco.
0: David Bowie piccolo.
1: David Gnomo, sì, è la versione così, un po' boschiva del nostro amatissimo David Jones.
0: Allora, se avete voglia di ascoltare David Gnomo, grande richiesta.
1: È bellissimo, non sai neanche cosa. Non conosci niente, ma lascia fare. Cioè, veramente, non hai proprio rispetto,
0: Ma no, ma per fare.
1: Sei mai andato per boschi?
0: Poco.
1: Hai mai incontrato gnomi?
0: No.
1: Vedi? Questo è un problema.
0: E tu sì, invece?
1: Io certo li riconosco grazie a David Gnomo.
0: Oh, beh, questo è bello, sì.
1: Certo, ma a te manca tutta la letteratura, fate, elfi,
0: no, basta, no,
1: gnomi,
0: no, niente,
1: troll,
0: no,
1: niente, ti manca tutto questo mondo.
0: Niente, no.
1: Allora, capisco, mi dispiace. Bella giacca, complimenti. Allora, andiamo avanti.
0: Questo è bullismo, però.
1: Non è bullismo, sono realmente, sinceramente...
0: Anzi, così. Gnomismo, direi.
1: No, lascia fare, io pratiche sono pro-gnomi, io sono pro-gnomi. Prognomico.
0: Prognomico.
1: Sono prognomico.
0: E che prognomi usi?
1: Senti, è arrivato il momento della grande richiesta. La facciamo finita.
0: Dai, 366-663-4466. Cosa diavolo?

0: la volete ascoltare domani? Scrivetecelo.
1: Così. È bruttissimo.
2: Lanciata così.
1: È terrificante.
2: Pochi
1: d'altronde,
2: secondi.
1: Sì, lo so che abbiamo pochi secondi. Sono minuti.
0: Prognomo.
1: Appunto. Era brutta persona. Va bene. Red Hot Chili Peppers, nano. Anche qui abbiamo
0: gli
1: gnomi. Sì, abbiamo gli gnomi. Io li vorrei, sai, tutti gli gnomi da giardino, però con tutti i personaggi delle band.
0: Per esempio i quattro.
1: È una buona idea. Avanti, artigiani del giardinaggio.
0: I Red Hot fatti a gnomi, bellissimo.
1: Artigiani della terracotta.
0: Quante
1: fateli.
0: Volte lo mettiamo dentro, Frusciante?
1: Ma è meraviglioso. Ma pensa anche Flea in giardino.

0: minuti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Radio Freccia.

0: 11:29, cosa ridi?
1: Guarda, lo dico a tutti, rido semplicemente perché ci sono sempre mille cose da fare allo stesso tempo,
0: sì.
1: Sono tutte una diversa dall'altra e mi sento come...
0: Polipone.
1: Bravo, il polipone, quello di... Mary Poppins quando finisce dentro i quadri che suona la batteria, c'è un polipo che suona la batteria, no? Presente. Ecco, uguale, cioè, devo farmi
0: che
1: le
0: è
1: cose.
0: Il mio batterista preferito dopo Animal dei Muppet Show.
1: Vabbè.
0: Animal
1: è altro mondo, cioè, altro mondo. Vabbè. Comunque sia, scusate, questa era una piccola parentesi per farvi rendere conto di quanto sia a volte difficile rimanere sulla retta in equilibrio, è uno dei mille motivi per cui non capiamo una beata. Detto ciò,
0: The Test, The Chemical Brothers, nel frattempo stiamo ancora aspettando le vostre grandi richieste.
1: Bravi, sono tante, mi piacciono, adesso dobbiamo cercare di azzeccare un attimino un po' il mood.
0: Valutando.

0: intonatissimo, proprio precisa, hai beccato la nota giusta dei Chemical Brothers.
1: The Chemical Brothers, cari miei.
0: E invece c'è gente che becca la nota giusta del nostro umore.
2: Buongiorno sfrecciati, Ame da Pescara.
1: Buongiorno.
2: Ecco, dopo l'outing di Jimmy su David Lognomo, zio Eddie, ti vogliamo ancora più bene. Ti teniamo nel cuore.
1: Cosa ho fatto di male?
2: Capiamo tutto il tuo stress, tutto il tuo malumore, tutta la vergogna di condurre un programma insieme a Jimmy. Jimmy, anche a te ti vogliamo bene.
1: Visto.
2: Adesso capiamo tutto. Si capisce tutto.
1: Allora,
2: Jimmy Gump. Buona giornata.
1: Allora,
0: però devo essere sincero, tanti ascoltatori condividono David Lognomo.
2: David Lognomo, David amico mio, certo che me lo ricordo.
3: David Lognomo, David amico mio, sei il miglior amico che ci sia. 52 primavere, ma io lo ricordo David Lognomo. Lì c'è qualche problema. Ciao sfrecciati!
1: Che problema c'è a ricordare l'infanzia? Scusa.
4: David Lognomo, David amico mio, sei tu il più grande amico che ci sia. David Lognomo, David amico mio. Grande Jimmy D, era un bellissimo cartone animato, hai ragione. Al BB.
0: Che ignorante che sono.
1: No, non è una questione di ignoranza, è una questione, di età, di fasi di età. Sì, fine. Sì, esatto, ci saranno sicuramente dei cartoni animati che hanno trinciato la tua esistenza e che io per età non conosco.
0: Ti ho mai parlato di Gustavo?
1: Vedi, io ho un amico che si chiama Gustavo e saluto.
0: No, cartone animato Gustavo, cartone animato credo cecoslovacco.
1: Ecco, che faceva? Come faceva?
0: Era bellissimo e tristissimo, ecco perché sono così.
1: Poi dite di me, ragazzi. Ragazzi, siamo una tribù di sciamannati, questa è la verità, noi ci si piglia così,
0: esatto.
1: Ci si piace così.
0: Io sono cresciuto con Gustavo e Braccobaldo.
1: Pensa, io con David Gnomo e Denver, il drago.
0: Chi è messo meglio?
1: Non solo.
0: È una bella notte.
1: Vedi, siamo uniti da un unico destino.
0: Però io almeno ero psichedelico perché il mio cane era blu, Braccobaldo era blu.
1: Io psicolabile.

0: Radio Freccia.
1: Le 11.47 di questo mercoledì 13 maggio 2026, le Good Vibrations con Eddie Benny e Jimmy D, nello specifico col sottoscritto, perché siamo nell'angolo del blues, le Blues Vibrations. Oggi andiamo con un paio di novità legate al mondo del blues, perché come ho detto un sacco di volte, il blues è una musica vivissima che continua a produrre grandi artisti, giovani e meno giovani, che continuano a fare cose molto buone, molto interessanti, al di là dello straordinario repertorio che ascoltiamo spesso. Oggi torniamo su questa next big thing, diciamo così. Si chiama Amani Burnham, è un chitarrista americano, anche se di origine africana. Questa si chiama Sideways Through Time.

Era Amani Burnham con Sideways True Time alle 11.51 qua all'interno delle Blues Vibrations. Il ragazzo se n'è appena uscito con il suo primo nuovo album che si chiama Roots and Wings ed è in tutto e per tutto una riproduzione meravigliosa e sembrerebbe credibile dell'eredità di Jimi Hendrix. Insomma, gli assomiglia anche dal punto di vista fisico, è nero, ha i ricci, ha uno straordinario talento per la chitarra. La sua prima esibizione, quella che l'ha fatto diventare famoso sui social, è una sua versione di Uchi Kuchi Man di Muddy Waters, che magari prima o poi vi proporrò. E comunque resta interessante da seguire l'uomo, perché sembra che in tutto e per tutto possa riprodurre, chiaramente magari non con lo stesso talento, soprattutto non con la stessa capacità innovativa, le orme di sua maestà Jimi Hendrix, insomma, che ci ha lasciato evidentemente troppo presto. Però il tono, la modalità, il tipo di situazione e la sua capacità di suonare la Fender Stratocaster con grandi capacità, ripeto, e anche grande carisma e anche grande sensualità, beh, insomma, sembra in qualche modo poter riprodurre le gesta del caro vecchio Jimmy. Staremo a vedere, ovviamente, perché un conto è riprodurre le orme di un grande, un conto è fare qualcosa di nuovo. E Jimi Hendrix, con i suoi pochi anni di carriera, ha fatto una quantità di cose nuove e straordinarie che sono difficilmente riproducibili nel 2026. Però è giusto dare spazio a gente nuova, e questo Amani Burnham, ne ho già parlato, secondo me lascerà il segno. Un altro che ha lasciato un segno clamoroso è Charlie Musselwhite, ultra ottantenne armonicista, ha fatto la storia del blues bianco, è stato l'ispirazione per i Blues Brothers per quanto riguarda Elwood all'interno del film. Qui è con un gruppo che si chiama GA20 e questo è l'ultimo singolo uscito da poco, si chiama Crazy Love, ovviamente blues.

0: Squillino le trombe, rullino i tamburi, è con noi il dottor Bass.
1: Ma si capisce che sei finto, si capisce che è tutto mestiere.
0: Io e Daniele Piombi, stessa scuola,
1: Che salutiamo lassù dove.
2: No,
1: ma insomma, lo ricordiamo con affetto. Hai prodotto anche dei mostri come Eddie Berni, caro Daniele Piombi.
0: Ti vedo bene nei giardini Naxos, tu,
1: Io volentieri, ma magari mi saluto anche Giardini Naxos che sta giù e quindi tutto a posto. Ma è Eddie Berni che entra sempre con questo tono squillante da fanfara, come se fosse arrivato.
0: Un maestro unico. Allegria, quella è allora il dottor Mario.
1: Sì, ma non. Ma non siamo a rischio a tutto, questo è una good vibration, c'è anche Jimmy D, capisci?
3: Buongiorno, sì, ma torno a riguardarmi qualche puntata di David Gnomo, va.

0: Alle 12.04 è arrivato il momento di dare uno sguardo ad alcuni fatti del giorno.
1: Il presidente americano Donald Trump è in viaggio verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in Cina, attesa per l'incontro di domani con il leader di Pechino, Xi Jinping. Tra i temi che saranno affrontati, anche quelli relativi alla guerra in

0: Iran e gli Stati Uniti sperano nella sponda cinese per superare lo stallo nei negoziati con Teheran. Nella delegazione americana anche rappresentanti delle Big Tech.
1: Audizione di fronte alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato questa mattina per i ministri Crosetto e Tajani sulla situazione in Medio Oriente. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento è condividere l'impegno del governo per la pace, ha affermato il capo della Farnesina. Nel pomeriggio sarà in Senato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il Question Time.
0: Proseguono gli accertamenti del Ministero della Salute sui casi sospetti di antivirus. A Milano negativo il turista britannico considerato un contatto dopo aver viaggiato sul volo Sant'Elena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Negativi anche i test su una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite, per un giovane marittimo calabrese.
1: Un dipendente di un comune dell'Alto Varesotto è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per truffa ai danni dello Stato e false attestazioni di presenza in servizio. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, timbrava il cartellino e poi partiva per la Svizzera, dove lavorava in un'impresa del Canton Ticino.
0: Si è aperta ieri sera la 79esima edizione del Festival di Cannes. La cerimonia, presentata dall'attrice francese di origini Malian Haidarani, in apertura la Palma d'Oro alla carriera è stata consegnata a Peter Jackson, il regista neozelandese che ha diretto la saga del Signore degli Anelli.
1: Chiudiamo con il tennis. Avanzano ai quarti degli internazionali BNL d'Italia due italiani, non solo Sinner, che ha sconfitto in due set la sorpresa Andrea Pellegrino, ma anche Dardari, che ha avuto la meglio in rimonta sul tedesco Zverev, fuori Lorenzo Musetti. Per il momento è tutto, adesso è il momento del meteo. A tra poco.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nuova perturbazione sull'Italia andrà a interessare principalmente le regioni centro-meridionali peninsulari, con degli scrosci di pioggia e delle acquazzoni di passaggio, alternate comunque anche a delle belle pause. All'estremo sud e sul nord Italia non mancheranno delle belle schiarite, domani però nuovi temporali al nord. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:14, le Good Vibrations in versione trio con Eddie, Jimmy e il Doc, ma anche, siccome questa è una trasmissione, come sapete, divulgativa, si basa su evidenze scientifiche, non siamo dei ciarlatani, dei fanfaroni o venditori di acque miracolose, noi sappiamo che sono stati già diffusi dei documenti da parte del Pentagono sui UFO files,
2: sì.
1: E pare che domani tra l'altro ne arriveranno di nuovi molto più consistenti, ma già si parlava di un essere o di esseri che insomma alti 1,20 m con la tuta, col casco eccetera, con cui siamo entrati a contatto. Quindi tra poco ne intervisteremo uno, perché abbiamo avuto l'esclusiva direttamente
3: Davide
1: da Washington.
3: No.
4: È lui.
3: Non ha il casco.
1: Non mandiamo a incaciare.
3: C'è il cappello a punta.
4: Vabbè, magari
3: se
4: voluto, non può essere lui.
1: Ho detto scusate, siamo una trasmissione scientifica.
4: Ma abbiamo parlato di Davide Lognomo fino un attimo fa.
1: Ma chi se ne frega di Davide Lognomo? Qui stiamo parlando degli alieni.
3: È terrestre.
1: Ma una bata pazzi. Io mi dissocio, ecco, me ne va. Ciao.

0: I Creedence Clearwater Revival, nati nel Bayou, mentre invece noi chissà dove sono nati questi alieni che sono stati avvistati, segnalati, e c'è un promemoria tratto da un libro di Frank Edwards, Flying Saucers, Serious Business, e si parla di questi esseri che non sono altissimi per gli standard terrestri, però escono da oggetti, da UFO di metallo lucido che irradiano calore e luce, e se vi avvicinate troppo rimanete bruciati, cari umani. Mentre invece noi possiamo... Ma adesso perché devi... Cioè io sto cercando di fare un discorso serio e tu... Sì, come la piastra induzione, hai ragione Eddie. Adesso Eddie, però tu che hai la possibilità di parlare, perché hai chiamato tu, no, Washington, con questo nostro ospite, questo nostro amico, ti prego di definirlo amico, alto 1,20 m con tuta e casco, l'alieno che non sappiamo da dove arrivi, prego.
1: Buongiorno, alieno.
2: Hola.
1: Come ha detto, scusi?
2: Hola.
1: Quella?
2: Hola.
1: Ah, quindi è spagnolo. Parla messicano, sì, spagnolo, sì.
2: No, messicano, è cioè una lingua che ho incontrato qui, però sì. Beh, vale.
1: Sì.
0: Ma perché parla
1: spagnolo? Non lo so, sei tu l'esperto.
0: Forse traduci.
1: Allora, intanto, da dove viene?
2: Da un altro pianeta.
1: Bene, ha un nome
0: grazie,
1: il pianeta?
0: No.
1: Mecoio? Senta, e come ha trovato il nostro pianeta? Si trova bene?
2: Sbaglio.
1: Sì, ho capito, ma una volta arrivato qua si trova a suo
2: agio.
1: E mi sono
2: incastrato. E si è sgonfiata la ruota, sì. E sono arrivato qui.
1: Ah, ho capito, molto bene.
2: Ho pensato il freno male.
1: Quindi, ha bisogno di un meccanico?
2: Sì, magari uno molto bravo però.
1: Ok, va bene, tu...
0: Ce n'ho uno io a Roma, Spartaco.
1: Puoi mandarlo qua, per favore, Spartaco.
0: Ma certo.
2: Sa cambiare le turbine?
0: Ma scherzi, sa fare tutto.
2: Sa cambiare anche un pochino le cose elettromagnetiche?
0: Facciamo quella che si chiama una romanella sulla Terra, caro alieno.
2: Non so cos'è.
0: Una riparazione fatta un po' così, però funziona tutto.
2: Aspetta un attimo.
0: Senza andare al centro di pezzi origini.
2: Aspetta un attimo.
1: Sta guardando il suo orologio, sì. Sì.
2: Si chiama presa per il culo.
0: No, che garantiamo. Però se vuole pagare i pezzi originali invece che quelli generici,
1: pagare la romanella all'alieno, anche tu, scusami.
0: Vabbè, ma diamo dimostrazione che sappiamo riparare le cose. Music is...

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
0: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Radio Freccia.
5: 12:29 qui alle Good Vibrations abbiamo ospite d'onore il nostro alieno 8,20 m con la tuta e col casco. Non mi ricordo più, si chiama Osorio. Come si chiama? Bra.
6: No, non mi ha detto il nome. Come la chiamano nel suo pianeta? Ok, facciamo Gianni.
5: Bello,
6: Gianni.
7: Amici?
6: Gianni.
7: Marcio.
6: Marcio.
5: Gianni Marcio.
6: Gianni Marcio.
5: Ma lo vedi che poi io perché dico la romanella? Perché poi chi paga? Ma tu vuoi fare una fattura a questi? Ma non sai manco come si chiamano? Cioè non... E poi che valuta avete sul vostro pianeta, Gianni?
7: Noi teniamo il dinero.
6: No,
7: moneta.
6: E come pagate allora le cose?
7: Non si paga.
6: Vi si paga.
7: Il concetto del credito, debito, non c'è.
6: Non c'è.
7: No.
5: Non c'è. Vai via.
7: È una cosa medievale.
5: Ma quando li riprendi questi con l'astronave se non pagano la riparazione? Dai, su.

0: Questa è la musica terrestre, questo è il rock di Radio Freccia in, come dire, in contatto strettissimo, terzo tipo, col nostro amico alieno.
1: Hola.
0: Ci sono i file rilasciati dal governo americano e noi abbiamo trovato questo di cui si parla in un libro, in un documento, e che potete andare a ricercare, ma non c'è la foto. Noi l'abbiamo invece trovato, si chiama Gianni Marcio, viene da Hola. Un pianeta che non sappiamo. Hola Gianni.
2: Senta, signor Marcio, ma dal punto di vista... Sì, certo, dal punto di vista alimentare, cosa mangiate sul vostro pianeta e se si è trovato bene qui da noi in Italia?
0: Sempre a magna, pensa.
2: Bacche. Non so. Bacche.
0: Bacche, radici, licheni.
1: Ginepro?
0: Bravo.
1: Ginepro e non solo. Però il ginepro non sta nel paese mio.
2: No, ho capito. No,
1: stanno Sassolino.
2: Ah, ok. Quindi lei mangia sassolini in forma di bacche.
1: Sì.
0: Ma fa schifo, Gianni,
1: benissimo, quando... Come si chiama?
0: Venga. Lascia perdere il gelato.
1: Sassolino.
0: Venga a Roma, conosco due o tre trattorie, sì. Una di Alvaro, cioè,
2: che è lo stesso che fanno... fa la Romanella. Alvaro,
0: no, quella è Spartaco, Amatriciana, Carbonara, Cacio e Pepe, Gricia, quello che vuole.
1: Me lo segno, Spartaco.
2: Se è segnato sull'orologio, Spartaco, sì.
0: Ma Spartaco è quello del meccanico,
2: sì.
1: Computer di bordo.
2: Computer di bordo, c'era al polso il computer di bordo.
0: Si toglie il casco e magna.
2: Ecco, senta, volevo capire, ma dal punto di vista pratico, lei è qua in missione o si è veramente solo perso? Ci dica la verità.
1: No, praticamente ho sbagliato la traiettoria dell'orbita.
2: Sì.
1: E a un certo punto ho scontrato con un vostro oggetto.
2: Sì.
1: Ce ne sono troppi, eh. Lassù. Troppi oggetti.
2: Sì, satelliti si chiamano, sì.
1: Satelliti li chiamano.
2: Sì,
1: quelli
2: sì,
1: lì.
2: Sì, sì.
1: E mi sono scontrato. Ma un sacco di spazzatura ho trovato là,
2: Sì, e quindi è qua per caso, lei, insomma.
1: Per sfiga.
2: Ok, va bene, che talvolta è sinonimo. Va bene, la rincontreremo volentieri più avanti. Adesso,
1: se ci riesco ad allontanarmi da qui è meglio.
2: Ecco, comunque attenzione alla Romanella, eh.

0: sa di felicità.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
5: Ah, sarà... più di un anno.
6: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Radio Freccia.
9: 12.46 di questo mercoledì 13 maggio, ci colleghiamo con Paolo Pacchioni in diretta da Potenza per il Giro d'Italia. Ciao Paolo!
10: Ciao Paolo!
11: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, siamo appena arrivati a Potenza che oggi è la sede dell'arrivo della quinta tappa che è partita pochi minuti fa da Praiamare. Oggi il mare viene celato soltanto nei primissimi metri di corsa perché dopo la partenza sul bellissimo lungomare di Praiamare con l'isola di Vino sullo sfondo si va subito nell'entroterra, prima l'entroterra calabrese, poi l'entroterra della Basilicata, passaggio tra l'altro dal Parco del Pollino, una strada anche molto bella, molto suggestiva. Certo, il problema è che oggi piove e piove forte. Noi arrivando al traguardo abbiamo avuto dei momenti proprio di diluvio universale, speriamo che quando passi nei corridori la pioggia sia un pochino meno intensa. È una tappa interessante sulla carta perché comunque sono 203 chilometri, poca pianura, tanti sali scendi e quindi credo che insomma oggi ci sarà da divertirsi.
9: Fra poco ne riparliamo, Paolo.

0: Stop Crying Your Heart Out, gli Oasis, che una tappa live dovrebbero farla, vedremo dove, l'anno prossimo nel nostro paese, mentre invece oggi abbiamo il giro con i ciclisti e con l'abruzzese Giulio Ciccone in maglia rossa dopo le prime salite di ieri che hanno dato uno strappo anche alla classifica, vero Paolo Pacchioni?
1: Assolutamente sì, il vecchio leader Guillermo Silva è naufragato perché è bastata la salita di Cozzo Tunno per mandarlo in grande difficoltà, si è preso 12 minuti di ritardo. Giulio Ciccone è riuscito a conquistare la maglia rosa con i secondi da buono guadagnati ai traguardi volanti e al traguardo conclusivo a Cosenza. È un po' della carriera per questo ragazzo abruzzese di 31 anni che comunque ha avuto una buona carriera perché ha indossato la maglia gialla al Tour de France e non è una cosa banale, era riuscito sempre al Tour de France a conquistare la maglia Poix di leader della classifica dei Gran Premi della Montagna, gli mancava la maglia rosa e in qualche modo ieri è riuscito a compensare questa mancanza. Poi naturalmente ha avuto grande soddisfazione nel cogliere questo successo, non si sa quanto potrà tenerla questa maglia, però insomma intanto se la può godere oggi e il suo auspicio sarebbe tenerla oggi e non è scontato, poi domani c'è l'arrivo a Napoli probabilmente in volata, quindi senza scossoni per la classifica, il giorno dopo si arriverebbe sul Blockhaus, quindi in Abruzzo a casa sua, e per lui sarebbe una bella soddisfazione poter indossare la maglia rosa proprio nella tappa di casa.
2: Paolo, parliamo di cose importanti a tavola.
1: A tavola, allora, ieri sera a Praia Mare una pasta con la spigola che comunque era assolutamente gradevole. Sono appena arrivato a Potenza, ho visto che qui in sala stampa hanno allestito, ci sono dei bellissimi panzerotti che potrebbero essere un buon antipasto, poi vediamo se qua in zona traguardo c'è una trattoria, visto che è presto, qua arrivano le 5:30-6, quindi insomma tempo ne abbiamo. Certo. Auspicio mio, speriamo che sulla corsa non piova, ho appena visto le immagini, sta piovendo forte purtroppo, ecco, per i corridori.
3: E allora vai anche di Amazza Caffè, intanto buon giro.
2: Grazie Paola, domani.
1: Ciao.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: È arrivata la fine.
2: È arrivata la fine.
1: È arrivata la fine sulla top 20 di Radio Freccia, Self Away, Temple City. Noi vi salutiamo, ci troviamo domani.
2: Ore 10, freschi e riposati. Il dottor Mann va avanti fino alle 14, yes, fresco e riposato.
1: Perché chi c'è, da c'è, solo. Chi non c'è.
3: Lasciamo indovinare.
1: Ecco il ciupito.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mancano 10 secondi alle ore 13. Scatta qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi, cari sfrecciati co-conduttori onorari. Facciamo insieme, come sempre, quest'ora a tavola, per così dire. Dialoghiamo, ragioniamo, accapigliamoci verbalmente, ma sempre con la vostra civiltà, sui fatti dell'attualità. 366-6344-66 per i vostri commenti, se vocali entro 40 secondi, e per favore, se potete, dite il vostro nome. Oggi ragioniamo su dati Nomisma che certificano che in 10 anni in Italia sono spariti 86.000 negozi di vicinato. La ristorazione cresce, c'è un po' più di prosperità al sud che al nord, sorprendentemente. Dite la vostra.

0: Le 13.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Operazione questa mattina a Napoli contro un'organizzazione criminale specializzata nell'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Sono 10 le persone arrestate e 29 gli indagati. Secondo il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, esfiltravano dalle banche dati e informazioni riservate di calciatori, imprenditori, cantanti e attori per poi rivenderle. Oltre 730.000 gli accessi proibiti in 2 anni di 2 poliziotti infedeli. Il presidente americano Donald Trump è in viaggio verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in Cina, attesa per l'incontro di domani con il leader di Pechino Xi Jinping. Tra i temi che saranno affrontati anche quelli relativi alla guerra in Iran. Gli Stati Uniti sperano nella sponda cinese per superare lo stallo nei negoziati con Teheran. Audizione di fronte alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato questa mattina per i ministri Crosetto e Tajani sulla situazione in Medio Oriente. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento è condividere l'impegno del governo per la pace, ha affermato il capo della Farnesina. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in Senato per il Question Time. Proseguono gli accertamenti del Ministero della Salute sui casi sospetti di antivirus. A Milano negativo il turista britannico considerato un contatto dopo aver viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Negativi anche i test su una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite e per un giovane marittimo calabrese. La Corte Europea di Giustizia ha bocciato il sistema italiano di assunzione del personale ATA negli istituti di istruzione pubblica. Secondo la Corte il sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione. Infine il calcio, ira della Lega di Serie A dopo il rinvio del derby Roma-Lazio deciso dalla Prefettura della Capitale per la concomitanza con la finale degli internazionali BNL d'Italia. Ricorreremo in tutte le sedi, la minaccia era l'unica soluzione percorribile secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nuova perturbazione sull'Italia andrà a interessare principalmente le regioni centro-meridionali peninsulari, con degli scrosci di pioggia e delle acquazzoni di passaggio, alternate comunque anche a delle belle pause. All'estremo sud e sul nord Italia non mancheranno delle belle schiarite, domani però nuovi temporali al nord. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

I Greta Van Fleet parlavano della Age of Machine, l'era della macchina, di tutto automatizzato, di tutta la tecnologia possibile, immaginabile, futuribile, mentre noi invece da 10 anni a questa parte siamo nel sistema paese alle prese con una modificazione importante del tessuto urbano della nostra socialità. Perché? Perché secondo i dati Nomisma, ed è quello su cui vi invito a riflettere

oggi al 366-6344-66, insomma, hanno chiuso ben 86.000 negozi di vicinato, cioè le bottegucce, l'artigianato, l'abbigliamento, l'alimentare sotto casa, che fanno anche, come dire, rapporto e comunità, fanno quartiere, fanno quello che sappiamo essere anche il piacere di condividere qualcosa, non solo di acquistare. Stanno sparendo anche, per dire, moltissimi negozi di musica, e questo ci dispiace ancor di più, se possibile. Spariscono i negozi di vicinato, e perché? Perché in questi 10 anni siamo andati incontro anche a una trasformazione della nostra modalità d'acquisto, l'e-commerce, oppure c'è la grande distribuzione. Però poi andiamo a vedere questi dati, sono in chiaroscuro, perché nel sud, io prima parlavo di prosperità, ma è improprio il termine, il sud tiene grazie anche alla ristorazione. Allora abbiamo una crescita di addetti complessivi 21,2% in più, a fronte di 86.000 negozi in meno. Dopodiché nel sud vedo che i dati sono tutti col segno più, mentre al nord e al centro con un potente segno meno. Che cosa significa questo? Stiamo perdendo anche l'abitudine a incontrarci, a comprare per dire una cosa al mattino? Sì, sicuramente. Quali sono le cause? Siete anche voi degli esercenti? Avete vissuto sulla vostra pelle questa situazione? Dite la vostra.

0: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-city in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su

0: toyota.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci. Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
3: It was always about the fans.
2: Il film pazzesco.
4: We are all blood brothers!
2: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema. Radio Freccia.
5: 13 e 22, 86.000 negozi di vicinato in meno negli ultimi 10 anni in Italia. Quali sono le vostre impressioni?
6: I negozi di prossimità spariscono perché c'è la grande distribuzione che ormai la fa da padrone ovunque, quindi centri commerciali, grandi marchi, è giusto per questo. E non che al sud ci sia più prosperità, ma semplicemente perché la grande distribuzione è meno diffusa e quindi i negozi di vicinato resistono più facilmente, ma non c'entra con la prosperità, i prezzi sono comunque alti anche qui. Ilario dalla provincia di Reggio Calabria.

0: Ciao Radio Freccia, buongiorno a tutti. Allora, ciao. Io sono farmacista, non titolare ma collaboratore. Comunque mi capita sempre più spesso di sentire persone che hanno prescrizioni di medici specialisti dove ci sono integratori, creme, che senza ombra di dubbio si risparmia moltissimo online piuttosto che il prezzo banca dati da farmacia. È vero, farmacia ce l'hai subito o in mezza giornata se si ordina, però uno dice vabbè, aspetto anche un giorno in più, ma risparmio quelle 10, 20 euro, il 20% rispetto a venire in farmacia a prenderlo. Quindi che io le capisco anche, cioè, mi metto nei loro panni, perché a me mi capita ad esempio con i capi d'abbigliamento o con le scarpe di mio figlio piccolino, che online risparmio piuttosto che andare in un negozio fisico. Cioè, il problema è che se viene permesso va bene così, dovrebbe essere, diciamo, regolato in maniera diversa la vendita online per salvaguardare anche i negozi fisici.
1: E questo mi sembra impossibile, stante il potere delle big tech che gestiscono il commercio online nel mondo. Chiaro che se gli stipendi restano quelli da tanti anni, cioè poca roba, e tu devi andare a comprare qualcosa, forse risparmiare quei 15-20 euro online ti torna buono rispetto ad andare al negozietto di vicinato. Ne sono spariti, il tema di oggi, 86.000 in 10 anni in Italia, quali le cause? Non solo l'e-commerce, naturalmente.
2: Per i commercianti delle botteghe del centro praticamente è difficilissimo, perché la clientela è stata ridotta al minimo grazie ai centri commerciali, alla loro comodità, e tutti vanno lì e trovano di tutto intanto che fanno la spesa. In più l'aumento degli affitti, l'aumento di tutte le spese e l'impossibilità di fare lo stesso quantitativo di nero di prima, perché l'hanno sempre fatto, adesso è difficilissimo, è molto più difficile fare del nero, si rischia molto di più, e il gioco è fatto, devono chiudere.
1: Ricordiamoci anche della pandemia che abbiamo vissuto. 366 63 44 66.

In a Big Country, loro erano i Big Country esattamente, un brano che era proprio il loro inno, siamo a metà degli anni Ottanta, era il rock separatista scozzese o comunque dell'orgoglio del nord delle isole britanniche, un gruppo che era come dire emblematico anche nel suono della chitarra che ricordava molto le cornamuse, ed era Stuart Adamson, oggi scomparso, il suo leader. Era il brano che volevo regalarvi oggi, quello fuori busta, quello che non vi costa niente né qui né al negozietto. Noi parliamo delle botteghe di prossimità in Italia, almeno 86.000 negli ultimi 10 anni, e qualcuno scrive al 366-634-466 che i negozi di prossimità siano in crisi è una realtà. Ci sono però degli interessanti progetti attivi in Italia per cercare di incoraggiare il commercio locale. In Friuli, ad esempio, è attivo il progetto Welfare Territoriale FVG, Friuli Venezia Giulia, in cui le aziende industriali vanno a erogare crediti welfare ai propri dipendenti da spendere nei negozi locali aderenti, in alternativa ai classici buoni ristorante e quelli di carburante e quelli della grande distribuzione. Quindi è un'iniziativa locale lodevole per sostenere quello che è poi anche tutto il tessuto di relazioni sociali che noi continuiamo ad avere. Poi è chiaro che se tu vai a comprare il prosciutto dal salumiere sotto casa, magari lo paghi 50 centesimi di più, ma è quello buono. E se poi vai a comprare invece grandi cose, non so, un elettrodomestico, è chiaro che due conti te li fai su quanto ti viene a costare nel negozio rispetto alla grande distribuzione. Qualcuno scrive: sono una parrucchiera di Torino, zona centro, purtroppo la nostra zona è diventata una mangiatoia, si ripopola solo dalle 20 in avanti, ore diurne, il deserto dei tartari, solo cibo e neanche tutto di qualità, fra poco darò cibo anche io alle clienti.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:37, le vostre voci sulla sparizione delle botteghe di vicinato.
2: Buongiorno Doc.
1: Buongiorno.
2: Allora, il problema non è la grande distribuzione. Il problema è il ritmo di vita a cui siamo costretti noi, per cui dobbiamo rivolgerci sempre alla grande distribuzione. Sai quanto mi piacerebbe fare la spesa al mercato, passeggiare sentendo i profumi, guardando i colori? Non è possibile, io lavoro in ore di mercato e quindi i negozi di vicinato non ne parliamo, perché bisogna avere molto, molto tempo. E quindi siamo costretti a rivolgerci alla grande distribuzione, perché al supermercato trovo tutto e subito, e mezz'ora ho risolto. E questa è la mia opinione. Un saluto a tutti.
1: 366-63-4466 intanto. Soundgarden, Black Hole Sun.

0: Per la parrucchiera di Torino, ha pensato di aprire di sera o comunque più tardi? Proprio per accogliere quella clientela lì, quella che va a fare festa. Magari c'è gente che si vuole sistemare, no? Ci sono donne che si vogliono sistemare prima di andare a fare serata. Magari può assumere anche una make-up artist.
1: Chissà, magari potrebbe essere un'idea praticabile. Quello che è certo è che bisogna diversificare, bisogna proporre quello che non trovi altrove, perché altrimenti è chiaro che la grande distribuzione, l'e-commerce ti mangiano e tu non riesci neanche a pagare l'affitto del tuo locale, del tuo negozio. Bisogna però dire che insomma tutto questo va a detrimento, ripeto, anche della nostra capacità di interagire con gli altri. E è una rassicurazione scendere e trovare il negoziante che ti dice buongiorno. Non è soltanto comprare qualcosa, è anche un ritrovarsi, fare comunità, fare quartiere. Ed è forse un'idea romantica che sta sparendo pian piano dal nostro costume sociale, almeno qui in Italia. Vedo che crescono moltissimo soltanto le proposte di ristorazione, molto meno tutto il resto.
2: D'occhio, da quando faccio il corriere ordino con molta più parsimonia le cose online e con molta più consapevolezza soprattutto. Però devo dire che prendendo tante cose magari in farmacia, integratori o cose del genere, ho scoperto questa grande cosa. Nel negozio fisico tu paghi la possibilità, il privilegio di poter prendere un oggetto con la mano e portartelo via nello stesso momento, che sia un medicinale, un paio di scarpe che hai appena indossato o quel che l'è. Perché io quando vado in farmacia vedo che ci sono sugli scaffali le stesse cose che io ordino con ritiro in farmacia, quindi portate lì apposta per me almeno dal 30% in meno di costo. Questo vuol dire che il loro costo è quello di tenere sugli scaffali le cose che possibilmente, probabilmente uno vuole subito.

0: e comprerà subito. A questa differenza, la grande differenza tra il negozio e l'e-commerce.
1: Tutto chiaro. Adriano da Piombino scrive: sono arrivato al punto di meravigliarmi quando un negozio apre e non chiude. Oggi ammiro chi ha il coraggio di aprire una bottega o un negozio.

0: Io vengo da una famiglia di commercianti e quindi parlo tra virgolette con cognizione di causa. Posso dirvi che ho cavalcato da ragazzino e da bambino l'epoca d'oro del commercio e posso dirvi che sto vivendo con difficoltà quella moderna. Sta di fatto che una volta, quando i commercianti se ne approfittavano, guadagnavano a dismisura, c'era soldi e un pochino di torta per tutti. Gli acquirenti stessi avevano più soldi. Oggi come oggi, a rincorrere a tutti i costi il prezzo, il guadagno, a rincorrere a tutti i costi un prodotto iper scontato, eccetera, eccetera, eccetera, siamo tutti più in bolletta, come si dice dalle mie parti.
1: E questo implica anche, come dire, un certo tipo di nostalgia, ciascuno ha la sua. Io per esempio rimpiango i tempi in cui c'erano grandi negozi, grandi, c'erano negozi di dischi molto forniti, io andavo lì tra gli scaffali a curiosare per trovare la novità, quella l'ultima novità magari di importazione, e naturalmente le piccole librerie. Poi ci sono altre realtà.
2: Buongiorno, tutto vero le cose che ho sentito, però ho pensato anche al fatto che nella mia città, Parma,

0: sono molti negozi di frutta e verdura aperti da pakistani. Questi negozi sono aperti praticamente 12 ore al giorno, dalla mattina alla sera, anche alle 9. Com'è possibile questo? Beh, è possibile solo se, come credo, sia una gestione familiare, dove credo che non vengano pagati alti stipendi, che forse non ci sono previdenze, non ci sono, diciamo, non c'è il welfare che diamo noi agli impiegati, ai collaboratori, e tutto questo costa, per cui tengono aperto perché forse non sostengono questi costi del welfare. Ciao Laura da Parma.
1: Grazie Laura, è un discorso questo molto più complesso, articolato. A volte non sono piccole realtà familiari, ma questi mini market sono gestiti a monte con situazioni un pochino più ambigue, per così dire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13.54, la sparizione dei negozietti sotto casa, meno 86.000 negli ultimi 10 anni.
2: E due discorsi a proposito. Il primo è che purtroppo ci siamo abituati ad avere esattamente quella roba lì, di quella marca lì. Cioè, un tempo si scendeva, si andava in giro per negozi e poi sostanzialmente, insomma, ci si accontentava anche un po', no? Invece adesso proprio quella roba lì assolutamente sempre portata di mano. E due, i negozietti, io non compro mai online, è una mia piccola battaglia personale, però i negozietti è chiaro che sono più cari, perché comunque per stare dentro con le spese ovviamente sono più cari, quindi non accessibili a tutti. Questo è un grande peccato, perché come dicevate prima, quel buongiorno, buonasera, quelle due parole lì rendono, insomma, la cosa non solo un acquisto ma anche uno scambio umano importante. Ciao, Eleonora Fredda da Torino.
1: Ciao Eleonora. Barbara scrive: sono cresciuta andando al mercato con nonna e mamma che lo frequentavano quotidianamente. Nel mio piccolo cerco ancora di continuare questa tradizione, mercato e botteghe di quartiere. Per il cibo non vado a spese, per il resto, visti i prezzi proibitivi, spesso mi rivolgo

0: ai siti online. Qualcun altro dice: il mio parere è che il piccolo commerciante non può tenere il passo con i centri commerciali per via dei prezzi più alti che il piccolo venditore deve tenere per far fronte alle proprie spese. Lo stesso prodotto lo trovo al centro commerciale, eccetera, eccetera, alla metà prezzo. Lei è Daria da Catania, che diceva: quindi, visto che gli stipendi sono bassi, conclude, vado al centro commerciale. E per chiudere...
1: Tutto bello il fatto che ci sia la nostalgia dei negozi, della piccola bottega sotto casa, diciamo. Però c'è anche tanta ipocrisia, perché poi comunque quando dobbiamo andare a fare la spesa andiamo al centro commerciale, andiamo dove costa meno, prendiamo la macchina, facciamo un giro unico e non andiamo nel negozietto sotto casa. Quindi ogni tanto bisogna anche fare un mea culpa generale, ecco.
0: Sì, diciamo che soldi a parte, che sono sempre carenti nelle nostre tasche, c'è anche un problema di inadirimento, diciamo così, sociale, che noi stiamo vivendo, accettando e alimentando. Detto questo, buona giornata a tutti, anche oggi dal vostro Dottor Mann.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59 su Radio Freccia, che bello arrivare su Paul e Ringo che se la cantano insieme. Io sono Ambra Marie e dalle 14 fino alle 17 sto con voi all'interno di Electric Ladyland. Vi ho detto per tutta la settimana, Cecil ritornerà da lunedì prossimo, ovviamente la salutiamo, ma intanto lasciamola dov'è, che sta bene, al caldo e al sole. Nel frattempo io cercherò di tenervi compagnia come meglio riesco, come meglio posso, e come sempre vi dico follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio. Com'è che potete inseguirlo questo bianconiglio? Scrivendo al 366

334-6-6, in modo che almeno ci teniamo compagnia. Allora, già sta canzone era difficile ascoltarla prima perché ha un carico emotivo dentro che è devastante, però dopo aver visto Stranger Things c'è niente da fare. Adesso mi metterò in un angolo a piangere.

Non ce la faccio, non ce la faccio, troppi ricordi. Citava qualcuno e la cito esattamente per questa canzone. Purple Rain, per cominciare la nostra prima ora insieme anche in Radio Visione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky, perché non solo potete ascoltarci ma potete anche guardarci. Ripeto, 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Io cercherò di tenervi compagnia con un po' di musica, vi farò da colonna sonora in questo pomeriggio, poi vi racconto cose tra un pezzo e l'altro. Cosa? Ve lo dico tra poco.

0: He can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:15 all'interno di Electric Ladyland, siamo appena partiti dalle 14 fino alle 17, stiamo insieme ed è bello arrivare in onda e rendersi subito utili, così almeno senti di aver fatto il tuo lavoro bene fin dall'inizio, perché vi ricordo subito che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Sapete che questo banner è da tenere sempre d'occhio, perché vi regaliamo cose, in questo caso appunto un bel concerto di Marilyn Manson.

Personal, Jesus, Marilyn Manson all'interno di Electric Ladyland, appunto andate a pigiare sul banner Special in Contest perché potreste vincervi un concerto di Marilyn Manson con Radio Freccia, partner di questo evento. Vi dicevo, io vi tengo compagnia fino alle 17. In che modo? Allora, come sempre, con l'Ondis Day alle 14.50 vi piglio e vi porto da qualche parte nel tempo. Poi c'è il TGigi, vediamo oggi se Gianluigi Riccardo almeno un paio di notizie ce le racconta oppure no. Questo sarebbe, avrebbe dell'incredibile. L'unico telegiornale senza informazioni è il nostro, ma va bene così. Poi c'è dalle 15 alle 17, in questi giorni ci colleghiamo con Lau per avere aggiornamenti sugli internazionali di tennis, quindi insomma un sacco di roba da fare.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia.

0: l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Freccia.
4: Le 14:27 con Ambra Maria. Allora, vi ho detto che con l'On This Day vi piglio e vi porto da qualche parte. Inizio ad avvisarvi così almeno preparate un po' le valigie. Oggi si va al 13 maggio del 1967, quando usciva il singolo San Francisco, Be Sure to Wear Sunflowers in Your Hair, quello che è citato tra parentesi, ovvero uno dei più grandi successi hippie durante l'estate dell'amore del 67. Scott McKenzie ha registrato questa canzone come un inno non ufficiale per il Monterey Pop Festival. Porta.

Led, Abbey Rock, AC/DC all'interno di Electric Ladyland. Vi ho già anticipato dove vi porto quest'oggi con Long This Day. Il protagonista sarà Scott McKenzie e la sua canzone che è l'inno degli anni 60, degli hippie degli anni 60. Però il 13 maggio accadono anche altre cose nel mondo del rock, ve l'elenco come sempre. 1994 usciva Black Hole Sun dei Soundgarden, 1996 usciva Champagne Supernova degli Oasis. E il buon Gianluigi Riccardo, secondo me qualcosa legato a questo anniversario, quest'ultimo anniversario, ce lo racconterà, perché questa mattina si è svegliato tutto contento di questo anniversario. Sono solo passati 30 anni, raga, ma del resto sembrava ieri. Ecco, avete presente il tram di prima?

0: mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Eurocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su eurocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Eurocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
5: Radio Freccia.
6: Le 14:41, siete in diretta col vostro White Rabbit Ambra Marina, la terra elettrica di Electric Leyland. Stiamo insieme fino alle 17 anche in questo mercoledì 13 di maggio, appunto un insolito mercoledì insieme perché siamo abituati a sentirci nel weekend, quindi niente, mi dispiace ma non è ancora arrivato il weekend, siamo ancora nel bel mezzo della settimana.

settimana, ma ci siamo, è mercoledì, quindi la stiamo svoltando in qualche modo. Come? Anche in qualche modo tenendoci compagnia su Radio Freccia con la musica che vi fa da colonna sonora tutti i giorni, 24H ogni volta che ne avete bisogno.

Sacrifice, questa era Anouk in diretta anche dalla nostra app RTL 102.5 Play. Però vi ripeto che tra poco noi andiamo verso l'On This Day, si va al 13 maggio del 67 per ascoltarci San Francisco, quindi come dice Scott McKenzie, vedete di procurarvi dei fiori, metteteveli nei capelli, preparatevi per fiondarvi in quel mood meraviglioso degli anni 60, perché questa canzone, come vi dicevo prima, ha proprio un po' il potere della leggerezza e anche del teletrasporto, che è il potere che io vorrei avere. Potessi avere un super potere nella vita, sarebbe il teletrasporto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:53 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio che ci facciamo un viaggio nel nostro On This Day, un bel viaggio. Vi porto al 13 maggio del 1967 per cantare tutti quanti insieme una canzone che di fatto ha fotografato un'epoca. Sto parlando di San Francisco, tra parentesi Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair, di Scott McKenzie, che è stato il vero inno della Summer of Love del 67. Questa canzone, pensate che era stata scritta da John Phillips dei Mamas and Papas per promuovere il Monterey Pop Festival, il padre di tutti i festival, e Scott McKenzie l'ha portata poi in cima alle classifiche. Perché San Francisco come città suscitava tutto questo fascino che poi in realtà si porta dietro ancora oggi? Perché dal 65 quella zona era diventata la mecca degli adolescenti americani ribelli che finiranno poi col formare un gruppo esteso di idealisti e attivisti conosciuto al mondo intero con il nome di hippie, ovvero gente che sognava un nuovo mondo sostenibile, autonomo, ecologico, fatto di pace, di amore, e che non disdegnava alcun mezzo in grado di alimentare ed espandere la mente umana come la psichedelia e la musica al fine di raggiungere una completa libertà di espressione e manifestazione del proprio io. Questo movimento di controcultura bohemien ha trovato terreno fertile a San Francisco, in particolar modo nel distretto di Haight-Ashbury, che è situato sulle colline di San Francisco vicino al Golden Gate Park e alla San Francisco State University, perché la zona era piuttosto decadente e quindi insomma gli affitti erano molto bassi. Ecco allora che Scott McKenzie mette al centro di una canzone la città verso cui tutti i giovani fuggivano per trovare un loro posto nel mondo. Il testo dice: se stai andando a San Francisco, assicurati di avere qualche fiore tra i capelli, cosa che McKenzie fece quando registrò il pezzo. Quindi se avete qualche fiore lì vicino a voi, vediamo di onorare per bene questo momento.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14:59 con Ambra Marie. Ci siamo ascoltati per il nostro On This Day San Francisco. Tra parentesi, appunto, vi dicevo, la canzone cita Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair. Usciva proprio come singolo il 13 maggio del 67 e possiamo dire che, insomma, non è solo l'inno della Summer of Love del 67, ma anche l'inno dei fricchettoni. Insomma, sono molto felice di avervela fatta ascoltare, perché è una canzone che amo sempre tanto. Pensate che questa canzone è stata rifatta live anche dai Led Zeppelin, che la collegarono al finale di Dazed and Confused. La trovate anche sul film concerto The Song Remains the Same. Poi invece, se volete, c'è anche una versione di Bobby Solo in italiano, ve lo dico, poi dopo vedete voi se volete approfondire o no. Intanto arriva John Lennon.

Instant Karma, John Lennon, mentre noi in realtà stavamo parlando dell'Eterna San Francisco di Scott McKenzie all'interno del nostro On This Day. Ovviamente viene automatico pensare, oltre ad un bel viaggio a San Francisco nell'immediato, al fatto che sono state dedicate davvero un sacco di canzoni a questa città. Penso a California Dreaming, le Mamas and Papas, appunto, che peraltro hanno scritto anche questa canzone, quindi proprio erano fissati con San Francisco. Oppure penso a Sitting on the Dock of the Bay di Otis Redding, che è stata scritta su una barca ormeggiata a Sausalito in California. Oppure I Let My Heart in San Francisco di Tony Bennett. E questo non fa altro che accentuare, insomma, il fascino di una città che vorrei vedere da molto molto tempo. Quindi accentua in qualche modo la mia voglia di partire. È sempre stata in cima alla lista dei miei sogni San Francisco, quindi prima o poi ce la farò. Ce la farà prima mio fratello, che va proprio a visitarla quest'estate, quindi al massimo chiedo due dritte a lui e ve le racconto in diretta. Tra poco invece ci colleghiamo con Lau, che è a Roma per gli internazionali di tennis, e ci facciamo dare delle dritte invece da lei.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15:11 e spero che quest'oggi non mi abbia dato buca la nostra Lao.
2: Laomi,
1: okay, mi accerto subito, che tu non mi abbia dato buca per la seconda volta di fila, invece no, quest'oggi ti sei presentata all'appuntamento.
2: A caccia di dinosauri.
1: Anche oggi.
2: No, oggi no. Oggi niente dinosauri, purtroppo. Li ho cercati ma non ci sono. Volevo darti una buona notizia, ma non ci sono dinosauri oggi. Quindi... non essendoci Sinner, giustamente.
1: Ah, okay,
2: non ci sono nemmeno i dinosauri.
1: Quello. Non perché te li sei immaginati, perché alla fine no, ieri quello pensavamo, no.
2: Invece no, esistono. Esiste. E vi manderò una prova, poi cercherò di immortalarli, anzi uno, perché è uno il dinosauro carotone, quindi cercherò di immortalarlo e mandarvi una prova.
1: Ah, quindi questa è l'ennesima sfida che noi ti richiediamo e poi dopo tu non
2: Eccola
1: porti
2: là.
1: A termine, no, perché appunto adesso ricordiamo innanzitutto che la nostra Lao è agli internazionali di tennis a Roma, ci sta facendo da inviata in queste giornate.
2: Sì.
1: E le abbiamo dato anche delle sfide, delle challenge da...
2: Esatto, magari dopo più tardi facciamo anche un recap,
1: esatto,
2: di quelle che sono le sfide, magari aggiorniamo i nostri ascoltatori da questo punto di vista. Invece vi volevo aggiornare un po' anche riguardo a quella che è la giornata di oggi,
1: esatto.
2: È leggermente più tranquilla, almeno per la mattina del pomeriggio, non essendoci appunto Sinner e grandi campioni italiani in campo. Più che altro parecchio movimento anche all'esterno del Foro Italico per via della Coppa Italia di stasera a Lazio-Inter. Una giornata particolarmente uggiosa da un punto di vista meteorologico, anche un po' freschina rispetto a ieri, ma comunque tante persone in giro, perché ormai ecco siamo quasi ai quarti di finale, per cui potrai immaginare quante persone siano presenti al Foro Italico per questo,
1: certo,
2: bellissimo torneo, ecco.
1: E come sempre appunto ricordiamo agli sfrecciati che ci stanno ascoltando che se vogliono possono passare a salutarci.
2: Sì, siamo vicino al campo centrale con il nostro track di RTL 102.5, quindi se siete di passaggio qui venite, accorrete numerosi.
1: Anche anzi, perché noi in caso vi acchiappiamo e vi portiamo in onda con noi per sentirvi. Bene, Lao, ci sentiamo tra una decina di minuti, intanto qua arriva Patti Smith.
2: Ok.

Frederick, la nostra Patti Smith all'interno di Electric Ladyland. Vi avviso che la nostra Patti farà una festa di compleanno speciale, perché il prossimo dicembre, il 30 dicembre, la sacerdotessa del rock compie 80 anni, però i festeggiamenti in realtà partiranno qualche mese prima, il 27 luglio 2026. Patti Smith si esibisce in concerto al Circo Massimo di Roma in questa serata evento, appunto per celebrare i suoi 80 anni, quindi se volete portare delle candeline, una torta, lei penserà alla musica di quella serata. Non ci devo pensare, 80 anni Patti Smith, però direi portati alla stragrande.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Radio Freccia.
10: 15 e 25 all'interno di Electric Ladyland, Ambra Marie e Lau in diretta da Roma, che ci sta raccontando un po' le emozioni del tennis.
11: Eccoci, ci siamo. Sì, come ti dicevo appunto, oggi non c'è grande fermento da un punto di vista di persone, perché non ci sono grandissimi campioni in campo come per esempio Sinner, però tra poco intorno alle 4:20 ci sarà un doppio con Bolelli e Vavassori, quindi due italiani che si spalleggeranno allo stadio Pietrangeli, che è sempre qui vicino al campo centrale. Devi sapere che lo stadio Pietrangeli è definito uno dei più bellissimi, direi, stati al mondo, dicono, cioè io ti posso confermare, ecco, che da un punto di vista estetico lo è, perché è uno stadio piccolino però circondato da queste statue bellissime alte 4 metri in marmo di Carrara che raffigurano questi atleti.
10: Meraviglia.
11: E soprattutto, sì, è meraviglioso, e soprattutto è molto bello, i giocatori lo amano perché il pubblico è molto vicino al campo, quindi sentono tantissimo il calore delle persone che tifano per loro. E una cosa però io ancora non l'ho capita nel doppio, qui stiamo cercando di imparare qualcosa, lo sai bene, no?
10: Sì, esatto.
11: Ecco, in questo caso appunto, esatto, in questo caso, magari lo chiediamo ai nostri ascoltatori, in questo caso si spalleggiano due connazionali, però non ho ben capito quando invece si spalleggiano due giocatori di nazionalità diverse, come per esempio per gli avversari dei nostri due connazionali, che sono un americano e un, credo, svedese.
10: Ok, quindi tu dici, come capisci, non capisci come funziona il tifo, intendi?
11: Esatto, cioè come funziona il tifo, come funziona anche, cioè, la vittoria poi.
10: No, non lo so.
11: Cosa ci portiamo a casa, ecco. No, magari lo chiediamo a loro.
10: Magari teniamoci queste domande per dopo e noi continuiamo, sì, invece a commentare il marmo, che è molto bello, le statue.
11: Sì, infatti.
10: Oppure, anzi, pensa alla similitudine tra la musica e anche i tennisti in questo caso, ovvero è come quando un musicista ha davanti il pubblico e lo sente vicino, la performance è diversa, così la stessa cosa anche per il tennis. Quando invece magari immaginavo che uno avesse bisogno di più concentrazione, che invece
11: di più spazio.
10: Sì, di più concentrazione mentale, invece avere la gente vicino evidentemente aiuta anche quando stai giocando a tennis.
11: Si senti il calore, no?
10: Cioè, quello sì, però pensavo che magari avessi bisogno più di concentrazione, no?
11: Non so, invece. Chissà, noi immaginiamo cose, poi magari ce lo dicono i giornalisti, dopo, cosa significa.
10: Immaginiamo e sbagliamo tutto.
11: Sicuro.

0: Do you think I'm sexy? No, è evidente che io e Lau vi facciamo tenerezza, perché si vede dai messaggi che ci mandate, da come
1: semplicemente
0: cercate...
1: col doppio funziona che vince la coppia.
0: Sì.
1: Quindi a prescindere dalla nazionalità, se la coppia vince il torneo, ha vinto quella coppia.
0: Ok.
1: Casualmente la nostra è fatta di due italiani, molto spesso è fatta da connazionali, ma non sempre è fatta da connazionali, però se vincono... Se vince la coppia statunitense e svedese, hanno vinto loro due, ok?
0: Grazie, benissimo. Voi che ci spiegate cose, mettiamola così. Noi vi raccontiamo la musica e voi ci raccontate lo sport. Ogni tanto ci scambiamo un po' di informazione vicenda. Arrivano con Charlotte.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
1: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei

0: paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 15:41 all'interno di Electric Ladyland, con voi da Milano c'è Ambra Marie e da Roma c'è Lau, in diretta per gli internazionali di tennis BNL d'Italia. Da Roma, dal Foro Italico, vi ricordiamo che siamo vicino al campo centrale, quindi se volete passare a trovarci, siamo lì col nostro track, perché c'è appunto la Lau che è lì per intercettarvi in caso e farvi saltare sul nostro track. Nel frattempo ci sono aggiornamenti per noi, Lau?
4: Guarda, io prima ho sentito la spiegazione del nostro ascoltatore, più che altro riguardo al doppio, che comunque chi vincesse la coppia comunque era abbastanza chiaro, però abbiate pietà, nella mia testa ho fatto praticamente un collegamento con il calcio della serie, la coppa se la porta a casa la nazione, non il giocatore, però ovviamente non è così, per cui vabbè, io eviterei di incartarmi in queste situazioni.
3: Esatto.
4: Lasciamo spazio al nostro Nick che ci raggiungerà nella prossima ora a questo punto per parlarci di questo.
3: Sai, ieri quando ti dicevo che il mio cervello spesso non si fa domande, ecco, così almeno, anche perché abbiamo
4: che lottano tra loro.
3: Sì, anche perché abbiamo suscitato parecchia tenerezza ai nostri ascoltatori che ci stanno spiegando, praticamente stanno arrivando un sacco di messaggi in cui ci danno una mano, però giustamente hai detto, vabbè, così come noi vi raccontiamo la musica, le storie che ci sono dietro, ogni tanto anche voi, anche gli ascoltatori possono sopperire alle nostre mancanze, ci veniamo un po' incontro ogni tanto, come giusto che sia. Hai beccato qualche sfrecciato tra il pubblico?
4: Ancora no, perché adesso è iniziato anche a piovere, quindi vedo delle persone che passano poco più avanti rispetto al nostro track con gli ombrelli aperti, quindi
3: vabbè, allora
4: qui sotto, magari se volete salire, prego, vedo che sta mangiando.
3: Allora, se hanno paura della pioggia non sono sfrecciati, no. Perché sennò non si farebbero intimorire da un paio di gocce d'acqua, voglio
4: no,
3: dire.
4: Sono io che intimorisco la gente che si gira come io.
3: Sei tu? Lauma. Sì, tu dovresti accogliere le persone nel nostro track.
4: Venite, ma infatti però dicono no, scappano, hanno paura, evidentemente c'è qualcosa che spaventa.
3: Cos'è? Hanno paura che sei il dinosauro carotone? Non lo so, quello.
4: Chissà, ma potrebbe essere, vedi, domani potrei presentarmi così.
3: Vestita così, vedrai che salgono tutti sul track, secondo me.
4: Come no?
3: Come no?

Ladyland, programma che potete continuare ad ascoltarvi anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play per appunto recuperare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. Se vi siete persi qualcosa lo potete recuperare appunto all'interno dell'app oppure sul nostro sito radiofreccia.it. Poi se vi siete persi anche qualcosa, non avete voglia di leggerlo, intervengono a volte il nostro Gianluigi Riccardo che appunto ci racconta le notizie che trovate anche sul nostro sito, però dipende sempre che abbia voglia di farlo. Poi c'è anche Gianni Roiatti, lui di solito tendenzialmente invece è più voglioso di raccontarci le notizie. Se mi sentono che racconto queste cose in diretta. Vabbè, intanto arrivano i Dropkick Murphys.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:54 all'interno di Electric Ladyland. Sentirete due voci, una è quella di Ambra Marin diretta da Milano e una è quella di Lao invece in diretta da Roma per gli internazionali BNL d'Italia. Abbiamo qualche aggiornamento, Lao, nel frattempo?
2: Abbiamo qualche aggiornamento, vabbè, riguardo il tempo, qui piove come se non ci fosse un domani, però volevo fare un po' un recap della situazione dei tennisti italiani rimasti e di quelli esclusi dal torneo. Per gli eliminati, quindi, abbiamo un povero Flavietto Core de Roma, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci, eliminati prima degli ottavi di finale. Un Lorenzo Sonego, Musetti ma anche Berrettini, quindi sono rimasti Jannik Sinner, pronto appunto per i quarti di finale, un Luciano Darderi che ha battuto Zverev che stasera giocherà contro lo spagnolo Jodar.
1: Attenzione. Jodar.
2: Ci piace più Jodar.
1: Sì, esatto, sento già pensa. Un battito di mani sotto mentre lo dici.
2: Grandi, grazie. Pensa poi che è presa male per il tedesco Zverev, escluso dal torneo, oppure l'altra sera dal ristorante Zuma, insomma, quindi
1: malissimo.
2: Secondo me è partito proprio male, sì, per la partita dopo l'esclusione, dopo che è stato fatto fuori da Zuma.
1: Dice che è andata così,
2: se l'è presa male, sì, sì, sì.
1: Vabbè, è stato solo rimbalzato da un ristorante, capirai, no? Tutte le volte mi è capitato, eppure...
2: No, infatti, dillo a me poi. Ma invece, a proposito di gente che l'ha presa male, sempre Flavietto Cobolli, ho visto qualche storia dopo che l'hanno escluso, ma veramente roba pesante, cioè l'ha presa proprio male, ogni volta rimarca quanto sia difficile per lui e Berrettini portare addosso il peso di giocare qui a Roma e l'ho visto che ha continuato poi nei giorni successivi a mettere queste storie con emoji di cuori infranti, lui incappucciato in bianco e nero, manco fosse la protagonista del videoclip di When the Sun Goes Down degli Arctic, è presente, no?
1: Quando,
2: cioè lei è la protagonista tutta incappucciata, lui era un po' così, ricordava un po' quell'immagine, per noi che magari siamo un po' più avvezzi a quel mondo.
1: Quindi adesso con questo racconto in realtà parte sto pezzo dei Cure che è incredibilmente happy, allegro. Cosa facciamo? Glielo dedichiamo con un abbraccio.
2: Ma sì,
1: anche,
2: sì,
1: no?
2: Che magari venerdì si riprende un pochino,
1: esatto,
2: si innamora,
1: esatto,
2: un'altra volta, della vita magari.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi le 16 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie dalle 14 fino alle 17, e poi come vedete insomma qua la porta è aperta un po' per tutti. Infatti mentre stavo dicendo la porta è aperta per
2: la
1: tutti,
2: la porta si è aperta,
1: si è proprio aperta la porta, e stavo facendo, era anche uno scioglilingua per vedere se sono ancora in grado di parlare.
2: Stavi cercando di evocarmi?
1: Esatto, no, stavo cercando di dimostrare a me stessa che sono in grado di fare questo mestiere.
2: Non sono sicurissimo di queste cose, sto scherzando.
1: no ma io sono d'accordo con te, ma infatti non so come sia possibile che dopo 9 anni io sia ancora qua, me lo domando ogni giorno. Bene, la porta è aperta per tutti, per
2: belli
1: per,
2: e brutti, come per, diceva il grande Giorgione, no,
1: per Gianluigi Riccardo, poi per Lau, non so, c'è qualcun altro che vuole venire in studio a parlare?
2: Ora non esageriamo,
1: mi sembra già piuttosto affollato, se parliamo anche delle voci che hanno la testa poi

0: Quanto vorrei farti questo balletto di Aretha Franklin.
1: Perché non farmelo?
0: Perché non ti inginocchi adesso? Qua?
1: È perché già sono basso, se mi inginocchio non mi si vede proprio più, scompaio dietro il totem. Che potrebbe essere anche una cosa positiva, però insomma.
0: No, io non ho detto niente, stai facendo tutto da solo, guarda, e anzi ti lascio anche fare. Oggi non so, qualche notizia ce la dai rispetto
1: allora,
0: a ieri?
1: Ce ne sono un po' di notizie. La più importante forse è che per i fan degli YouTube la band è stata avvistata nelle strade di Città del Messico, dove pare stia girando un video di questo brano che si chiama Street of Dreams, e a occhio e croce sembra essere l'anticipazione di questo fantomatico nuovo album. Loro negli ultimi mesi hanno pubblicato un paio di EP, sì, a sorpresa, e poi invece insomma arriverà forse questo album. E ora i Lumineers, che il 6 luglio sono all'Arena di Verona.
0: Io
1: con Radio Freccia come Radio Partner.
0: Con mia mamma.

freccia, libera come noi.

0: 26 ovviamente, quindi ci raccontano un po' che cosa stanno vivendo. Ovviamente sentitevi liberi anche di parlare in inglese, glielo ho detto, tanto abbiamo quel buon Gigi Riccardo magari che traduce simultaneamente.
1: Abbiamo il traduttore, vai.
2: Sì.
0: Come va la situazione?
3: È molto interessante perché nosotros we play tennis, so it's very impressive see all those guys playing so hard, so near.
4: Yes, and the atmosphere is very nice. So Rome is amazing. People very nice, the place is nice, the organization is perfect. So very nice to be here. Very
3: and
4: happy.
3: The Italian, they are so friendly. So
0: sì.
5: Vedi, allora hanno detto Roma è bellissimo sì. Essere qui. Gli italiani sono molto amichevoli e poi il fatto di vedere dei tennisti che giocano così forte, così bene, anche loro sono dei tennisti.
3: Sì,
5: quindi
3: sono
5: oltre a essere
3: loro,
5: appassionati.
3: Sì.
5: Tra l'altro, sì. A questo punto, grande curiosità che non interessa in realtà a nessuno. Io, visto che ho trascorsi da tennista, quando ero ragazzino, il mio mito era proprio brasiliano. Era Guga Kuerten.
3: But
5: was in it? Yeah. I don't know if you understood, but when
3: yes.
5: I was.
3: Yeah, yeah.
4: Yes,
3: okay, okay. We do understand, but we have to.
5: Okay.
4: Yeah, Guga is our hero. He's still our hero. So maybe the best player from Brazil.
3: Yeah. Mm-hmm.
4: So now we hope that that João can be a good player as well. He's faced some challenges, but I think he's in good track.
5: Beh, diciamo che insomma lui è detto Guga Kuerten, è uno dei brasiliani, è il brasiliano, è il tennista brasiliano proprio più famoso di tutti i tempi, quindi dicevo era il mio idolo. Io avevo anche tutto il kit, lui aveva questo kit tutto giallo e blu,
3: sì.
5: E io quando avevo tipo 13 anni avevo proprio tutto il completino di Guga Kuerten giallo e blu come lui.
3: Addirittura
1: le mille vite di Gianluigi Riccardo.
0: Cosa nasconde nell'armadio, Gigi?
4: Yeah, Guga won Roland Garros 3 times, which is very difficult.

0: il nostro avete, wild child.
1: Avete visto? Cioè, cosa vi ho tirato fuori? Cioè, no, comunque non sto, cioè, è
0: la
1: tutto,
0: cosa bella è che fuori
1: vero.
0: Onda Gigi mi ha detto: ma guarda che è vero, Ambra. Vero, beh, mica penso che sei Big Fish, cioè nel senso che siamo all'interno di Big Fish.
1: No, no, avevo so il completino, non farò nomi di brand, però che aveva Guga e che io amavo molto, anche le scarpe blu elettrico. Ma
0: insomma,
1: in ogni
0: te alla
1: caso,
0: fine ti interessava vestirti bene, non era tanto il tennis.
1: Zia, io ho giocato tipo 11-12 anni a tennis, Lo so che non sembra, ma è così.
0: Senti, vuoi vedere la principessa del Muay Thai che c'è dentro di me? Chiamami un'altra volta zia che...
1: Guarda che se non la smetti ti faccio fare un contenuto per i social dove fai Ambra Maria la principessa del Muay Thai, cioè lo chiamiamo proprio così, tipo allora, gli anime degli anni 80.
0: Guarda, se questo

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Radio Freccia.
5: 16 e 24 all'interno di Electric Ladyland, Ambra Marie, Gianluigi Riccardo, la nostra Lau in diretta da Roma. C'è ancora qualche ospite o sei sola in questo momento? No,
6: guarda, abbiamo un pubblico qui davanti che ci guarda, ci osserva, sta cercando di capire che cosa facciamo, le bagionate che raccontiamo.
7: Anche noi stiamo cercando di capirlo, quello è il problema.
6: Eh sì, perché qui davanti ormai continua a piovere, le persone si sono fermate, non c'è più movimento, cioè una stasi.
7: Dovreste muovervi invece, così vi riscaldate.
6: Invece potreste salire qui sopra, venite, c'è spazio per tutti, i divani, un microfono aperto.
5: Un ballo sotto la pioggia, comunque.
6: Un ballo sotto la pioggia, come sei romantica.
7: Sì, ma sono quei film che si vede lei, tipo il film polacco sottotitolato in uzbeko.
5: Bianco e nero,
7: bianco
5: ovviamente.
7: Bianco e nero, ovviamente, però in
5: slow motion,
7: muto.
5: Il reverso. Il reverso.
7: Riescono anche i messaggi satanici, peraltro. Quindi.
6: No, ma poi sembrava un po' il film triste di Cobolli che faceva le storie, quelle lì con il cuore infranto che vi dicevo prima, con incappucciato sotto la pioggia.
5: Ma infatti, quando prima mi raccontavi questa cosa, dico: ma questa è una mia normalissima giornata, quindi non ci vedevo niente di male.
7: Ti manca solamente giocare a tennis.
5: Sì, che adesso
7: magari può diventare anche la principessa del tennis.
5: Ma chi può dirlo? Infatti, io quando ieri stavo spiegando le mie competenze in tennis, io le ho grazie a due film che sono Match Point e Challengers. Sono tra l'altro due film incredibili, bellissimi entrambi, quindi qua io posso
7: Match Point, comunque insomma tennis, però
5: sì, vabbè, ho capito, ma anche in Challengers tennis,
7: diciamo, c'è del contorno,
5: entrambi
7: così.
5: Sono due film tra l'altro che hanno a che fare con dei triangoli amorosi. Vedi? Entrambi,
7: tra l'altro, altro argomento di cui parlavamo fuori onda io e te.
6: Ecco, appunto. Ma perché non parlarne in diretta a questo punto?
7: Ma infatti è quello che stiamo facendo.
5: Ma se le inventa.
7: No, ma sempre cinematograficamente parlando.
5: Ma se le inventa le cose.

0: Edoardo, in bianco e nero.
1: Di cinema in bianco e nero.
0: Esatto, quindi perché devi rovinare la poesia? Stavo tra l'altro consigliando dei film incredibili con anche delle colonne sonore bellissime.
2: Tipo?
0: C'è Trent Reznor in Challengers.
1: Giusto, vero, ma che forse tutta la colonna
0: sonora. Tutta, e si è vinto mica anche un premio per la colonna sonora. Non sai niente di film.

0: strange world, è davvero uno strange world. Mi è arrivato intanto questo messaggio che, per favore, riesci a decifrarlo, Gigi, perché io non lo capisco. Cos'è?
1: Ambra Marie, do you remember when we were in Africa?
0: Ti ricordi quando eravamo in Africa?
2: Sì.
0: Questo. È una citazione di qualche film.
2: Non lo so. Devi metterci mano tu a queste cose, perché, come hai detto, io sono ignorante.
0: Sì, in materia di film non ne capisci molto, eh.
2: Io ho le mie fissazioni.
0: Dai, dimmi il tuo film preferito.
2: Non ho un film preferito.
0: E già è una risposta.
2: No, ce ne sono tanti.
0: Dicene due, tre, quattro.
2: Velvet Goldman, Guerra Stellari, però quelli degli anni 70. Bene. Poi, per esempio, le fissazioni. Tipo, da ragazzo mi ero fissato con Seijun Suzuki e Hard Boiled giapponesi degli anni 70, capito? Io sono un po' così.

0: 1978 sa di felicità. Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
6: Ah, sarà... più di un anno.
7: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Freccia.
10: Le 16:39, Ambra Marigia, Luigi Riccardo, Lau, ma soprattutto Niccolò Pompei in diretta da Roma, ecco. Per gli internazionali. Oh,
11: facciamo parlare quelli seri,
12: esatto,
11: facciamo parlare quelli seri.
12: Grazie.
13: Seri solo quando si parla di sport, poi per il resto pochissimo seri.
12: Meno male.
13: Ma va bene così, facciamo un attimo i seri, anche se qui non si gioca, perché come può confermare Lau, anche se siamo in due posti diversi, perché io sono in cabina sul centrale del Foro Italico, lei al track di RTL 102.5, ma in entrambi i luoghi credo che piova. E, piove da almeno mezz'ora, quindi la partita è ferma. Parliamo di Rud Khachanov, primo quarto di finale del tabellone maschile, interrotta sul dominio del norvegese, quindi di Rud, che ha vinto il primo set 6-1 ed era in vantaggio, anzi no scusate, era sotto un game a zero nel corso del secondo set, ma comunque sembrava avere veramente la partita in pugno. E poi ovviamente tutte le attenzioni dopo questo match andranno alla partita di questa sera, quella di Luciano Darderi, che dopo l'impresa contro Alexander Zverev seguita ieri su RTL 102.5 qui su Radio Freccia da noi in diretta, ha vinto contro Zverev rimontando 2-7-1, oggi giocherà contro lo spagnolo Rafael Hodar, stella nascente del tennis spagnolo, quindi insomma attenzione a sottovalutare questo impegno, sarebbe un risultato clamoroso arrivare in semifinale e farlo addirittura prima di Sinner, che giocherà invece domani. Per quanto riguarda il tabellone femminile, così facciamo un quadro completo, Swiatek oggi ha vinto 2-0 contro la statunitense Pegula, conquistando la semifinale qui a Roma. Questa sera, prima del match di Luciano Darderi, Svitolina Rybakina per un altro posto in semifinale, ma appunto attendiamo che la pioggia smetta di cadere qui sul Foro Italico, ecco.
12: Sì, con la pioggia sappiamo bene che insomma
10: non si può giocare.
13: Tennis non si gioca. No.
10: Sì, abbiamo avuto un amazing Niccolò Pompei con noi, quindi ti dedichiamo questo pezzo degli Aerosmith.
13: Benissimo, benissimo, me lo godrò.
10: Ecco, nelle cuffie, intanto che piove, questo pezzo secondo me ci sta.

0: Ecco, tu dimmi se non ci sta bene questa canzone mentre sta piovendo. Certo. Dai, perfetta.
1: Certo, precisa.
0: Era perfetta, ci stava benissimo. Vedi come so incorniciare io i momenti tristi.
1: Brava.
0: Nessuno mai.
1: Non è vero, tu hai un grande talento in questo. Cioè, quando si tratta di tristezza, allora, sei proprio la,
0: sono la regista.
1: La principessa della tristezza.
0: Sì, la principessa di un sacco di cose.
1: Ormai sei diventata anche questo. Sei diventato un po' come Ozzy Osbourne, sì, il principe delle tenebre. Te ormai sei la principessa di qualsiasi
0: Senti,
1: cosa.
0: Senti, il motivo per cui tu sei qua è perché oggi è l'anniversario di Champagne Supernova, quindi
1: oggi sono 30 anni dall'uscita del singolo. Solo 30 anni, quindi questo dice molto sulla vostra età, sappiatelo, siete vecchi, sì.
0: Siamo
1: perché
0: vecchi.
1: Usciva nel 1996 l'ultimo singolo da What's the Story, Morning Glory degli Oasis, che ricordiamo è uscito nel 95, perché sennò poi arrivano ah no, però il 95 sì, sull'album. Sì. Il singolo, che peraltro insomma da quel disco ne hanno tirati fuori 6, è uscito appunto questo giorno nel 96, 30 anni fa, Champagne Supernova, un pezzo lungo, abbastanza, come dire, fuori poi dai canoni degli Oasis dell'epoca, una ballatona psichedelica che non finisce più e che soprattutto si chiede, ma mentre noi ci stavamo divertendo, ma voi dove eravate?
0: Non so. Comunque anche questa con la pioggia ci sta bene, posso dirlo.
1: Vedi?
0: Quando ci stavamo divertendo, tu dove eri?
1: Ah, io non mi sono mai divertito.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:59. Smetterà mai di piovere?
2: Non può piovere per sempre, giusto per fare un'altra grande citazione.
1: Guarda, io te l'ho servita solo per vedere se qualcosa di film capisce alla fine. Quindi sì, la risposta è sì.
2: Anche perché comunque, oltre a vestirmi come Guga Querten, la mia adolescenza mi ha consegnato anche una fase goth molto importante.
1: Ma hai ancora
2: io andavo in giro col truccato, con l'eyeliner.
1: L'ho detto, le mille vite di Gianluigi Riccardo.
2: Mille vite.
3: Ma dai, ma penso che quella fase ce l'abbiamo avuta un po' tutti, no?
2: Sì.
3: Pure tu, Ambra.
1: Quella emo?
3: Emo no.
2: Stai calmo. Allora,
3: Emo no, guarda, da questa Avril Lavigne l'ho avuta per fortuna.
2: Io di base, okay, come credo Lau, ovviamente Britpop, indie, quelle cose lì, poi però insomma ho avuto anche la fase goth che poi mirava verso delle cose metal.
1: Non è un'intervista come ti sei vestito, stiamo parlando di tennis.
2: Ho capito, vabbè, siamo
3: Ma perché il tennis e il gotico non c'entra secondo
2: me?
3: Ma
2: guarda che secondo me se andiamo a cercare qualcosa,
1: Gigi trova un collegamento anche qua.
3: Vai, trovalo Gigi.
2: Se mi impegno magari qualcosa, cose su due piedi, non lo so.
1: No, hai voluto metterti su questo terreno un po' insidioso. Aspetta, te la cavi.
2: Posso tirar fuori i calciatori col face paint da black metal, allora sul tennis magari qualcuno
1: vedi?
2: C'è, chi può dirlo?
1: Lau, nel frattempo, appunto, siamo arrivati alla fine degli aggiornamenti di quest'oggi.
3: Già.
1: Vuoi raccontarci ancora qualcosa o ci salutiamo semplicemente?
3: Guarda, in realtà potremmo anche salutarci perché ha appena smesso di piovere, quindi suppongo che stiano ricominciando adesso match, però non ho seduta stante comunque delle informazioni da potervi fornire da un punto di vista tecnico, quindi domani magari rifacciamo un recappino di questo pomeriggio e della serata soprattutto, che sarà un pochino più importante, possiamo dirlo,
1: ci
3: perché
1: racconterai...
3: c'è Darderi comunque, quindi con Hodor.
1: Hodor, lo spagnolo Hodor. Stavo pensando al Signore degli Anelli, no, al Signore degli Anelli, Game of Thrones. Vabbè, siamo arrivati alla fine di queste tre ore insieme, no, non ce la facciamo. In tutto questo, Lau sta sviando dalle sue.
2: Ma scusa, io mi sono perso, alla fine ha dato una missione?
1: No, non gliel'ho ancora data.
2: Allora, zia, senti, scusami un attimo.

0: Cioè, mancano due giorni nemmeno.
1: Gliela do domani. Intanto deve appunto portare ancora a termine le altre.
0: Ho capito, scusami, però almeno in un colpo solo fa tutto.
2: Vabbè. Magari domani lo facciamo questo recap delle missioni.
0: Ecco.
1: Non sarebbe male. A domani. Ciao.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me!
2: Oggi è il 13 maggio. Un festival cinematografico in Canada ha iniziato a proiettare film a velocità 1,5 per attirare la generazione Z. Sono stati identificati i resti di 4 marinai a oltre 180 anni dalla spedizione perduta di Franklin. Un recente studio rivela che il lavoro da remoto può tagliare le emissioni di CO2 fino al 75%.
3: Is there anybody alive out there?
1: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 13 di maggio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, perati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466, sms with that, messaggi vocali, quello che volete condividere è sempre più che ben accetto. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
4: Ciao cari.
1: Ciao. In redazione c'è Diana Consolazio, ladies and gentlemen.
5: Diana!
1: Perché mi farà sempre ridere? Mi fa sempre, sempre ridere. Oggi è il compleanno di Stevie Meraviglia e allora questo è l'omaggio dei Red Hot Chili Peppers.

0: Pirette e disagio.
1: Che con il sottofondo del è ancora meglio. Higher Ground, la versione dei Red Hot di un classicone di Stevie Meraviglia, di Stevie Wonder, che oggi compie gli anni e quindi in qualche modo, visto che è un musicista gigantesco, rientra dalle nostre parti. Gli vogliamo bene, gli mandiamo un abbraccione. Io vedo qui dalla preziosa selezione della nostra farmacista ad honorem, Diana Consolazio, una somministrazione. Io la vedo già arrivata qui sul banco, anche se è mercoledì e io non ho fatto una prova. Lo credo, lo assumerò per via, come, allora, via orale e via bocca, via orecchio come via uditiva, chiamiamola così, via canale uditivo, assieme a tutti voi. Molta paura? Quella sì, ma questo ci fermerà? Questo io non credo. Abbiamo alla fine, se ci guardiamo dentro, bisogno di una piccola dose di Frankinol. Prego.
0: Ciao nessuno! Buon divertimento per domenica!
1: Grazie.
0: Per la gita! A te e a tutti gli sfrecciati presenti! Salutami Attilio e i suoi cuccioli anche! Io non ci sono!
1: No!
0: Perché sennò non torno più.
1: Perché secondo me Franchino vuole provare, non lo so, a bere delle tigri. Vuole, le spreme, eh?
2: A bere dalla vasca delle tigri.
1: Mamma mia, che schifo. A bere dalla vasca delle tigri. Senti, ce lo impone l'Europa. Aspetta che lo rallento un attimo. La fine qua, vai.
0: Se no non torno più.
1: Franchino, meno male che ci sei. Grazie comunque per questo augurio. Grazie, grazie. Lo accogliamo di buon grado. Stamattina Fabione mi ha scritto a Tilio. Mi ha scritto dicendo, sai che nobody, sono un po' emozionato. Tutto è carico, Tilione, è carico, ci vuole bene. È lì che ci aspetta. Mi ha detto che metterà adesso dei post su Instagram, non lo so cosa vuole fare.
3: Però pensa che bello se fosse venuto con noi anche, se venisse con noi.
1: Franchino.
3: Al Bar Tartaruga.
1: Povero Bar Tartaruga, mi sento di dire, poverini, perché poi dopo gli finisce il magazzino, è un attimo, un disastro. Franchino, però pensaci. No, adesso Franchino non so che lavoro faccia. Se lavori, se si occupa, come dire, di filantropia, va in giro a portare il buon umore. Non lo so, magari è il nostro Patch Adams, lui porta del buon umore a prescindere. Pensa.

0: Voglia, ciao.
1: Alba Barolo.
0: No, figurati, lì ne trovi. Franchino, noi te lo diciamo a cuore aperto. Noi ti aspettiamo, se hai voglia, domenica da Tilio a Murazzano al Parco Safari Le Langhe. Ci vediamo lì per le due. Cerca di arrivare più o meno presente a te stesso, poi dopo per il resto vediamo.
1: Lo lasciamo lì insieme ad Attilio, che secondo me.
0: Lo lasciamo lì con Attilio ad abbracciare Renato, la zebra. Ieri ci raccontava essere l'animale più amichevole. Invece, a proposito di scorte, le scorte sono molto importanti quando uno va in esplorazione. L'avete sentito dalla nostra intelligenza artificiale? Sono stati identificati dei resti di quattro marinai a oltre 180 anni da una spedizione, la cosiddetta spedizione perduta di Franklin. Andiamo veloci. Si parla di una spedizione che è partita nel 1845, quindi tantissimo tempo fa, con l'obiettivo di trovare il famoso passaggio a nord-ovest, zona dell'Artico canadese. Franklin era il capitano di questa spedizione. Niente, non è tornato nessuno, per farla brevissima. 105 superstiti all'epoca del naufragio, sostanzialmente, che lasciano la nave nei ghiacci e nessuno torna, perché nessuno ce la fa. A distanza di anni sono riusciti a, se non altro, identificare il DNA, quindi piano piano nel corso della storia questo è il coldest case of all the cold cases. Proprio qualche tempo fa mi sono imbattuto in una storia simile che riguarda una storia proprio di Survivors. Non so se l'avete mai sentita, ma è affascinante. Oggi parliamo tanto di cinema. E c'è anche un film che parla di questa storia, oltre ovviamente alla Società della Neve, che è un film che è uscito, se non ricordo male, l'anno scorso, due anni fa, che a sua volta è un remake del 1976 che si ispira a una vicenda del 1972. Che al mercato mio padre comprò. Ovviamente una squadra di rugby che, assieme a tutto il resto dell'aereo, sulle Ande perde il controllo del volo, si schianta lì e cercano di sopravvivere nel migliore dei modi possibili. Spoiler, non va proprio benissimo, ma per qualcuno sì. Fine dello spoiler. C'è un'altra storia che ha ispirato un film. Il film è Against the Ice, cioè Contro il ghiaccio, che parla di una storia vera nella quale mi sono imbattuto non troppo tempo fa. Si parla di un capitano che si chiamava Mikkelsen, che è nato nella zona più fredda della Danimarca. Considerato che in questo periodo sto riguardando i Cavalieri dello Zodiaco, se lui fosse un Cavaliere dello Zodiaco sarebbe chiaramente Cristal il Cigno, perché è proprio quello che nasce nel ghiaccio, che ha tutto il suo potere nel ghiaccio eterno e perenne. Qui si parla dei primi del Novecento, quindi una cinquantina d'anni dopo l'inizio della spedizione perduta di Franklin, 1909 per la precisione. Loro partono, e per loro si intende questo Mikkelsen e un altro, Iversen, partono verso la Groenlandia nordorientale perché dovevano recuperare dei documenti lasciati da una spedizione precedente. Quei documenti a cosa servivano? Servivano a provare che la Groenlandia non era divisa in due da un canale, si chiama il canale di Peary, dal nome dell'esploratore che l'aveva, diciamo, esplorata in lungo e in largo. Questo serviva al fatto che c'era l'America che già all'epoca, molto prima di Trump, voleva mettere le grinfie sulla Groenlandia. Pensa in questi anni quante cose sono successe che alla fine sono un po' un richiamo di quello che succedeva. Cos'hai messo sotto? Cose a caso. Vabbè, la Groenlandia quindi non era separata, ma era un grande territorio unico, che quindi era un fatto decisivo per la sovranità danese, che sapete possiede la Groenlandia. Quindi partono con la loro nave. Questa nave si chiama l'Alabama. L'Alabama però va a imprigionarsi all'interno delle grinfie del ghiaccio. E quindi l'equipaggio dice: ma tu sei completamente matto, caro capitano Mikkelsen. Noi ce ne andiamo, ti aspettiamo qui finché qualcuno non ci viene a prendere. Sì, ma noi dobbiamo andare a recuperare questi documenti. E quindi il capitano Mikkelsen, assieme a soltanto un'altra persona, Iverson, se ne prendono e se ne vanno. Loro hanno calcolato che erano distanti 330 chilometri dal loro obiettivo. Il che vuol dire che loro, praticamente a piedi, con una slitta, con quello che trovano, con i mezzi di fortuna, si devono fare 330 chilometri ad andare e 330 chilometri a tornare. Il che, in totale, se la matematica non è un'opinione, fanno 660 chilometri. Fanno mesi e mesi di marcia. Il ghiaccio è tutto instabile che si muove. Ci sono tempeste artiche. Raggiungono quest'area di ricognizione e recuperano questi benedetti documenti. E quindi possono tornare verso la nave. Solo che arriva l'inverno. E il ritorno è complicatissimo, diventa una vera e propria lotta per la sopravvivenza, finiscono le scorte, i cani che li accompagnano muoiono e diventano cibo per loro che sopravvivono, una cosa che se avete visto La Società della Neve

diciamo che richiama a un evento che è tragico, ma che è successo lì, fino a che riescono ad arrivare al campo base dove avevano lasciato la loro nave, l'Alabama. Però non ci trovano nessuno, perché la nave è stata completamente stritolata dai ghiacci. Sapete che il ghiaccio si muove e piano piano aggredisce quello che trova, se lo mangia. E l'equipaggio che era lì, tra virgolette, ad aspettarli, li aveva dati per morti e se n'era andato con una nave di passaggio che li aveva tirati su. Prima di andarsene avevano detto: oh, secondo noi non ce l'hanno fatta, però nel malaugurato caso, anzi ben augurato caso, che invece ce l'abbiano fatta, costruiamo con i residui della nave dell'Alabama un piccolo rifugio, lasciamo lì quelle due o tre scorte che abbiamo, perché se per caso tornano almeno qualche cosa la trovano. E quel gesto di generosità permette a Mikkelsen e Iversen di resistere fino a luglio del 1912, quindi se ne stanno 2 anni in mezzo al ghiaccio della Groenlandia, spinti più volte al limite della pazzia. Loro hanno delle allucinazioni visive, uditive, vedono i loro amori lasciati a casa, fino a quando appunto nel luglio vengono tratti in salvo da una baleniera norvegese di passaggio. Da questa storia è tratto un film che si chiama Against the Ice.

0: Ma veramente gli Europe? Io lo so che lo state pensando o lo state dicendo, se vi è comparso magari sulla radiolina, in macchina, sugli schermi che adesso traducono le informazioni. No, ma cioè quelli lì di The Final... Sì, ma quelli lì! Sembra un disco dei Deep Purple recente. Sì, sembra un disco... vedi? Come si cambia, eccetera, eccetera. One on One in Top 20 alle 17:25. Nessuno al microfono con voi fino alle 18, anche in questo mercoledì 13 di maggio 2026.
1: Sì, bravissimo, chiedo. Nessuno. Tutto d'accordo. Giusto, l'hai raccontato benissimo il film. L'unica cosa, se posso permettermi, perdonami, è l'episodio finale. Vero, okay, che vengono raccolti da una baleniera, ma... Okay. Per la, diciamo, testardaggine dei loro compagni, nella fattispecie del tenente di vascello, quindi il secondo in grado, okay, che si ostina nel voler ricercare e per fortuna lui salpa insieme a questi balenieri e ritrova i compagni del suo capitano, okay, il compagno del suo capitano,
0: okay,
1: tutto giusto, tutto bello, bellissimo come film. Ciao Fabio.
0: Oh, vedi, così almeno abbiamo suggerito un'altra cosa da guardare. Against the Ice, se ve lo siete perso, è il titolo di questo film. Poi mi viene da dire che, visto che tu sottolinei questo episodio, quella della testardaggine, della cocciutaggine di un elemento in particolare dell'equipaggio, bisogna considerare anche quanto viene romanzata una cosa, quanto effettivamente, certo, i dialoghi non si possono documentare, almeno tutti, non c'era una telecamera davvero puntata all'inizio del Novecento. Detto questo, è chiaro che da qualche parte bisogna cominciare a raccontare la storia. Quanti messi, guardalo lì. Sì. Cioè, dovreste vederlo, raga, dovreste vederlo. È lì così. Sai, tipo i concorrenti di Sarabanda, che sembra l'uomo gatto con la mano sul pulsante. Pronti? La indovini con una, Fabione?
2: Sì.
0: E allora sono arrivati tanti messaggi, ma... Perché indovini con una, hai detto?
2: No,
0: con quante la indovini? Con una? Sì, ma...

0: Sempre bella per i Double Swindle che ci hanno fatto il gingolino. Partiamo dalle cose importanti. Christian, parliamo seriamente. Franchino è chiaramente eleggibile come sesto Beatles. Eh sì, perché il quinto periodicamente viene assegnato. Poi George Martin, il produttore, poi l'hanno dato a George Best, il calciatore, perché l'abbigliamento e l'acconciatura era simile, giusto?
1: Ognuno! Come sì. Dice la maglietta tua, daje!
0: Daje!
1: Tra l'altro, dice tu l'hai comprata, che ma voglio comprare pure io. Ah. Ciao, da Simone.
0: Ma che c'entra?
2: Vabbè. È Pici.
1: No, è Janis.
0: È Janis, la piccola Jenny, con un nome così sei un'ascoltatrice di Freccia ad honorem.
2: Nessuno!
0: Ciao, Tommy!
2: Scusa, Diana!
0: Bravo!
2: Se ti ho chiamato Nadia!
0: Va bene, dai, Tommy!
2: E quando mi sono caduti i denti, li ho messi sotto il cuscino,
0: sì?
2: E la fattina dei denti,
0: sì?
2: Mi ha dato 4 euro!
0: Quindi 2 euro per ogni dentino! Oh, Tommy! Non prenderci la mano, mi raccomando. Trova degli altri modi per fare il salvadanaio adesso, eh? Nel senso, non è quella la... Cioè, quelli magari può ricapitare, ma ecco, non farlo succedere tu, mi raccomando. Comunque, inizia a fare il tuo piccolo tesoretto.
3: Ciao, nessuno. Ciao. È bellissimo quel film, bellissimo, stupendo. L'ho visto anch'io, mi è piaciuto veramente tanto, tanto, tanto.
0: Oh, molto
3: che
0: bene.
3: Che storia.
0: Molto
3: che
0: bene.
3: Dolcezza. Beh, non spoileriamo niente,
0: no,
3: però bello,
0: no,
3: sì. Vabbè. E poi soprattutto questi che volevano mettere sempre le mani sulla Groenlandia, tutto
0: vero?
3: Torna.
0: Tutto torna, i corsi e ricorsi della storia. Secondo me ogni tanto c'è bisogno di farsi un archivio di film, parlo ovviamente in termini con le virgolette, rassicuranti, nel senso che sai che la storia è avvincente e ti tirerà dentro. Questa, come tutte le storie di sopravvivenza, non può che essere così. È un po' come Snowpiercer, che anche quello è un treno ambientato nei ghiacci, un film meraviglioso che racconta anche delle differenze sociali e, se vuoi, anche lì i corsi e i ricorsi della storia. Dai, ancora uno e poi andiamo, via.
4: Nettuno! Anche io sto guardando i Cavalieri dello Zodiaco.
0: Ah, bene.
4: Avevo già finito tutto Dragon Ball e Dragon Ball Z.
0: Che disagio, raga. Che disagio, qua non se ne salva uno. Amici, se volete andare a vedere Marilyn Manson, dai che vi regaliamo anche dei biglietti, andate sul nostro play e cliccate sul banner Special End Contest.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Progetta la tua Febalcasa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febalcasa, Febalcasa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte, con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
5: Messaggio promozionale. Investimento.

0: Si cambia come se si cambia. Change. Deftones, cambiamenti. Se ricordate, un po' di tempo fa, il mercoledì avevamo un'usanza. E questa usanza è quella di andare a fare un po' di, chiamiamola così, archeologia musicale. Non perché si va tanto indietro nel tempo, ma perché si vanno a cercare delle cose che magari non sentite così spesso o che ci permettiamo di farvi scoprire se ancora non le conoscete. Prima di arrivare a questo, anche alla cosa che vi voglio far sentire oggi, stavamo parlando di cinema prima. Abbiamo suggerito dei film che parlano di sopravvivenza, di storie eroiche, eccetera, eccetera. I film sono uno specchio della realtà e anche la loro fruizione. E come tale, così come cambiano i tempi, cambia anche il suo utilizzo. In Canada c'è un festival cinematografico che si chiama Rendezvous Québec Cinéma e lo scorso 25 aprile, si tiene a Montreal questo festival, gli organizzatori hanno pensato bene di riassumere un film, o per meglio dire, avete presente i vostri messaggi vocali? Quelli che o ricevete o inviate da un po' di tempo. Di fianco al simbolino del play, dall'altra parte, c'è un per 1 oppure per 1,5 oppure un per 2, il che vuol dire che potete velocizzarli. Ecco, per venire incontro alla cosiddetta, tra virgolette, generazione Z, gli organizzatori di questo festival hanno pensato bene di proiettare il film dal titolo, se vi interessa, Amour Apocalypse, a per 1,5, il che vuol dire che questo film dura a velocità normale 100 minuti secchi e così facendo viene condensato in 66, che è esattamente lo specchio dei tempi. Solo che c'è un problema, a mio avviso, e qui forse verrà fuori il boomer, per carità, però si perdono le pause, e le pause, soprattutto nei film, sono dei momenti importanti. Miles Davis diceva che il silenzio è una nota, e può esserci anche un silenzio visivo, non necessariamente bisogna parlare per comunicare, anzi, lo sapete, la maggior parte della comunicazione è non verbale, è negli sguardi, è nelle scene importanti, nel morso che il bambino dà a quel pasticcino tutto cremoso in C'era una volta in America. Lì non si parla, però quella scena vale, come si suol dire, più di mille parole. Allora, siccome il rischio di accelerare troppo, secondo me, c'è, facciamo così, tiriamo un po' il freno a mano. Facciamo un viaggio da fermi immaginando, anche perché altrimenti non riesci a goderti i monologhi, le espressioni del cinema, non riesci a goderti anche le canzoni che magari ti vogliono accompagnare in un viaggio. Quella che vi faccio sentire è una canzone che io utilizzavo per scrivere e magari dopo vi dico anche qualche cosa di più che magari vi può piacere. Però ripeto, le pause sono importanti.
1: E poi mi viene in mente di dopo. Ah sì, i miei ricordi cominciano molti anni dopo, quando tutti parevano soddisfatti. C'era quell'aria di noia, della gente ormai sazia. Chi non era così non poteva più vivere insieme con gli altri. E c'è voluto questo macello, la vergogna, solo per poter ricominciare un discorso. Se ci penso, non so se bene, è che a volte non ne posso fare a meno.
2: Di che, amore?
1: Di chiedermi se dopo, 20, 30 anni dopo che tutto questo sarà finito, perché ormai è chiaro, ci si fa. Chissà con quali perdite ancora, ma ci si fa. Se dopo ci sarà di nuovo un periodo in cui la gente si lascerà addormentare, anestetizzare, da un po' di pace e di abbondanza. L'abbondanza e la pace fanno comodo a tutti, a quei due di là, a noi due, a tutti. E magari per una questione di pane e minestra si sarà pronti a lasciar perdere tutto un'altra volta. La libertà un'altra volta. Allora c'è solo la lotta. Siamo maledettamente in pochi, Anna.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Nessuno, ma cosa stiamo ascoltando? Io veramente ho il cuore a pezzi, sono distrutto. Questo pezzo è stupendo.
1: Da questo lo conosci, no?
2: 1, 2, 3 and 4 American Idiot dei Green Day.
1: Mettiamola così, siamo nell'epoca del post-punk con i Fontaines a fare da capofila, ma il post-rock è da rivalutare e se vi è piaciuta quella di prima allora dovete non perdere tutta quella produzione lì. La band che avete ascoltato poc'anzi, prima dei Green Day, si chiama Explosions in the Sky, Esplosioni nel cielo, e la canzone era The Only Moment We Were Alone. È all'interno di un intero disco che è fatto di soltanto 5 canzoni, che sono tutte belle lunghe, belle distese, come i famosi passi lunghi e ben distesi che vi accompagnano a fare un viaggio. Secondo me è una cosa proprio bella se avete voglia di un mondo sonoro che si apre e si chiude davvero come la risacca, come le onde. Allora il post-rock degli Explosions in the Sky farà tanto al caso vostro, e se vi è piaciuta magari nelle prossime volte ci faremo un viaggio ulteriore anche nelle prossime settimane. Siamo arrivati in chiusura, lo facciamo con la batteria di Paul Thompson che oggi compie gli anni e che ha scritto assieme ai Roxy Music questa meraviglia che si chiama Love is the Drug. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia, a Diana Consolazio in redazione. Wally vi porta alle 20, vi auguro come sempre la migliore delle serate. And don't forget you're alive, baby.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di mercoledì, anche nel tredicesimo giorno di maggio. Wally vostro è qua, pronto ad approfittare della vostra compagnia, pronto a farsi scarrozzare dinanzi e di dietro, a destra e a sinistra, insomma un po' come ci pare.

C'era qualcosa di primitivo nello stile di Jerry Lee Lewis, di proprio vicino alla radice del suono che amiamo, cioè quel rock and roll che tu dici che cos'è il rock and roll, è questo qui, Great Balls of Fire, che poi chiaramente negli anni ha subito delle modifiche, fortunatamente ha subito anche delle evoluzioni, perché sennò insomma avremmo sentito la stessa canzone per oltre 70 anni, però lui è sicuramente uno di quei personaggi chiave per lo sviluppo, no, di questo suono, per lo sviluppo di questa attitudine. Per esempio uno gigante come Elton John dal punto di vista artistico ha detto: beh, senza Jerry Lee Lewis non saprei cosa avrei fatto nella vita. Per comprendere poi insomma il peso che ha avuto nella vita degli artisti e non solo il suono proprio di Jerry Lee Lewis che abbiamo appena ascoltato. Va bene, questa è Radio Freccia, siete con Wally fino alle 18. Se vi va di farvi sentire, il 366 663 4466 è a vostra disposizione, come Lenny Kravitz.

0: Oh, bella sta canzone di Lenny Kravitz. Si intitola Tonino dove sta? Tonino dove sta? Tonino vieni qua. Tonino dove vai? Tonino non ci sei.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Sì, sì, sgagaruppi. 18.09 in questo mercoledì, in questo tredicesimo giorno di maggio, insieme a Wally Vostro, come al solito qui ad approfittare della vostra compagnia. Peraltro in questo momento sto guardando la radiovisione e dietro di me c'è la scritta Terra di Nessuno. È tutto a posto, se ci state guardando da lì non vi preoccupate, ogni tanto sono questi inceppi tecnici che accadono. Per chi invece ci segue dalla radiovisione, cioè dalla radio normalmente, non vi preoccupate, non cambia nulla. Cambia il suono, ma non la sostanza, cioè cerchiamo sempre di tenere alto, no, il vessillo, la bandiera del rock and roll anche con queste nuove uscite, per esempio quella dei Temper City che si chiama Self Aware, un suono che, correggetemi se sbaglio, va un po' nella direzione dei 21 Pilots, forse un po' meno acido, un po' meno compresso, però mi sembra che la direzione sonora sia più o meno quella. E saranno felici di questa cosa tutti i fan dei 21 Pilots e di tutto quel mondo musicale lì. Sono invece io molto felice di ritrovare Dolores O'Riordan qui su Radio Freccia con i suoi Cranberries. Questa si chiama Dreams.

Dreams, i sogni portati dai Cranberries qui su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro. E per carità, prendere la patente, soprattutto quando si è giovinastri, quindi intorno ai 17-18 anni, è un sogno, no? Perché uno poi si immagina e dice: ah, finalmente potrò scorrazzare qua e là con la mia macchina. Certo è che poi si incappa anche in dei problemi. Per esempio, quest'uomo polacco è riuscito a superare l'esame teorico della patente dopo ben 139 tentativi e 1.800 euro spesi, perché il candidato si era iscritto nel 2017, anno in cui aveva iniziato a sostenere ripetutamente le prove, purtroppo però senza successo. Alla fine ce l'ha fatta, ma è saltato fuori dopo numerosi tentativi che in realtà il candidato usava una versione incompleta del programma, che quindi non conteneva tutte le domande possibili presenti nei test ufficiali. Ho capito, ma dal 2017 quasi 10 anni, eh? Oh. Ma non potevano dirglielo prima, scusa.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Renault.
2: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
5: It was always about the fans.
4: Il film pazzesco.
6: We are all blood brothers!
4: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
7: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo.

0: 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Radio Freccia.
3: Dai, su. Le 18 e 24 minuti, buon mercoledì, buon tredicesimo giorno di maggio, con voi vostro qui ad attivare quel sensore per cui se state vivendo un momento di quelli un po' pesanti, allora cerchiamo di velocizzare il tempo, capito? Cioè cerchiamo di farlo volare. Se invece state in qualche modo galleggiando, no? Magari anche nel benessere, nel turno di lavoro finito, in un aperitivo, nella preparazione della cena, ebbene questo tempo noi cerchiamo di dilatarlo, perché la musica di Freccia ha questa capacità qui, quella proprio di dilatare o velocizzare a seconda delle vostre esigenze. Ma viene naturale, eh? Volete scommettere? Senti questa, per esempio, Live and Let Die.

Ladies and gentlemen, suora di freccia nel malo 17 i Wings con Live and Let Die fino alle 20 con Wally Vostro, cioè non i Wings, Wally Vostro fino alle 20. Mi sono incastrato un po' i pensieri perché mentre annunciavo la canzone, disannunciavo la canzone, stavo riflettendo sul documentario che è stato pubblicato oramai credo più o meno un paio di mesi fa su Paul McCartney e sulla sua storia post Beatles, che si chiama Man on the Run. Sì, vedi, è stato pubblicato il 25 febbraio 2026.

Ora, qualora non l'aveste ancora fatto, io vi consiglio di guardare questa pellicola, diciamo, che dura più o meno un paio d'ore, giù di lì, perché è tutt'altro che scontata. Non solo nella storia di Paul McCartney, che per molti è arcinota, ma comunque ci sono delle chicche, ma anche proprio per il modo in cui è stato girato. Poi mi farete sapere. Man on the Run. Beh, i figli dei Beatles chi sono? I Gallagher. Ecco Liam.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Freccia.
11: Zan zan.
10: Walk time.
11: Le 18 e 37 minuti di mercoledì 13 di maggio con Wally Vostro qui al microfono come di consueto, no? Come al solito, dal lunedì fino al giovedì ad occuparsi di voi, ad approfittare della vostra compagnia, ma soprattutto a cercare di sparar lì quella canzone, quella giusta, capito? Quella che ti fa stare bene, quella che...

questa canzone è talmente perfetta che anche la parte finale, il baccano finale, che non è baccano ma è un insieme di assoli dei vari strumenti che insomma animavano il suono degli U, diventa irrinunciabile.

annunciabile, capito? Perché poi dà esattamente la contestualizzazione alla canzone, cioè questa necessità quando si è in crisi di ricevere addosso una specie di pioggia d'amore, no? Che poi ognuno in qualche modo la può declinare come meglio crede, però diciamo quella pioggia di opportunità, quella pioggia di un po' di senno che faccia imparare le persone, che insegna le persone, no? Ad amare anche se stessi, perché poi il concetto che sta alla base di questa canzone è quello lì. Sono in crisi, non so che cosa fare, quasi quasi la faccio finita, ma in realtà no, c'è un motivo per restare vivi. Love Rain Over Me, Yuhu, qui su Radio Freccia. Hugo, peraltro, credo che siano le prese con un nuovo disco, no? Un disco ispirato al libro The Age of Anxiety. Staremo a vedere.

0: Radio Freccia.
1: Ultima Rock Time per quanto riguarda questa prima parte di Molo 17. Sono le 18:50 minuti di mercoledì 13 di maggio, con la voce di Wally Vostro, io e il sottoscritto, con voi fino alle 20, rigorosamente in diretta, rigorosamente sì in FM, sì al 258 del digitale oppure al 738 di Sky, ma anche sull'app RTL 102.5 Play, che io vi consiglio di scaricare con 3R perché è gratis e vi permetterà in maniera gratuita di rimanere in contatto sia con le dirette che con tutti i nostri contenuti che trovate lì. Quindi le notizie, tutto quello che riguarda il mondo del rock e dunque il mondo di Freccia. Va bene. Chiudiamo questa prima ora innanzitutto con i No Doubt, It's My Life, la loro versione di questa canzone dei Tok Tok, se non mi ricordo male, e poi con i Pearl Jam, Retrograde.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati al Molo 17, seconda ora che da qui ci porterà dritti fino alle 20, come di consueto dal lunedì al giovedì con Vuol di Vostro, poi nel weekend invece trovate la meravigliosa Kat che si prende cura di voi. In settimana, così come nel weekend, non cambiano un paio di fattori, cioè uno che se vi va potete seguirci anche attraverso la radiovisione, 258 del digitale, 738 di Sky, tutto in HD. Due, anzi l'avevo detto A, B, 366 663 4466 a vostra disposizione.

0: per SMS, WhatsApp e in generale per la condivisione. Chi è?
1: Ciao Wally.
0: Wow.
1: Ti ascolto.
0: Ok. Me lo segno, eh?

Perché poi alla fine, lo diciamo sempre, Axl Rose è un tenerone. Sì, è un po' mattarello, un po' che c'ha i suoi scatti d'ira, almeno ce li aveva, adesso non so se sia ancora a quel punto lì, però c'aveva questa passione per la sua fidanzata, per la sua moglie dell'epoca, Erin Everly, che gli stimolò poi la scrittura di diverse canzoni, tra cui Sweet Child O' Mine, che poi è stata resa immortale da questo giro di chitarra, dall'assolo iniziale, no? Quelle dita di Slash che sembrano correre sulla tastiera della chitarra e che danno poi tutto il contesto a quello che succede in seguito. Insomma, 5 minuti e passa, 5 minuti e 40, 5 minuti e 50 di goduria che, a distanza di molto tempo dalla sua pubblicazione, perché avvenne nel 1987, la continua a fare il suo. Anche qui su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono YouTube.

giusto anche nell'ambito vinicolo, comunque tirano fuori sempre più sfumature, pur tenendo quella radice d'esistenza, però tirano fuori delle sfumature che sono presenti nel nuovo disco dei Foo Fighters, che saranno presenti anche nei vari concerti che i Fuse terranno in giro per il mondo, compreso quello previsto per Milano quest'estate. Insomma, non vediamo l'ora di ritrovarli dal vivo, anche perché insomma ne hanno passate veramente tante, tra cambi di formazione, perdite e tutto quanto. Va bene, ci sono i Radiohead, questa si chiama No Surprises.

0: Ciao Wally, ieri che era il mio compleanno e ho compiuto 28 anni.
1: Auguri, auguri.
0: Anziché farmi gli auguri mi è stato detto, ormai sei sulla via dei 30. Allora, ma che comportazione è questa? Allora. Io ne ho 28, che è sulla via dei 30 anni?
1: Ho capito, ma mica è una condanna essere sulla via dei 30. Oh, io ce l'ho 35, guarda qua, sono qua, bello frischettuosto, come si dice nelle mie zone. Frischettuosto una volta, adesso un po' meno, un po' più morbido. Va bene, che pezzo? Radiohead con No Surprises qui su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro fino alle 20 come di consueto. Fra pochissimo dalla Top 20 Kingfisher con The Blade, subito invece il Linkin Park nuova versione con The Emptiness Machine.

0: 78 sa di felicità.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2021. Info su deghi.it.
5: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
6: Ah, sarà più di un anno.
7: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Radio Freccia.
11: 19:26 minuti, questo è quanto riporta il nostro orologio, quello del rock and roll, quello di Radio Freccia, quello del Molo 17 fino alle 20 con Volli Vostro in questo mercoledì, 13° giorno di maggio. Ci sono messaggi, regia? Grazie, vai.
12: Wally, io ieri ne ho fatti 34. Superati i 33, capito. Sto cominciando a smettere di contarli. Ormai quando mi chiedono l'età, dico il mio anno di nascita direttamente.
11: Superati i 33, perché comunque il 33 è quel limite lì, no? È quello che ti riporta un po' a Jesus. E quindi tu dici, una volta che ho superato quelli lì, è tutta in discesa, o forse è tutta in salita. Comunque, sono 34, non è che sono 72, eh. E anche a 72 comunque ogni tanto io becco dei signori e delle signore che hanno quell'età lì, che corrono quando corro io, e sono largamente più in salute di me, ma largamente,

0: Adesso io mi dico, no, quante volte sarà passata su Radio Freccia questa canzone di James Brown che si chiama It's Man's Man's Man's World, pezzo clamoroso, ma non servo io a dirlo, tantissime volte, molte delle quali anche mentre ero in onda io, quindi l'ho annunciata, l'ho disannunciata, bellissima e tutto quanto. Oggi scopro che c'ha un sacco di cover all'attivo questo pezzo, di cui una fatta da Lucio Dalla nel 1966 con il titolo Mondo di uomini, per mondo pensavo arrivasse al letamico. Testo scritto da Sergio Bardotti e Luigi Tenco. Oh, questa te la suggerisco a te, Step, per le tue cover, per quel mondo lì. Lucio Dalla, Mondo di uomini. It's man's man's man's world.
1: L'hai fatta ascoltare un po'.
0: L'hai fatta ascoltare veramente? Ah, vedi, allora me l'ero persa io. Ci sono gli editors.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Radio Freccia.
9: Zan zan. 19:37 minuti su Radio Freccia nel Malo 17 insieme a Wally Vostro fino alle 20 rigorosamente in diretta, rigorosamente anche con i messaggi che arrivano copiosi al 366-663-4466. Chi è? Si è fermato. Prego.
10: Ciao, sono Marco, 45 anni, dopo una certa si commemora, non si festeggia.
9: Ma sta cosa dell'età, ma perché? Ma perché? Ma poi guarda che io ogni tanto guardo le foto di quando avevo 18-20 anni. Ma sto molto meglio adesso, che ne ho 35. E secondo me non sono l'unico che la pensa così all'ascolto. Va bene, ci sono i Metallica. Questa è The Memory Remains.

Questa secondo me è una delle più emozionanti mai scritte dai Metallica ed è comparabile, lo dico sempre, a Like a Rolling Stone di Bob Dylan, per la storia che viene raccontata, cioè per questa diva che non ha più successo e che in qualche modo perde la testa alla ricerca di quel successo che l'ha lasciata, no? Fondamentalmente. Bob Dylan la canta da solo, i Metallica invece cantano The Memory Remains con l'aiuto di Marianne Faithfull, che è l'autrice di questo corretto finale e che si rincorre poi in tutta si propone in tutta la canzone, che davvero rende questo suono spaccanima, ecco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 del mercoledì 13 di maggio.
2: Mi volete sbrigare che dobbiamo partire.
1: Sì, ci sbrighiamo con i dovuti modi e con educazione, grazie, anche con un po' di garbo, perché ho sentito un po' di tensione emotiva in questa voce.
3: Schiaffoni sulle chiappe.
1: Perfetto, perfetto, mandiamo tutto in vacca. Abbiamo appena ascoltato Machine Gun Kelly e Fred Durst con Fix Your Face direttamente dalla Top 20. Il Molo 17, appunto, di mercoledì 13 di maggio chiude,
4: è una cagata pazzesca.
1: Chiude qui, vi lascio con Step e dunque con Rebel Yell fino alle 22. Comunque hai ragione, la puntata di oggi è stata un po' una cagata pazzesca. Cioè, è stata proprio... Devo dire che il riassunto della mia puntata di oggi è stato esattamente questo. Va bene, noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinemato and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Ricordatelo sempre. Freccia.
2: La minaccia iniziale delle 20, l'abbiamo appena ascoltata. Step qui al microfono perché comincia la prima ora di Rebel Yell. Staremo assieme fino alle 22, la casa di cura più grande che ci sia apre i battenti in questo momento al canale del digitale terrestre 258 e 738 di Sky. Tra l'altro ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è 366-663-4466. Ricordate tutte queste cose, ovviamente da aggiungere che domani ci sarà la rubrica legata alla sessualità, quindi il Rebel Yell Sex dalle 20 alle 21, e poi però staremo assieme fino a mezzanotte. Perché? Perché sì, perché ci andava di fare così. Adesso Back in Time nel 1985, è una decade niente male, quella degli anni 80, ragazzi. Don't You Forget About Me, Simple Minds, colonna sonora di un film dello stesso anno, ovviamente. Sapete dirmi qual era? Ve lo ricordate? Lascio a voi la risposta, tanto il numero ce l'avete.

0: Don't you forget about me, Simple Minds, per apparire questa prima ora di Rebeliel. Prego.
1: Il film è The Breakfast Club. Stupendo, stupendo. Questa è la canzone finale, se non ricordo male. Ciao a tutti da Pesaro.
0: Aspetta,
2: Breakfast Club.
0: È la cattiveria. Ancora.
2: Assolutamente.
0: Porca miseria, è qui.
2: Ciao Piero da Biceglie.
0: Ciao Piero. Io mi è venuto, quando ho sentito questo messaggio, quando ho ascoltato questo messaggio, mi è venuto in mente quel comico Fabrizio Fontana che oddio, non so se poi è tornato a Zelig, però era di Zelig, non so se ve lo ricordate. Le so tutte, ecco un po' quello. Hot Snakes, comunque sì ragazzi, The Breakfast Club è un film particolarissimo del 1985, tra l'altro inserito proprio perché è un film molto particolare, parla di questi cinque ragazzi che poi vengono puniti fondamentalmente a scuola, sono lì in una biblioteca e cominciano a raccontarsi, vabbè. Guardatevelo, è un film di un certo livello, quindi tra l'altro da essere stato scelto per essere conservato nella National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Quindi non era un film della minchia, come si può dire,

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Ah, qua bisogna fare una comunicazione importante. Comunque sono le 20 e 15 minuti. Ragazzi, vi devo ricordare che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Cosa state aspettando? Il reverendo ti aspetta. Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special e Contest. Potreste appunto partecipare a questo contest per vincere i biglietti. Tra l'altro vi ricordo che l'11 luglio ci sarà il concerto a Ferrara, il 13 luglio a Bari e il 14 luglio a Roma. Stiamo parlando dei tre concerti di Marilyn Manson che terrà quest'estate in Italia. The Fight Song, Marilyn Manson per l'appunto. Che coincidenza!

The Fight Song, Marilyn Manson, il reverendo. Io continuerò a dirlo, ragazzi, da fan del reverendo, poi può piacere, può non piacere, un altro discorso, ma invidierò, sappiatelo, invidierò molto tutti coloro che poi andranno al concerto a Bari, in special modo perché vicino casa, e mi dispiace perché vorrei esserci anche io lì nella mia terra, a Cus praticamente. Scusate un attimo, mi sono fatto prendere la mano, ma sarò comunque quello di Ferrara. Per il resto, have a nice day dei Bon Jovi. Vi ricordate ieri quando abbiamo parlato della canzone di Bruce Springsteen che aveva due modi per essere interpretata? Ecco, anche in questo caso ci sono due modi per interpretare questa canzone. Ad affermarlo è stato lo stesso John Bon Jovi, cioè il primo. Anzi, facciamo così, ne parliamo tra pochissimo.

0: minuti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
2: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Radio Freccia.
7: Le 20 e 28 minuti di questa prima ora di Rabeglielli con Step qui al microfono. Si parlava di Evan Nice Day, dei Bon Jovi del 2005 e stavo parlando un po' di quello che era il doppio significato della canzone. Uno può essere Evan Nice Day, letterale, una buona giornata, ma John Bon Jovi ha aggiunto anche una cosa durante un'intervista. Diceva, nel modo in cui viene preso qui nella canzone è inteso come buona giornata, fine della conversazione. Questo è davvero il punto della canzone. Per non sembrare moralmente superiori, il modo migliore per dire che si ha una differenza di opinione è porre fine alla conversazione. Possiamo tutti vivere nel mondo insieme e tutti dovrebbero andare d'accordo. A me questa intervista qui, queste parole di John Bon Jovi mi ricordano molto quando mi insegnarono, proprio il primo anno di animazione turistica, quando i vari consigli che ti davano, quando si parla con le persone, no? Ed era quello di non parlare mai di religione, politica e sport, perché in un modo o nell'altro, se becchi una persona che la pensa, giustamente poi, cioè libertà, quindi se la pensa in maniera diversa da te, non esci più da quel discorso, non esci più. È difficile cambiare gli ideali, proprio la testa di una persona, quindi fai prima a non parlarne proprio. E il concetto è un po' questo, dice, quando ti ritrovi in quelle condizioni lì, buona giornata, ciao,

Rocky Mountain Way, Joe Walsh. Quando abbiamo superato, la metà di questa prima ora di Rebellion, qualcuno aveva chiesto, dice, cos'hai trasmesso dopo Bon Jovi? C'è stata la top 20 dei Johnny Stream World, ovvero Modern Woman. Trovate tra l'altro le top 20, ragazzi, trovate proprio la sezione dedicata sul sito, qualora che tra l'altro vi fa anche ascoltare il brano in parte, qualora ci fossero dubbi in merito. radiofreccia.it, sezione top 20, e lì trovate tutto quanto. Per il resto saluto Paolo, che dice, appena tornato da Londra volevo solo dirti che le tue parole di adesso sono Vangelo. Esagerato, per me è il pub. Il Vangelo secondo te, questo mi piace, il Vangelo secondo te. E sono entrato a casa, forse sarebbe meglio dire che sono tornato dal pub, ma finalmente la mia musica, io ascolto Radio Freccia tutto il giorno, ma la mia musica adesso. Grazie Paolo, grazie. 30 Seconds to Mars, stop.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 41 minuti, quasi giunti al termine di questa prima ora di Rebelliel con Step qui al microfono. Ora, ho ascoltato questo messaggio che mi fa molto ridere, cioè poi lo ascoltiamo, no? Lo dico già, perché mi conoscete, perciò lo sottolineo, non me la sono presa per questo messaggio, però mi fa molto ridere perché poi dopo ve lo dico.
2: Ciao Rebel, ecco. Io come...
1: Aspetta, adesso lo ascoltiamo il messaggio, però... Tu Wally me lo chiami Molo, tu nessuno me lo chiami Terra, cioè, poi ripeto, mi fa ridere perché mi fa pensare a questa cosa, però è figo anche. Altro
2: il nostro amico sfrecciato appena rientrato da Londra,
1: Terra.
2: Vedo l'ora di arrivare a casa a Gubbio e per farmi una fantastica carbonara con sottofondo Radio Freccia.
1: Amico mio, però non mi parlare di carbonara a quest'ora, che sennò poi mi sale la fame e sto mezzo morto. Allora, I just want to make love to you, quella che ascoltiamo è la versione di Foghat del 1972, che però è una cover, perché l'originale è questa qui. Lenta, profonda, soprattutto di Muddy Waters, ragazzi, del 1954. Se invece ci ascoltiamo comunque la cover.

cover, ragazzi, cover decisamente diversa dall'originale, dal punto melodico, dal punto di vista melodica. Ve lo dico, molto probabilmente lo ascolteremo in quelle che sono le ultime due puntate rimaste della rubrica legata alle cover, cioè ovvero l'appuntamento di giugno e l'appuntamento di luglio. Per il resto, qualora ve le foste persi, beh, approfitto, anche questo è un assist, approfitto per ricordarvi che c'è l'app RTL 102.5 Play che potete scaricare sul vostro cellulare, sul vostro tablet in maniera gratuita, e lì potete trovare tutti i nostri programmi, le nostre rubriche, le nostre interviste, le ultime notizie e nelle, appunto nella sezione delle repliche. Poi ovviamente andate a beccarvi i giorni giusti e ci sono tutte le varie rubriche di tutti i programmi in onda su Radio Freccia. Greta Van Fleet, Broken Bells, quando ci avviciniamo alla chiusura di questa prima ora di Rebegliella.

0: Radio Freccia.
1: Eccoci, 20 e 56 minuti. Ora siamo giunti in chiusura della prima ora di Ravegliel. Allora, visto che siamo in chiusura, guarda, di quest'ora qui, io penso che la voce di Davide Bonassia sia perfetta per momenti conviviali, tipo se siete al pub, per l'appunto, come Paolo, siete in famiglia, state cenando, state pulendo i piatti, o state al lavoro, state tornando dal lavoro, io credo la voce di Davide Bonassia si sposi con tutto, proprio. Prego, prego.
2: Ciao, Sepp. Sì. Cosa ci metto nella casa di cura più grande che ci sia?
1: Un pettine.
2: Oggi alle frutiere di Palazzo Te Mantova ho visitato una video installazione di Isaac Julien intitolata All That Change You Metamorphosis. Molto interessante. Davide, buonasera.
1: Beh, devo dire comunque un contenuto molto utile di questo messaggio. E ragazzi, chiudiamo questa prima ora, va là. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21. Comincia così la seconda ora di Rebeglielle con Step qui al microfono. Siamo in radiovisione, parlo di me, del microfono, dei computer che sono qui in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero di telefono per gli sms, messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Leggevo il messaggio di Valentina che dice: ma che bel pezzo questo nuovo di Sir Paul McCartney e Ringo. È incredibile come continuano a fare ancora certe canzoni nonostante la loro età. Lunga vita ai Beatles. Secondo me qualcuno, cazzo, se ho detto a Shea, qualcuno se l'è presa e mo nessuno se la prende per questo messaggio qua, ma voglio vedere. Comunque cominciamo questa seconda, ovviamente scherzo, Vale, cominciamo, cioè scherzo, però mi aspetto che arrivi qualche messaggio in merito. Cominciamo questa seconda ora con gli AC/DC, Dirty Deeds Done Dirty Cheap.

0: ragazzi, in apertura di questa seconda ora di Rabeliel. Vale, vale, prego, dica, dica.
1: Oh, ciao Steph, ma il messaggio era in positivo comunque.
0: Lo so.
1: Cioè, cazzo, c'hanno più di 80 anni, ancora fanno certi pezzi. L'altra sera è arrivato un messaggio da un ragazzo che diceva che Paul McCartney ormai era finito, dovevano mettere una casa di riposo. Cristo, se questa è gente da mettere una casa di riposo, allora gli altri che cazzo devono fare? Quello che dico, cioè, mi auguro che loro continuino a vivere in eterno come i Rolling Stones, che da poco hanno fatto anche loro un altro pezzo, cioè, per dire che certe leggende, nonostante la loro età, continuano a produrre dei pezzi spettacolari.
0: È vero,
1: c'è questo,
0: gente,
1: era il messaggio.
0: No, c'è gente molto più giovane, stiamo parlando di artisti e stiamo parlando di cantanti, c'è gente molto più giovane di loro, di Paul McCartney, prendiamo lui come esempio, molto più giovane di lui, che però magari non hanno proprio più voce, ecco, c'è anche da dire questo, o che comunque hanno abbandonato poi un percorso di scrittura, poi un percorso artistico, ecco, diciamo sono andati in pensione, come si suol dire.

0: Radio Freccia.
1: Alle 21 e 12 minuti di questa seconda ora di Rabeglielle con Step qui al microfono. È il momento di la seconda cover praticamente del giorno. Sì, ci stiamo trasformando nella rubrica delle cover anche quest'oggi, però è una cosa veramente bella. E questa in realtà l'abbiamo ascoltata già, perché conosciamo molto bene la cover, si conosce un po' meno l'originale, ma un po' meno perché in realtà semplicemente perché non passa su Radio Freccia, ma è una delle colonne sonore dei Blues Brothers, del film Blues Brothers. Stiamo parlando di Boom Boom di John Lee Hooker, che è questa. È il 1962 e poi, ragazzi, Big Get Todd and the Monsters l'hanno rifatta nel 1997, proprio assieme a John Lee Hooker.
2: Good boy Boogie.

Boom boom, Big Toe, The Monsters. Stiamo parlando comunque anche in questo caso di una canzone che è finita, in questo caso in una serie TV, NCIS New Orleans, nel 2014 aveva una parte di questa canzone nella sigla. Per il resto, ragazzi, parliamo dell'originale di Boom Boom di John Lee Hooker. È una delle canzoni più riconoscibili della storia e una delle più famose, tra l'altro. E si diceva che questa, negli anni 60, vi ricordo che è stata registrata nel 61, prodotta poi nel 62, quindi messa in vendita e girava dal 62 in poi. Negli anni 60 si diceva che chiunque facesse parte del giro dell'R&B doveva conoscere e saper fare questa canzone qui, era Boom Boom. Ora ci sono i Green Day con Holiday.

0: fritte e...
1: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Alle 21 e 27 minuti di questa seconda ora di Rebelliel. Prego, dica.
9: Ciao, Star. Bella cover, boom, boom, boom. Bellissima cover. Ma secondo me una tra le migliori cover è Hey Joe di Jimi Hendrix, che l'ha resa una cosa a sé stante, veramente un pezzo musicale da urlo. Storia.
8: È vero, l'originale di Billy Roberts del 62 l'ha poi rifatta. L'ha poi rifatta Jimi Hendrix, e fu proprio grazie a quella canzone che fu visto, notato e poi scritturato, diciamo, e quindi decisamente servita quella cover lì a Jimi Hendrix, in effetti di altissimo livello. A Song for the Lovers, Richard Ashcroft, nonché primo singolo del cantante dei Verve in maniera solista, diciamo.

Song for the Lovers, Richard Ashcroft. Abbiamo superato la metà di questa seconda ora di Rebel Yell. E vado a leggere un messaggio di Paolo che dice: ma finalmente arriva il metal a San Siro e lì credo che ci conosceremo tutti. Tra l'altro, infatti, ricordo, il 17 giugno ci sarà il concerto degli Iron Maiden. Se sì, il nessuno, soprattutto di Titania. Poi sono innamorato di Ambra Marie. Qui ci sono delle confessioni, ragazzi, la posta del cuore ormai. Ma sai perché è adorabile? Ma perché finalmente, dopo una vita sono single. Mi dispiace dirlo, ma sono finalmente felice. Caro Paolo, chissà, magari ci si vedrà lì, magari, non lo so.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria. Ah, sarà più di un anno.
2: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: Alle 21:42 minuti, c'è da dire una cosa, perché prima ho detto forse ci sarò, vedremo, cazzo, io ci vorrei essere al concerto degli Iron Maiden, caro Paolo, ricordiamoci sempre che il 17 giugno, per esattamente, mi ricordo se è un martedì o un mercoledì, vado, controllo immediatamente, è un mercoledì. E qualcuno ci deve pur stare dalle 20 alle 22 in onda, e quindi credo che finendo alle 22 mi sa che potrebbe essere un po' troppo tardi per raggiungere poi San Siro, potrebbe essere un po' troppo tardi, potrei venire a spegnere le luci, come si suol dire. Comunque, Ironic, Alanis Morissette.

0: Ironic, Alanis Morissette. Ragazzi, l'avete fatto, scaricate l'app per RTL 102.5 Play, è bella, è gratuita, quindi meglio di così, insomma. Luca che dice: spero di conoscerti, Step, al concerto di Marilyn Manson. Se vieni a Ferrara, sì, sarò quello con la maglia dei Coldplay. Beh, davvero comunque la maglia, quindi.
1: Caro Step, io a San Siro per i Medien ci sarò. Quindi anche se arrivi là alle 11,
0: no, penso, però,
1: mi farebbe solo piacere, al limite spegniamo le luci insieme e ci beviamo un paio di birre.
0: Anche se però la proposta è allettante, maledizione, questo è allettante, però ci penserò, caro Mauro, ci penserò, però sai, tra famiglia, arrivata una certa ora, poi bisogna tornare a casa adesso. Oppure no? No, ma sì.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:54 minuti. Siamo giunti in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel. Prego, dica.
2: Oh, Step, buonasera. A te. Ma stasera musica eccezionale, complimenti. Bellissima sera.

0: Ringrazio un abbraccio, Sautufau, Carmelo amiche. Catania.
1: Ringrazio Sautufau, programmatore di Radio Freccia. Prego. Dato,
2: a ti ci vedo con la maglietta di Coldplay, come sottoscritto con la maglietta di Duran Duran, come pulisci il culo con i coriandoli. Stessa storia.
1: Sai cioè, come? Sì, come metafora ci si sta. Come. Comunque, ragazzi, visto che siamo giunti al termine di quest'ora, vi ricordo che domani ci sarà la rubrica legata alla sessualità e Rebellia del Sex dalle 20 alle 21 e poi staremo assieme per un bel po'. Adesso vi lascio con i Rush, chiudiamo con i Rush e poi subito dopo le due ore assieme a Cassidy. Ciao, adiò.

Scoccano le 22 in punto su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me, Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Non vorrei dirvi questa cosa, ma già un po' anticipato tra ieri e oggi Step, ma la nostra settimana finisce qui. Domani troverete Step qui sull'ultima luna, quindi ci saranno 4 ore insieme a lui, ma intanto ci godiamo questa serata e cominciamo così.

366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni, i vostri saluti qui al pub. Siamo sull'ultima luna e saluto Salvo e saluto anche Emma, saluto Lelli. Mi fa molto piacere che dice che sull'ultima luna le piace stare perché riflette. Spero che sia un momento sì per riflettere, ma un momento anche per rilassarsi. Poi dipende sempre dagli argomenti, perché sapete che mi piace variare, mi piace andare dalla profondità, dalla riflessione, anche a momenti dove abbiamo giocato insieme. Quindi grazie perché ci siete e disponibili anche appunto a divertirvi, aprirvi, confidarvi, insomma. Grazie.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 22:11 su Radio Freccia, do il benvenuto sull'ultima luna a Paolo, che è un nuovo sfrecciato, o almeno sull'ultima luna, per il resto non lo so, quindi benvenuto tra noi in questo che ci piace chiamarlo pub, perché si chiacchiera, si condivide. Saluto anche Alberto, saluto Ciocca con i suoi clienti e poi sì.
2: E invece sono qua. Ciao Kelsey, ben ritrovata. Radiosa serata a te e a tutti gli sfrecciati. Con abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Ciao!
1: Stasera è bella pimpante la nostra Faustina, bella sveglia. Grazie del pensiero.

0: il vapore, tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Freccia.
4: Le 22:24 su Radio Freccia. Oggi vorrei stare più sul leggero, su un gioco che poi in realtà può avere anche un'altra visione, non per forza una cosa divertente, dipende un po' dai punti di vista. Ovvero, infliggereste il vostro lavoro a qualcuno per punizione? Perché tutti i lavori hanno un pro e un contro, qualcosa di positivo, qualcosa di negativo, può essere il collega, può essere lo sforzo fisico, lo sforzo mentale. Insomma, immaginare una vostra giornata tipo e dire: ma sai che c'è, quella persona gliela darei proprio come punizione, una mia giornata lavorativa. Vediamo un po' cosa ne esce.

0: of Popular
1: su Radio Freccia. 366-6344-66, stanno arrivando i vostri messaggi. In tono ironico o meno, infliggereste il vostro lavoro a qualcuno come punizione? Perché magari è talmente pesante, magari ci vuole talmente tanta concentrazione, magari perché siete proprio pieni di pazienza per affrontare ogni giorno, e quindi dire: però certo che dovresti provarci tu a fare il mio lavoro, quando magari qualcuno dice vabbè, ma che ci vuole, fortunato te, o cose di questo tipo. Vediamo se potrebbe essere una punizione oppure no. Oppure no, perché magari vi ritenete molto fortunati del vostro lavoro, vi piace, non ci trovate nulla di negativo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.36 su Radio Freccia. Infliggereste il vostro lavoro a qualcuno per punizione o per dargli una lezione, come in questo caso, sì?
2: Ciao Cassidy, Francesco da Roma. Io farei provare il mio lavoro a tante persone. Ho a che fare con lo smistamento pacchio. Noi occupo solo di Roma, ma ne vediamo migliaia, decine di migliaia al giorno. Qualcuno dovrebbe provarlo per capire quanta montezza ci si compra, quante robe inutili si comprano, si mandano in giro, si rimandano indietro, sprecando tempo, soldi e soprattutto inquinando.
1: Sicuramente è un punto di vista molto valido, perché la vivi come situazione ogni giorno e ci rendiamo conto che effettivamente si potrebbe riflettere un attimo anche sull'ordinare determinate cose, magari prenderle tutte insieme prima che ci siano consegne proprio tutti i giorni alla stessa persona. Sì, ci si potrebbe soffermare su questo.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Infliggereste il vostro lavoro a qualcuno per punizione o anche per dare una lezione perché magari non viene capito tutto lo sforzo che fate, fisico o mentale, o sopportare i colleghi, o la fortuna o la sfortuna di avere un capo in un determinato modo, insomma vari punti di vista che fareste provare a qualcuno e perché?

0: Radio Freccia.
1: Le 22.50 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Ci sono i vostri messaggi partendo da un presupposto, quello di dare una punizione o forse una lezione, dipende un po' dai punti di vista, dal lavoro che fate. Infliggereste il vostro lavoro a qualcuno per punizione oppure come una lezione, come ha detto uno sfrecciato, come punizione perché magari non è un lavoro molto semplice, magari qualcuno dice vabbè ma sai cosa fai, cosa ci vuole, e invece magari c'è un impegno mentale o un impegno fisico o tante tante ore di lavoro o sopportare i colleghi perché c'è la condivisione con varie persone per tante ore, non è mai facile, oppure la sfortuna di avere un capo fatto in un determinato modo o uno stipendio, come dice Giovanni, che dice a me piace tanto il mio lavoro ma è talmente mal retribuito, che questo sicuramente è una cosa che non piace ovviamente. Sentiamo qui. Sì,
2: buonasera. Che se di allora io manderei di fare fare il mio lavoro a quelle signore che la mattina nella circonvallazione di Barcellona mi passano sotto il camion perché devono passare davanti, perché devono passare prima loro, e però io le vedo da sopra, hanno da una parte il telefonino, dall'altra parte si guardano allo specchio se sono fighe, ma non vedono che ne mettiamo le frecce, non vedono niente, quindi devi fare una bella settimana sul camion, e il telefonino giù dalla scarpata.
1: Quello per tutti, chiaramente non faccio distinzioni uomini e donne. Certamente il lavoro del camionista penso che sia uno dei lavori più pesanti in assoluto, quindi augurare questo è sì una bella lezione per chiunque, perché ci vuole veramente il fisico, tanto tanto impegno. Intanto proseguiamo così.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 23 in punto su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti che passano anche in radiovisione, ci sono i vostri audio. Vi ricordo di rimanere possibilmente entro i 30 secondi perché mi è arrivato un audio lunghissimo, ma detto questo stiamo parlando di lavoro. Infliggereste il vostro lavoro a qualcuno come punizione? Arriva questo messaggio da Sheila da Torino che dice: farei uno scambio con quelli che vanno nelle attività ristorative, trattando cameriere e personale di servizio come se fossero schiavi. Gli farei provare cosa vuol dire avere a che fare con dei cafoni senza rispetto. Il cliente ha sempre ragione, no? E questo è un messaggio secondo me giustissimo. L'educazione è sempre, comunque, in ogni ambiente, in ogni ambito, insomma, ci vuole.

0: Radio Freccia. Sentiamo il punto di vista di Carla. Sì.
1: Buonasera Cassidy.
0: Ciao Carla.
1: Beh, visto che io sono una burocrate, farei fare ai politici il mio lavoro, così si rendono conto di come scrivono male le leggi e poi noi poveri burocrati che dobbiamo applicarle ci ritroviamo ad affrontare situazioni veramente assurde. E poi i cittadini ovviamente pensano che sia colpa di chi lavora nella pubblica amministrazione, ma in realtà noi applichiamo soltanto le leggi dello Stato, che però sono scritte veramente, ma veramente male.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:12 su Radio Freccia. Per chi se la prende come Dorian, ad esempio, che i suoi audio non sono messi subito in onda, vorrei dire una cosa: che i messaggi vengono messi con un certo criterio, ognuno ha il suo, e dipende dall'argomento, dipende se c'è l'intro di una canzone, dipende da quanto è lungo il vostro audio, perché se il vostro audio sfora sui secondi non ci sta su tutte le basi e devo aspettare un intro lungo di una canzone. Quindi, appunto, visto che siamo in questo tema, se vuoi venire Dorian a fare il mio lavoro, prego, accomodati.

0: su Radio Freccia.
1: Ciao Cassidy, il mio lavoro per tanti è pigiare i tasti davanti a un PC tutto il giorno. Sì. Purtroppo però secondo me sarebbe un bello scoglio per tanti, visto lo stress, visto che cosa ci vuole schiacciare due tasti, quanto ci vuole fare questa cosa, e sono tutti bravi a commentare. Quindi vabbè, provare tutti per credere. Ciao, un abbraccio. Agius.
0: Ciao Agius, ma che poi sono anche le competenze, non è solo il fatto del star lì a pigiare, che uno se si ritrova a pigiare i bottoni di un computer proprio in quella situazione è perché ha studiato per fare quello, quindi c'è tutta una cosa che non tutti possono fare.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: Le 23:25 su Radio Freccia. Radio Freccia, lo dirò bene. Infliggereste il vostro lavoro a qualcuno per punizione? Sì?
6: No, io non infliggerei a nessuno il lavoro che ho fatto. È stato veramente un bel periodo, anche se era un lavoro del cavolo. Operatore ecologico, raccolta rifiuti in pratica. Stavo attaccato dietro al camion e diciamo, mi piaceva svegliarmi al mattino con la sferzata sul volto di aria fresca

0: veramente era qualcosa di indefinibile. No, no, non infliggerai nessuno sto lavoro. Anzi, lo consiglierai a tanti.
1: Bello sapere che magari un lavoro come questo, che magari non è fra i più gettonati e scelti, però che ci sia un qualcosa di bello anche in quello. L'aria mattutina sul viso, ad esempio.

the Jungle, Guns N' Roses. Radio Freccia. Tanti tanti messaggi, come quello di Marco che dice: sì, faccio il macchinista, guido i treni, lo auguro a tutti i miei passeggeri. Posso capirlo, avere a che fare con le altre persone non è assolutamente facile, lo capiscono certamente tutti coloro che tutti i giorni appunto hanno a che fare con un pubblico, una clientela e così via. Non è facile per nessuno, perché? Perché ognuno ha il proprio carattere ed è normale che non si possa andare tutti d'accordo, e poi soprattutto se uno non ha mai vissuto una realtà, non ha mai fatto un lavoro, magari non percepisce delle cose e la lamentela è dietro l'angolo.

0: ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 23.38 su Radio Freccia. Infliggereste il vostro lavoro a qualcuno per punizione? Partiva come una cosa ironica, in realtà ci sono risposte molto serie e ci sta assolutamente, perché quando c'è di mezzo il lavoro e soprattutto cose che non ci vanno benissimo, è chiaro che non viene da condividerlo in modo allegro, sì.
4: Cioè, allora penso che ti dico, a me il mio lavoro piace perché comunque è un lavoro dove ci sono tanti lavori, scusa il gioco di parole, però molta gente mi dice ma cosa ci, e che ci vuole fare due galleggianti, cioè abitare due galleggianti, oppure ma cosa, che ci vuole mettere un cordino in un sacco, oppure cosa ci vuole, cioè che ci vuole fare un pannello, perché facciamo i pannelli dei camion anche. Io dico ma venite a provare, poi dopo mi dite se sono lavori pesanti o no, almeno quest'ultimo lo è, un po' lo è.

0: The Casbah, The Clash, Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì.
1: Ciao Cassidy, io faccio il tassista a Milano, lo auguro a tutti almeno di fare una giornata sulle strade di Milano, soprattutto un sabato sera. Ciao Gregorio da Milano.
0: L'hai detto con un tono che non si capisce, cioè io immagino che sia ironico, però lasci il dubbio, però soprattutto il sabato sera hai reso l'idea.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera e, come dicevo prima, anche della settimana insieme. Noi ci troviamo lunedì, domani trovate Step per 4 ore. Intanto stanno arrivando i vostri messaggi, vi ringrazio come sempre. Stiamo parlando dell'infliggere il vostro lavoro come punizione, poi in realtà è molto più estesa la cosa. Sentiamo Mauro.
2: Ciao KSD, ma io non voglio essere una voce fuori dal coro, però non infliggerei come punizione il mio lavoro a nessuno, perché ogni lavoro ha i suoi lati positivi e i lati negativi. Bene o male, sì, uno può fare il lavoro perché va tutto bene o perché da qualche punto di vista è obbligato, o per i soldi, o perché gli piace ma è pagato poco, o per una questione di logistico, perché è comodo, o perché non ha voglia di cambiare. Però la schiavitù non esiste più, quindi se proprio ti fa schifo lo cambi. E sarebbe però bello che tutti avessero un po' più di rispetto nei confronti del lavoro degli altri.
1: Assolutamente. Quello sì.
2: Rispetto, non come punizione, perché ogni lavoro è onorevole proprio perché è un lavoro.
1: Verissimo. Sì?
3: Ormai è pieno la rete di tuttologi. Purtroppo siamo circondati. L'internet e il web è carico di informazioni, quindi uno, qualsiasi persona con qualsiasi titolo di studio o meno, crede di saper fare leggendo due righe su Google e diventa il maggiore esperto e si può, secondo lui, permettere anche di sindacare sul lavoro degli altri. Nella mia azienda, con i colleghi, il nostro motto è: io ti vendo questo prodotto, ok, non ti sta bene, sei liberissimo di andare in un'altra azienda che vende questo prodotto. Ciao amico. Infatti la porta è lì e fatti una vita, non lascia vivere gli altri. Buon lavoro a tutti.
1: Chiudiamo così. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.